se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: this is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

0: sound from the Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Ci siamo?
4: Buongiorno.
1: E si parte col Gallinero, buongiorno Italia, Ugo Palmisano per voi. Facciamo l'appello, Domenico da Milano, buongiorno, Simone da Sottomarina, Squilirio da Cobriano, Max di Nogara, Francesco l'operatore ecologico da Milano. 338 14 11 001, andiamo. El Gallinero.

siamo partiti con Ramirez, signori, è il Gallinero. Tambalea.

tam, tam, tam. Ramirez con il Gallinero ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, martedì 28 luglio, le 5.45, prontissimi con la nostra mezz'oretta consueta dove ci svegliamo alla grande, poi avremo i nostri tre momenti che magari vi siete persi ieri, non solo da riascoltare ma anche da rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli e Achille Ferrari. Mi raccomando, 338 14 11 001, è arrivato Loli da Edolo, buongiorno Loli, siamo prontissimi, partiamo così. Tutti nel treno dell'amore. Oh oh. One, two, three, follow me. Oh oh. Oh oh oh. Andiamo 338 14 11 001, fatevi sotto. Si bolla.

around the world. Oh, abbiamo Michael Crepaldi. Ciao fratello, un abbraccio. Sì che sono già operativo, eh.

Daniel da Belluno, buongiorno. E arriva un pillolino, signori. Arriva un pillolino dal 1999, minuto e 20 di Zombie Nation. Kencraft 400. Signori, è arrivato Dario Adrenalina. Ciao Darione.

Il cavallo pazzo, buongiorno cavallo. Poro poro. Il baita da Bergamo. 338 14 11 001.

0: Combination. Handcrafts 400. Adesso arrivano loro, signori. Che pezzone questo, molto molto attuale. Dal 1993 arrivano gli Onda del Futuro. Questa è Terra. Intanto è arrivato anche Simone, il neturbino di Urbino. Buon lavoro, Simo. Ce la godiamo tutta. 3 minuti di pura goduria.
1: Terra, terra, terra. Già distrutta? Già distrutta. Ancora? Ancora. Non è troppo tardi.
0: È arrivato Ara 74. Ancora.

arrivato anche Simo da Verona. Ben arrivato, Simo. 338 14 11 001. Terra. Ciao Fabio da Mantova.

pezzo, ragazzi. Intanto sono arrivati Massimiliano e Roberta Dallavis e il Faina di Casal Pusterlengo. Fatevi sotto 338 14 11 001. Terra, terra.

0: Laura Davobar.
1: Non è troppo tardi.
0: Benvenuta.
1: Ancora? Si può far qualcosa.
0: E adesso iniziamo ad alzare il ritmo, preparatevi. Ricky da Pianti Rose, benvenuto.

0: è arrivato anche Drago da Gambettola. E allora stiamo per salutare gli Onda del Futuro dal 93. E adesso alziamo il ritmo, signori. Rimaniamo nel 93 perché ci sono i Cappella. Questo è Move On Baby, signori. Sentite l'ingresso, eh? Nando da Ronco all'Adige, senti che ingresso. Senza più sale. Ah, beh, sì, sì. Signori Cappella, Move On Baby. È arrivato Cristian dalla Valsabbia. Ciao, Cristian. Si vola.
1: Ora.

anche se fino a Salosta e fino a Birichina, Boris dalla Valcamonica, andiamo, fatevi sotto. Andiamo nella nostra mezz'oretta dove ci svegliamo, eh. Eleonora da Vespolati e Novara.

0: Silo Music.
1: Abbiamo Marco, il driver di Pescara, buongiorno.
2: Sì, poi.
1: Siamo l'orso dalla Val Camonica. Ah, cosa c'è in arrivo, signori? Preparatevi. Siamo per salutare i Cappella. Intanto è arrivato Adriano da Faenza. Buongiorno, Adriano. Signori, andiamo nel 1996. Lui è Bobby Flexer. Questa è Profondo Rosso, ve la ricordate? Chiamo 338 14 11 001. Arriva lui, Bobby Flexer.

Stefano il camionaro, buongiorno. Le sentite le campane? Franco da Cervia, buongiorno.

338 14 11 001. Numero profondo rosso. Il picchio, buongiorno.

Ah beh, salutiamo Bobby Flexer. Andiamo un anno indietro, 1995, datura usura con Infinity. Intanto Samuel da Piadena, il barone da Francavilla al mare, ben arrivati. Andiamo. Si vola!

È arrivato Domenico, la cornata da Dora da Senigallia, il Mogna. Ma non lo da fermo. The Shamans are back to help you. You are protected. Pippo da Senigallia. You are protected. Infinity. Infinity. Close your eyes, I'm in a space.

Marco e Nadia da Nozzadello. Ciao ragazzi, ben arrivati. Fabio di Treviso.

Natura Usura. E dal 1995 vediamo dove ci portano. Vediamo dove si vola. Rimaniamo nel 95 perché c'è lui, c'è Rex Anthony. Sento aria di piramide, signori. Sento aria di piramide. Capturing Matrix. Luca da Trevenzolo, diamo! Sento odore di piramide. Luca da Bellinzago, andiamo!

0: 338 14 11 001.
1: Numero follia.
0: Giuseppe da Casoli, ben arrivato.

senti come si cavalca. Salutiamo Rex Anthony, adesso arriva il buon Maurone. È arrivata anche Eleonora di Vespolate. Qui andiamo nel 1999, signori. È arrivato anche Stefano, vedi, il pompista di Bedizzole. Un saluto a tutti da Simone, vedi. Ciao Stefano, un abbraccione. Signori, arriva l'iguana. Qua in giro c'è il varano e noi abbiamo l'iguana.

Abbiamo i cantonieri di Valle Laghi. Senti il buon bicotto come ci dà giù il buon bicottone.

mai che sei fidanzato, buongiorno. Ciao Alberto, buongiorno. Quella Alfio da Catania, Fabio da San Marino.

Emanuele da Fiumicino. Arriva la ciliegina, signori. Dolce con ciliegina. Salutiamo il buon Maurone di Arriva Roland per la nostra ciliegina. Intanto è arrivato il Faina, l'infermiere di Casal Pusterlengo, Caterina dalla Vis. Signori, ciliegina sulla torta, 1996. Moons Waterfall.

0: Che bella mezz'oretta anche stamattina, vero? Antonio dalla provincia di Mantova, bravo. Signori, Roland Brett con Moose Waterfall ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta di questa mattina, che tornerà domani puntualissima, lo sapete bene, qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità, però mi raccomando, rimanete incollati alla radio. Intanto saluto Fabio da Luzzara, l'ultimo in ordine di arrivo. Preparatevi perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, uno meglio dell'altro. Quindi scaricate l'app, seguiteci in radio oppure attraverso i nostri canali televisivi. State lì, torno subito.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: 1989, ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo prontissimi con il primo dei tre momenti, ragazzi, assolutamente imperdibili, non vi spoilerò nulla, dovete essere tutti incollati alla radio, app e poi televisione, chiaramente. Siamo pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Vai in ospedale con i dolori. Ah, ma perché mi mandate ste cose? Dai, di prima mattina che fa impressione. Fa impressione, tranquilla, parliamo di tranquilla. Andiamo avanti, avete già capito. Non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche. Dai, che siamo a Cervinia, siamo. Dai, non. La paura delle donne si chiama achillefobia. Può essere, può essere, può essere. Dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca? Ma che messaggi sono? Ma che messaggio, con tanto di foto, con tanto di foto. E c'hai ragione comunque, c'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso? Oh, in che
0: sempre,
2: senso?
0: Sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai, cioè. No, veramente non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
0: Ma che film è?
2: Un film di Pietro Marseglia.
0: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo. Hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
0: Non ero informato.
2: Ditemi se non sei importato. Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè, non. Vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Ma che è perché, boh, ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede cioè tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di giro metti che quando va a comprare il gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia, cioè non come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te, c'è un'ansia addosso a questo ragazzo, poveraccio, c'ha 18 anni ragazzi, cioè, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la... lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che fa a bigliacche. Il tuo papà chiede a suo fratello, che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni, mio zio, oh, guarda che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così, diciamo, allupato. Mi dicevo, quali zio? Aia, facevo così, aia, e segnava su un taccuino.
0: Ma chi?
2: Segnava, ma... Poi dopo andava da mio padre, li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, cioè, ma perché piangi, papà? Non lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, praticamente la monarchia giapponese finisce qua. Cioè tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non hai detto potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Just the Way You Are. È il primo momento, l'abbiamo riascoltato e anche rivisto, spero per voi abbiate scaricato l'app e non vi siate persi quello che è successo. Ne abbiamo altri due da riascoltare e da rivedere, e poi chiaramente l'app o la TV vi servirà poi per seguirci in diretta fino alle ore 9. Mi raccomando, continuate pure a mandare scherzi e notizie che volete andare a commenti per voi al 338 14 11 001. Andiamo in pubblicità e ritorniamo subito dopo, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Offenbach, Four on the Floor, andiamo fino alla fine. Ed eccoci. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora una mezz'oretta più o meno, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siamo pronti per il secondo momento, ragazzi, e voi siete pronti? Avete scaricato l'app? Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto, li fa Ugo i personaggi. Dillo, vero, dillo che li fai te.
0: Ma non sono io.
3: Ma sì, ma dillo.
0: Sì, li faccio io.
3: Li fa tutti lui, li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
0: Show bello su Aziz. Ciao bello.
3: Vai.
0: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
3: personaggio?
0: Personaggio.
3: Fai un altro, vai.
0: Padre Ivo.
3: Padre Ivo, vai.
0: Fratelli, non mi viene senza eco, non viene.
3: Senza eco.
0: Non viene.
3: E poi per l'eco. Vabbè, vai con Elvira, vai con Elvira.
0: Ciao!
3: Non so proprio. Ti hanno castrato.
0: Non mi viene.
3: No, ti vengo.
0: Ciao,
3: ma fai Nando, è facile, vai.
0: Benvenuti! Nando, giostraio pazzo!
3: Vabbè,
0: ragazzi.
3: Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi. Quindi chiedeteli a lui, metti questo, metti quello.
0: Quelli di Wish.
3: Metti Ugo, uno ha scritto metti Ugo. Dove lo metto? Non sta, ragazzi, non sta. Buongiorno, secchi di letame fresco.
0: Dai.
3: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso?
0: E si sente tatuatore, Andrea.
3: Che vuol dire?
0: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
3: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
0: E infatti tatuaggi!
3: No, vuole fare i tatuaggi!
0: E ti ho detto, qualcosa... tatuaggi!
3: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto!
0: No, sei tu che non mi senti!
3: Cosa hai detto?
0: Questo vuole fare i tatuaggi! Ho detto io, e fai i tatuaggi!
3: No, e fatti i tatuaggi!
0: E fatti i tatuaggi!
3: No, fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
0: e
3: a lui!
0: E se li fa da solo!
3: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi! Allora, c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa dei conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
0: Ma cos'è?
3: Vabbè, è la verità.
0: Ginofobia.
3: La ginofobia. La fobia di Gino.
0: Ma chi?
3: Non lo so. Non
0: ma
3: è.
0: Chi?
3: Gino Gigetto.
0: Ma chi è?
3: Prendi Gigino, prendi Gigetto. Com'era la canzone?
0: Non la so.
3: Gino Gigetto, Gino prima Gigetto, prima Gino, poi Gigetto, poi Gigetto, Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia, io l'avrei chiamata in altro modo, però insomma, non so perché Gino, mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Cioè, non, vabbè, comunque, quest'uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
0: sono 20 e passa.
3: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20, se 20? Fossero 50, Ugo.
0: E allora, quant'è?
3: 55.
0: 55 meno.
3: No, veramente stai usando la 50, calcolatrice.
0: No, 55.
3: Ma
0: meno,
3: come no?
0: Meno.
3: No, 71 meno 55.
0: 71 meno 55. E vabbè, 16 anni,
3: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi. Con la calcolatrice, ma
0: no,
3: un ragioniere.
0: No.
3: Ma quale messaggio? Vale. Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino. Cioè, quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino. È uscito Gino, dice: ma no, che è successo? Ma no, si è chiuso in una grotta, non è più uscito. Cioè, neanche a manganellate, niente. Non... Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta, veramente. Si vede, insomma, che gli altri 16 anni li ha passati con una donna. Si vede, cioè non è... Sto scherzando, donne! Si scherza, donne!
1: Andrea!
3: Su.
1: Allora dai! Andiamo! Sei lento!
3: Ma dov'è che andiamo?
1: Al centro commerciale!
3: Ancora? Ma ci siamo appena andati!
1: Ho dimenticato le ballerine!
3: Le ballerine? E ti stanno bene le ballerine. Un boiler con le ballerine.
1: Che ho sentito,
3: Ma se non ho parlato, era il pensiero.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Anima Joy con Beautiful, e ci siamo ragazzi, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Mi raccomando, tutti incollati alla radio perché arriva l'ultimo momento assolutamente imperdibile. State lì, diamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo. Spero abbiate scaricato l'app o ci stiate seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo, terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Attenzione, c'è un messaggio d'amore per te. Ugo, sei bellissimo, vorrei sposarti e avere dei figli con te. Tuo Armando.
0: Ma
4: adesso,
0: perché?
4: Cosa? Come perché? Non,
0: scusa,
4: ormai siamo tutti liquidi, siamo
0: liquidi?
4: Fluidi, come si dice?
0: Liquidi.
4: Siamo liquidi.
0: Fluidi.
4: Vabbè, è uguale, fluido. Fluido è un liquido, no? Fluido è un liquido.
0: Non lo so.
4: Come no? È fluido. Se è fluido è un liquido. Vabbè, andiamo avanti. Ok. Cosa gli rispondi ad Armando?
0: Di aspettare.
4: Ma aspetta, che non è già incinto, quindi non. No, ma vediamo se. Allora, c'è una notizia, ce n'è una che fa sorridere, una che fa innervosire. Quale dico per prima?
0: Quella che vuoi.
4: Vabbè, quella che fa innervosire. Allora, praticamente. No, aspetta, vediamo se trovo. Ricordami del Germano Reale.
0: Il Germano Reale.
4: Ricordami dopo quella del Germano Reale, perché adesso la devo cancellare e cioè chiudere e aprirne un'altra.
0: Ok. Capito?
4: Ti ricordi? Hai capito cosa
0: Germano
4: ho detto?
0: Reale.
4: Germano Reale. Però prima ce n'è una che fa innervosire i, diciamo, i, quelli che frequentano i social. Come si chiamano?
0: Influencer.
4: Influencer.
0: Quelli che frequentano.
4: Anche tu frequenti i social, no?
0: Sì, sì.
4: I social. I
0: socialisti.
4: Socialisti sta male, donna. Vabbè, i comunisti. I comunisti.
0: Dai,
4: siamo.
0: Dai.
4: No, allora. Quelli che. Noi, tutti quelli che. L'opinione pubblica. Una volta si diceva così. Allora, il papà, vediamo se c'è scritto dove.
0: Faccio, cosa
4: no, non c'è scritto. Vabbè, no, sì, cos'è? Io ho gli occhi da intelligenza artificiale, quindi riescono a leggere molto velocemente. Vabbè, da bambino mia mamma pensava che io avessi dei serissimi problemi. Mi ha portato, sì, mi ha portato a fare tutto elettroshock.
0: Elettroshock?
4: Sì, come si chiamano quelli? Mi attaccavano tutte le ventose in testa. Come si chiamano? Per capire che c'avevo. C'avevo dei, perché io, allora, a 12 anni ho scritto un libro su. A 12
0: libro.
4: Anni ho scritto un libro.
0: Aspetta.
4: Ho scritto un libro su Parigi. Ma io non c'ero mai stato a Parigi.
0: Scusa.
4: Mia mamma, siccome i particolari erano imbarazzanti, mia mamma ha detto: questo è matto, questo com'è possibile? Questo o è un genio o è matto. E quindi mi ha portato a fare tutte queste visite. Mi mettevano le ventosette in testa, così. Un caschetto. Ma un sacco di visite ho fatto. Alla fine sono risultato scemo, capito? No. C'è scritto: questo può fare l'Andrea Catavolo Show. Okay, no, mia mamma poi
0: certo.
4: si è prodigata, ha conosciuto Tozzo, via dicendo,
0: certo.
4: Hanno avuto una relazione,
0: ma
4: insomma, incestuosa, come vabbè,
0: incestuosa.
4: Mio padre non lo sapeva, insomma. Vabbè, comunque io sono il figlio di Tozzo, insomma, buona sua. No. Però è vero che. Perché ho detto questa cosa? Non mi ricordo più.
0: Perché questa notizia?
4: Perché leggo velocemente, io riesco a leggere. Io, per esempio, poi allora a scuola non sono mai andato bene perché io mi annoiavo. Molto spesso io mi annoio anche quando uno mi parla. Quando uno mi parla, io penso un'altra cosa, ne penso due, tre, quattro, ma annoio velocemente. Non so che malattia sia questa, però se uno parla o dice una cosa veramente interessante, mi dà pure una sberla, allora sì. Perché. Se no io dopo un po' mi annoio. Per esempio, quando parlo con Ugo, io c'è cioè, proprio due secondi me ne vado, cioè non
0: certo.
4: No, scherzo,
0: certo.
4: Scherzo, no. Però è vero che faccio cose, faccio altre cose, faccio due o tre cose contemporaneamente, forse sono donna. E la gente dice: ma non, hai capito? Io sì, ho capito, ma sì, però non è anche seguito, comunque avete capito che ho dei problemi, insomma, no, si è capito, insomma, se no non parlare così velocemente, papà, e via dicendo. L'ho già detto quella del giapponese che c'ha tutta la sua l'ho già detto. Va bene, comunque. Cosa è successo a questo ragazzo di nome Andrea Catavolo? È successo che poi alla fine sono risultato. Anche il dottore fa: signora, non lo sappiamo bene. Gli ha detto: o sarà un genio oppure sarà un cretino. Quindi io penso che abbia la seconda. Abbiamo avuto successo la seconda. Per un attimo mia mamma ci ha creduto. Dice: ma questo è un genio. Questo è un genio. Poi dopo si è ricreduta subito. No, ecco che stavo dicendo, che quando a scuola io andavo male perché mi annoiavo. Se i professori erano in gamba veloci praticamente in un'altra nazione e se erano veloci così quella io allora apprendevo e mi piaceva se il professore era Ragazzi, fate i bravi, ok? Dai, leggete sto capitolo e poi me lo raccontate. Capirai, cioè io ero già a fare i disegni sui muri, capito? Ma arrampicavo poi sul soffitto, dice, ma è posseduto, l'esorcista suo figlio. Beh, ma annoiavo. Allora, invece trovavo dei professori bravi in gamba così quella. Quindi a volte andavo malissimo a scuola, a volte andavo benissimo. Quindi ma mamma diceva, ma questo è strano, cioè come fa andare benissimo in italiano e malissimo in scienze umane, per esempio. Allora ha chiesto un po' di spiegazioni, io ho detto mamma io mi annoio, cioè dopo un po' mi annoio. Quindi cosa ha fatto lei? Ha assunto un filippino che era, mio padre era molto ricco, ha assunto un filippino che mi portava a scuola, non solo, ma era in classe con me, aveva la dispensa. Allora, la dispensa per stare in classe con me, perché mia mamma ha detto guarda c'è un disturbo della concentrazione. Quindi io c'avevo sto filippino a fianco che c'aveva due pentole, sai i pentolini quelli, i coperchi. Ogni tanto faceva ding ding e io capito? Smettevo di pensare ai soffitti, alle cose così quella, e quindi ragionavo normale. Vabbè, comunque cosa è successo a questo papà? Ha portato il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili, foto sui social e sfogo vergognoso. Praticamente era sul tubo, sulla canna, come si dice?
0: Sulla canna, il tubo. Sì.
4: La cosa grave è che il tubo era del ragazzino, cioè capisci? Cioè non è che era un ragazzino super dotato e poi vai a spiegare al vigile, cioè non è che già uno fa il vigile, già si sa che i vigili c'hanno Freud diceva. Freud, non lo dico io, lo dice Freud. E chi è Freud? Chi è Freud? Sigmund, che adesso gioca nel Pisa, penso.
0: Ma chi?
4: Vabbè, comunque Sigmund Freud o giù di lì, insomma, cosa diceva? Diceva che tutti quelli che fanno i vigili, cosi che non ci diamo tutti, però hanno la sindrome del pene corto.
0: Ma chi?
4: Vabbè, allora, io sto dicendo una cosa seria.
0: Scusa.
4: È vero, tutti quelli che hanno la paletta è un'estensione del pene che non hai.
0: Lo dice...
4: Allora, beh, allora sei scemo. Cioè non,
0: scusa.
4: È vero, se tu hai sempre in mano qualcosa di lungo. Che ne so, una bacchetta. Bruno Vespa, l'hai visto Bruno Vespa?
0: Sì, sì.
4: Nelle mutande c'è un neo lui. Lo sanno tutti. La bacchetta, quando c'hai i plastici, c'hai il plastico lì che con la bacchetta fa vedere. Quella bacchetta è il prolungamento del tuo pene. La stessa cosa al vigile. Il vigile che c'ha sempre la panetta. Ci sono quelli che sono tranquilli, belli, non la tirano fuori mai. Quelli e quelli sono normali. Quelli che invece hanno sempre la paletta di fuori, che ti fermano in cose. Quelli hanno la sindrome del pene corto. Allora, ha visto sto ragazzo sulla canna, tra l'altro la canna era del ragazzino, e dice no e no e non ci sto io, me l'ha fermato e gli ha fatto la multa, 27 euro di multa. Si sono scatenati tutti i social, no è possibile il papà col bambino sulla canna, è tradizione andare sulla canna da bici, bim bam bum bam bam. Allora adesso io l'ho sempre criticati, quando c'è da criticarli cioè ci mancherebbe, li critico, però c'è anche da difenderli, cioè diciamoci la verità, ma un ragazzino sulla canna da bici, dai, dai, in mezzo al traffico, se vai in campagna pure, cioè ti schiaccia uno, cioè, non ti ho visto, andavo veloce, non è, la strada è stretta, non è, vabbè fanne un altro, però ma a parte gli scherzi, cioè, ma se in città voglio dire è un po' pericoloso, no? Ma magari non vai benissimo, cioè una volta si poteva fare perché c'erano quattro macchine, di cui una era la tua che era in garage e uscivi con la bici, quindi trovavi tre macchine, capito, in giro per la città, adesso è pieno di macchine, dove vai questa con un ragazzino sulla canna, dai, mo, parliamoci chiaro. E vabbè, quando c'è da difenderli, bisogna difenderli. L'altra notizia invece è di un germano reale, quella che ti avevo chiesto io di ricordarmi.
0: Te la sei ricordata da solo?
4: Ma solo da solo. Perché riguarda un autovelox. E gli hanno fatto la multa perché ha superato di 5 km la velocità che era 50.
0: Ma chi?
4: Un germano reale. È l'uccello, Ugo.
0: È l'uccello.
4: Aspetta, rimandatemela. Lo sapevo io che la perdevo, lo sapevo. Lascia la miseria. Vabbè, è un uccello, come lo chiamare?
0: Un uccello veloce.
4: Non è un uccello veloce, è un uccello normale. Per l'uccello 50 all'ora è normale, cioè non. Ma scusa, ma perché stai ridendo?
0: È normale 52.
4: Allora, anzi, vanno molto più veloci gli uccelli. Ma vabbè, vabbè ragazzi, io non posso parlare con uno che pensa sempre male. Cioè non, mi rimandate la notizia del Germano, per favore. No, non è questa. Vediamo se è questa. No, non riesco più a trovarla. Mannaggia la miseria. La mia auto, cadavo, non c'entra niente. E questa, cadavo, questa non c'entra niente. L'ho persa, ragazzi. L'ho perduta. Vabbè, comunque c'era sto Germano Reale. Che ha fatto sto Germano Reale? Andava a una velocità di 55 km all'ora. È passato all'altezza Autovelox. Gli hanno fatto la foto e l'hanno multato. L'hanno multato.
0: Scusate.
4: Cioè, poi la multa non gliel'hanno fatta perché non l'hanno beccato. Perché, no, non l'hanno beccato perché non, cioè, è volato via. Cioè, non è, si è volatilizzato. Come si dice?
0: Ma cosa?
4: Maresciallo, l'hai presa la targa. Non ho fatto un tempo. Si è volatilizzato. Però l'intento era fargli la multa, ti rendi conto? Cioè, se sono messi lì con la foto tipo VAR, ma c'ha la faccia da Germano questo, non, ma questo è un Germano reale, no, ma è un uomo, sono messi a discutere, poi il VAR ha decretato che era un uccello, quindi niente, non
1: Andrea.
4: Vabbè ragazzi, seguitemi per altre storie assurde. Ma comunque
0: storia,
4: è successo veramente. Adesso se becca la notizia vi dico anche dove, vi dico.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Ah, belli!
1: La geometria non è un reato, garantisci per lui. Per questo amore un po' articolato, mentre io rischierei...
0: È lui il vero Gemmano Reale.
1: Angolo, io lo rifarei. Perché no? Lo rifarei.
0: Grande Renatone Zero con il triangolo e ci siamo, ragazzi. È capitata casualmente la canzone, è capitata casualmente. Siamo pronti, ragazzi, avete scaricato l'app? Mi raccomando, continuate pure a scriverci 338 14 11 001. Andiamo di Matthew e si parte, andiamo.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Studio Più News.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accesso. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: canzone è molto bella, ragazzi. C'è niente da dire, ragazzi, no. Fa dormire però un pochino. Allora, attenzione, devo sfatare una comunicazione importante che è stata data qualche giorno fa a Montichiari, qua vicino, dell'avvistamento di un varano. Allora, Ugo, stai nelle tue zone. Cioè, non è che puoi andare in giro, sì, cioè, perché la gente poi si preoccupa. C'è un sindaco, il sindaco di coso lì di Novagli.
1: Novagli.
0: Lasciasse, se non sai le cose, non. Novagli è una frazione di Montichiari. C'è una strada che il sindaco ha vietato di percorrere a piedi per presenza di varano. Allora, adesso la gente non può uscire di casa. Cioè, stai Sirmione. La gente ti conosce, sai come sei. Sei conformato, basta, non,

0: fare col varano? Sinceramente non che si mangia anche i cristiani il varano. Cioè mangia qualsiasi cosa il varano. Ma c'è presente il varano?
1: Sì, sì.
0: È un extraterrestre.
1: È un
0: dinosauro che non si è estinto. L'unico dinosauro che non si è estinto, il varano. È brutto come la ma che fa? Lo accarezzi la sera? Ci giochi a 7:30 col morto?
1: Ma
0: cioè non
1: fa?
0: Il morto sei tu, cioè. Ma che ci fai col varano? Lo porti al guinzaglio fuori? Prendi la signora, c'ha 80 anni, cioè, non gli lanci gli anziani, cioè, da mangiare nella gabbia. Cioè veramente non capisco questa voglia di animali strani, cioè, non, pare che il proprietario ne abbia altri, cioè, c'ha una casa di varani, piena di varani.
1: Di varani.
0: Tant'è vero che un mio amico, non faccio nomi, gli ha detto: dammene uno, vendimene uno, così faccio l'articolo che l'ho trovato io, capito? Mentre c'è un varano che gira per le campagne, cioè metti che uno va in giro col bambino, con una cosa, con un cagnolino, così quella, e il cane rimane solo il guinzaglio, rimane e il collare, se non, puffi e non c'è più tra le pannocchie, c'è sto varano,
1: tra
0: c'è
1: le pannocchie,
0: eh sì, nei gambi di pannocchie. Va bene, speriamo che poi vanno in giro quelli, come si chiama, la protezione civile, va in giro, ma figurati se il varano si fa trovare. Cioè sono qua, mi sono perso, mi manca a casa, mamma mia. Cioè vabbè, lasciamo stare. Vabbè, comunque questa è una cosa, che una curiosità mia, ecco, non, magari ci sono appassionati di animali strani e niente, che hanno in casa tutti pitoni, pitoncini, boa. Sì, c'è gente che fa sì, nelle teche c'ha i ragni pelosi, c'ha delle robe che mi vengono i brividi solo a pensarci. Cioè io dormire in una casa dove c'è un pitone che è più lungo di me, ma scusate, ma non ti viene ansia? A me verrebbe ansia. Preferisco dormire con un Dario Argento, preferisco, con un serial killer, con un coltello in mano, preferisco. Cioè della sera lo sai che è lì, cioè non, ma il pitone non, sembra buono, cioè non, però poi dopo se esce dalla teca c'è gente che lo fa uscire, lo accarezza, lo sdraia sul letto, lo fa, gli fa le coccoline. Ma piccolino, fammi la linguetta, dai, una, ho detto una. Va bene, dai, va bene. Buongiorno, ben trovati ragazzi, vive i varani.
2: Stasera la luna ci porterà fortuna
3: e lo troviamo.

0: Allora, la canzone è molto bella, però dice sempre la stessa cosa. Questa sera la luna ci porterà a fortuna. Vabbè, chissà perché la gente quando sente queste cose si tocca. Non so come mai. Vabbè, siamo scaramantici tutti. Attenzione, una signora dice: ho trovato un passerotto, ma si è fatto male alla zampina. Ah, e ci dispiace. Quindi, vabbè, passerotto. Si sarebbe chiamato passa aggiustato. Cioè non,
1: ma cos'è?
0: È un passerotto. Si è rotto. Vabbè, allora, problema: Marco ha 68 anni e la sua fidanzata ha 22. Quanti soldi ha Marco?
1: Che problema è?
0: È un problema. Allora, ti ricordi da bambino le maestre ci facevano i problemi? Vendi mele, la mamma ne prende 5, tu al mercato ne vendi 6, quante mele rimangono? Faranno questi problemi adesso le maestre, no? Marco c'ha 68 anni, la fidanzata 22.

0: Quanti soldi c'ha Marco? I bambini sono in grado di farlo,
1: certo.
0: Allora c'ha una Ferrari, una Lamborghini, 400.000 e va bene, allora, sul varano c'è gente che dice speriamo che varranno qualche legge.
1: Mamma mia,
0: vabbè, non l'ho scritto io, l'hanno il drago di Commodo lì qua.
1: Chi?
0: Come si chiama?
1: Ma chi è?
0: Il ladro di la lucertola di Commodo.
1: Il drago di Commodo.
0: Ma che quello sul Comò. Vabbè, lascia stare, quello è un altro drago, quello sul Comò. Nel cassettino della Us che drago. Ma scusa, poi dico una cosa e poi me ne vado, perché ragazzi non comunque non ci saranno più divani e divani, ma varani e varani.
1: No, ti prego, questo è il massimo.
0: Varani e varani. Vorrei un varani e varani. Mi ci voglio sdraiare sopra. Allora, Catavolo, hai parlato di comodini e Varsha, ma perché siete così volgari? Che io non ci ho pensato a quella cosa là. Perché mi ci fate pensare? Non capisco. Vabbè, comunque, andiamo in pubblicità, così la gente può riflettere.
1: Certo.
0: E qua siamo. Andrea Catavolo Show si chiama il programma. Signora. Andrea Catavolo Show.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: basta parlare del varano, ci hanno dato anche degli ignoranti. Ciao ignoranti, il varano è un animale preistorico famoso e famoso e il varano di Comodo è un carnivoro e mangia qualsiasi cosa. Saluti da Stefano da Milano. Non ho capito, c'è la stessa cosa o un altro animale?
1: Neanch'io.
0: Vabbè ragazzi, state tranquilli, state comodi e... Mamma ragazzi, io ce l'ho il drago comodo e lui è il drago comodo, si butta sul divano, c'era una... Vabbè, comunque

0: Vedi, questo l'ha difeso perché ce l'ha in casa pure lui. Mamma. Che problemi che c'è.
1: Differenze tra varano e drago di Komodo.
0: Ma con chi stai parlando?
1: Con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, veramente? Ma ti risponde ancora?
1: Hai ragione tu, Andrea.
0: Cosa?
1: Lo diciamo dopo. Così gli facciamo fare una brutta figura.
0: No, e dillo!
1: Il varano e il drago di Komodo non sono due animali diversi. Il drago di Komodo è semplicemente il nome comune di una specifica e famosissima specie di varano.
0: Oh! E il Kitemurt, allora ci va! Kitemurt! Siamo ignoranti, ma tu di più! Comunque ragazzi, per tirare via il varano dai gambi qua dei Montichiari, basta fargli sentire Achille che parla.

0: La canzone è molto bella, ragazzi. È bella, parla di... È una storia triste di una donna che ha perso tutte le unghie.
1: Ma chi?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che storia è?
0: È rimasta senza unghie.
1: Scusa, che storia è?
0: Ma il drago di Commodo lì, come si chiama? Vabbè, Comodo, vabbè. A me Commodo mi viene in mente il re romano, il re. Era un re, no? Commodo.
1: Il Commodoro.
0: Ma quale Commodoro? Si vede il pomodoro, non c'entra niente. Ah, ma l'ignoranza, ragazzi. L'ignoranza. Attenzione, hanno scoperto un pianeta simile alla Terra. Ah! Chiaramente, però, non ci sono forme di vita intelligenti. Vabbè, è uguale alla Terra, allora. Cioè, cosa cambia? Ma perché siamo intelligenti noi? Lascia stare! Lascia stare! L'abbiamo incasinato, sto pianeta! Lascia stare! Mamma, mamma, mamma! Che casini che abbiamo fatto! Ci bombardiamo pure, cioè! Ma ti rendi conto? La Terra è talmente grossa e dici, no, voglio bombardare quello! Perché? Mi sta di paglio! Mannaggia, mannaggia! Forme di vita intelligenti! Mamma, mamma, mamma, mamma! Va bene, allora, cadavolo, io ti stimo anche se sei scemo, grazie. Non parli della nazionale, non so cosa sia successo in nazionale.
1: Anche Maldini ha rinunciato, Andrea.
0: Chi è Maldini?
1: Quello che hai detto tu
0: ah,
1: ieri.
0: Ah, Maldini, il grande difensore del Milan.
1: Anche lui.
0: Maldini e Leonardo sono durati pochissimo, vabbè, come due gatti in tangenziale, no? Anche Pirlo se n'è andato, insomma. Adesso si rifà il nome di Conte, di Mancini, insomma, ce li siamo. Vabbè, solite cose, è solo politica, ragazzi. Cioè, quando in Italia non si prendono decisioni, la politica fa solo casini. Se non ci fosse la politica, il nostro paese andrebbe che è una fucilata, andrebbe che è una figata, proprio non... Ma o sbaglio?
1: No, è vero, è vero.
0: Ma scusa, ma si blocca tutto per la politica, perché uno dice una cosa e l'altro a sinistra dice un'altra, a destra dicono una cosa e a sinistra dicono un'altra. L'opposto. È chiaro che il paese si ferma, si blocca, perché non si prendono decisioni. Poi alla fine si dimenticano tutti, l'opinione pubblica si dimentica e prendono i primi due coglioni che sono in giro, scusate la parola, e fanno queste cose qua. Andiamo avanti. Non c'è una cosa sensata in Italia, non c'è una cosa, a parte Ugo, non c'è una cosa sensata. Andrea, ma il Commodore 64 no, quello te l'immagini? Sarebbe da fare uno scherzo, però no, fare chiamare i giornalisti, l'ho trovato. Poi dietro a delle cose, delle pannocche, un campo di pannocche, venite, lo fa entrare dentro il campo di pannocche, venite, tutti i giornalisti, ven dietro, l'ho trovato, poi dopo un Commodore 64, un computer messo là, eccolo, mamma, le facce dei giornalisti, mamma. Andrea, chiedo, posso insultare Ugo? Ma certo,
1: prego, fatti avanti,
0: è gratis anche. Il drago di Commodo ha la saliva infettiva. Ti morde la preda, muore lentamente e per i batteri. Non ho capito niente.
1: C'ha la saliva infettiva. Andrea.
0: Infettiva? Ah, pure. Che schifo, ragazzi. che brutta immagine, ragazzi. Cioè, morire anche salivato. Cioè, non...
1: Salivato.
0: Mamma. Attenzione, c'è un problema grossissimo, ragazzi. Io non so neanche se sottoporvelo, però è un problema veramente grave. Uno ha scritto: come posso dire cortesemente a mia moglie che è ingrassata? Aia, questo è un problema. Senti, c'è il temporale, visto? Allora, dipende come vuoi morire. Cioè, dipende. Tu qua puoi scegliere due vie: se morire soffocato o mangiato dal Commodore. Dal Commodore 64. Cioè, l'unica cosa che puoi fare è comprargli un vestito di una taglia più piccola. Quando arrivi a casa sua, che poi non sarà più tua, quindi quando arrivi a casa sua, lei ti dice: ma scusa, ma questo è piccolo. Tu gli dici: mi ricordavo la taglia di quando ci siamo fidanzati. Beh, è una strategia che potrebbe funzionare.
1: Sì.
0: Prima di dargli il vestito, chiama tua mamma, perché potrebbe essere l'ultima volta che la saluti. Quindi non magari, ecco, fai sta cosa in remissione dei peccati, insomma. Andrea, Ugo questa mattina ha detto che lui è più bravo di te. a condurre.
1: Ma non è vero. Ma secondo te posso averlo detto, Andrea?
0: Ragazzi, ma lui è molto più bravo di me.
1: Ma assolutamente.
0: Su certe cose è più bravo.
1: Ma secondo te ci credi?
0: Ma poi noi non facciamo un elenco di bravure e non bravure.
1: Voglio sapere se tu ci credi, se l'ho detto oppure no.
0: Io non credo che lui l'abbia detto.
1: Infatti,
0: perché ha paura di essere picchiato. Però
1: non l'ho detto.
0: Ma lui è bravo. Io penso che lui sia veramente bravo. Poi è un po' coglione, però.
1: Ancora ci equilibriamo.
0: Però è bravo. Tutti sono bravi. Io prendo in giro anche gli speaker della radio, i miei colleghi che fanno cagare. Sono tutti bravi. Cioè, non ce n'è uno. No, qualcuno non bravo. Cioè. No, dai, sono tutti bravi. Dai. Cadavolo, anche mia moglie è ingrassata. Ragazzi, ma cosa volete da me? Ma che volete da me? Dovete morire voi, non io. Sono problemi vostri. Questi sono problemi gravissimi. Sono problemi gravi da affrontare. Perché li devi affrontare con tutta la famiglia. Devi coinvolgere i figli. Aspetta, che c'è un fan. Pronto?
2: Uè, Andrea, sono il Garzini. Uè, ma mi cercavi?
0: Uguale a Garzilli. Salutiamo il Garzo. Uè, allora dai. Che poi lui è pugliese. Io non so perché si ostina a parlare in milanese. Mu pugliesi, puccio da me. Achille è il migliore, vedi? Beh, dei peggiori. Cioè, è possibile ascoltare una canzone. Ma allora, questo qua verrà bloccato.
1: Sì, questo non sa.
0: Questo non sa che non si possono fare queste richieste. Allora, bloccato per sempre. Non. Ma chi te stramurt? Cadavolo mi fa impazzire. Basta, complimenti. Anche questo verrà bloccato.
1: Dai.
0: Ugo, sei riuscito ad abbassare l'importo della bolletta della luce ieri mattina? Ma non voleva abbassarlo, voleva pagarlo.
1: No, tutto a posto, ho risolto tutto.
0: Tutto a posto, ragazzi. Non so se avete visto il video, ragazzi. È imbarazzante. In molti mi hanno scritto, ma è imbarazzante. Ma è veramente così? Sì, è così.
1: È veramente così. Stavo chiedendo informazioni.
0: No, cagavo, dai. È l'ansia.
1: Ero agonizzante.
0: Ma tutti quanti ti hanno detto, Madonna, ma ha dei problemi seri. Pronto?
2: Bene,
0: grande. Ti amo. Mia moglie non me. Vabbè, ma ragazzi, ma tutti i problemi che avete con le mogli, ma perché li dovete tirare in faccia a me? Non ho capito. Ma dammi il numero che la chiamo. Dice che la donna non si.
1: Ha chiuso
0: botteghe e botteghini. Cioè, non. Fai qualcosa, io faccio qualcosa. Dammi il numero che la chiamo. Se hai il coraggio, mi dai il numero e la chiamo. E in diretta nazionale tu sentirai perché non. E lo sapranno anche i vicini di casa, lo sapranno tutti. Ma stamattina si sono scatenati tutti. Come mai? Pronto? Pronto?
2: Il drago, dov'è? Non riesco a uscire dal campo.
0: Ma voi siete troppo avanti, ragazzi. Questi sono i miei ascoltatori. Io vi amo veramente. Ciao, non rifiniti.
1: Non rifiniti.
0: Visto che il coso arriva sempre poso. Arriva sempre poso. Dopo sarà dopo.
1: Sì.
0: Venire fino al suo arrivo a balbettare mi riesce bene, forse meglio. Allora, ha scritto male. È il T9, ragazzi. Il T9 di mamma. Allora, lui dice: siccome il coso. Arriva, a parte che ci ha definito non rifiniti, che io non so come facciate voi veramente a essere così bravi. Ma vedete voi al posto mio, cioè, ragazzi,
1: non rifiniti.
0: Una donna ha scritto: lui ha detto che siccome lui arriva in ritardo, posso venire io a balbettare fino. Venite, c'è posto per tutti. Se andiamo in onda noi, può andare in onda chiunque. Anche mio marito è ingrassatissimo. Dammi il numero. Allora, se mi date il numero, io ve lo giuro, lo chiamo e dico: ehi, ciccione, allora cosa facciamo qua? E sono il postino, non ce la faccio più io, veramente. Non, anche i miei amici idraulico non ce la fanno più. Cioè, non, fai qualcosa, insomma. Mamma, mi stanno scrivendo le cose che non posso leggere. Voi siete cattivi come l'aglio. Io ve lo dico, che poi l'aglio non è cattivo, è una diceria questa dell'aglio,
1: sì,
0: cattivo,
1: sì, sì.
0: L'aglio è buono, cioè non. E chi baci dopo che diventa cattivo, diventa acido, come l'aglio. Catavolo, io ho un cassetto pieno di cavi. Allora, hai più di 60 anni.
1: Scusate.
0: Allora, quando, allora ti spiego questa cosa. Quando uno, quando uno in un cassetto o in una ciotola o in una busta la tiene nascosta, è piena di cavi,
1: sì,
0: cuffiette, cuffiettine, cavi, sai quelli per i, come si chiama, i computer, i telefonini, non butta niente. Sei anziano, vuol dire che hai superato i 60. Quindi c'hai questa cosa di cavi con la speranza che prima o poi ti servano, ma non serviranno mai più, perché hanno cambiato tutto, hanno cambiato, cioè quelle cose lì non si infilano più, quella sono pezzi d'antiquariato, però tu li conservi, dici ma prima o poi mi serviranno, mai più, andrebbero buttate quelle cose là, invece no, tu li conservi, non so come mai, non è una roba brutta, ragazzi, un po' come quando tu conservi l'ultima scatola di profilattici, si può dire. La conservi nell'armadio. L'ultimo l'hai usato quando c'era Garibaldi. Però dici la tengo lì, non si sa mai. Sei sposato, hai tre figli che vanno all'università e tu la vuoi conservare ancora aperta, gli manca il pezzo sopra, sai, la parte sopra che si spacca tutta, il pezzo di cartone sopra. Quindi sono aperti, dentro ci vanno i calzini, ci vanno qualsiasi cosa, peli, polvere, così quella. Però tu li conservi, dici non si sa mai, prima o poi mi potranno servire.
1: Certo.
0: Mai più, mai più. Anche perché quando li apri si sgretolano, diventano polvere, diventano. Si polverizzano in mano. Mamma, ragazzi.
3: Andrea. Da
1: tavolo.
3: Show.
0: Siamo anziani, siamo anziani. Allora, uno ha scritto: puoi commentare Temptation Island? Ma non bastano le cazzate che diciamo, ragazzi. Ma voi volete veramente soffrire? Non capisco. Cosa c'è da commentare? Quella è l'Italia. Se guardi Temptation Island,

0: bella, però dobbiamo andare. Pubblicità.
1: Si sta mangiando il drago di Commodo. Mamma. Che problemi che c'hai. Ma perché non vai?
2: Dove?
1: In ospedale, perché non. Va bene, pubblicità, qua siamo.
3: Andrea.
4: Da tavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robin.

0: si alza della mano, La mala gente, veramente, ma li capisce queste canzoni inglesi?
1: Beh, chi sa l'inglese, sì.
0: Chi sa l'inglese, sì. Non noi, però. Allora, posso chiedere per favore, per cortesia, notizie sporche, non me le mandate, insozzate solo la chat. Sono due giorni che questo mi manda una notizia di un'anguilla che è stata ritrovata. Mentre il coso lì, il drago di Commodore 64, non è stato ancora ritrovato, l'anguilla è stata ritrovata. Un qualcuno, se l'è mangiata intera. Mamma ragazzi, ma come si fa? Ma perché fate queste cose? Che ci sono anche i bambini. Ci sono. Ma non state bene, non state. Dice sulla Terra, quando dicono su Marte non c'è una forma intelligente di vita, perché sulla Terra sì. Ma tu sai.

0: costa 70 centesimi in meno al litro. Livigno.
1: Ah,
0: Livigno. Ma Livigno è Italia o no? Fammi capire.
1: No, è Italia.
0: Perché costa così poca benzina?
1: Perché non ci sono le tasse.
0: Ammazzati! Mamma ragazzi! E siamo proprio con. È un po' che non picchi. Non picchi il coglione. Mamma. Da noi in tutta Italia 2 euro, lì 1,40, capito? Vabbè, sono particolare.
1: Certo.
0: Ugo, non ti hanno proposto di fare il tentatore a Temptation Island?
1: Ma perché non mi ci vedresti?
0: Gli hanno proposto di fare il tronco a lui.
1: No,
0: il tronco del confronto lì. Mamma. Saluti da Oscar di Rimini, vorrei... andiamo avanti. Mamma. Questo vorrebbe Baby K come allenatore della nazionale italiana di calcio. Baby K. Vabbè, non è male, non... Tanto, veniamo buttati fuori da tutte le competizioni. Perlomeno facciamo bella figura. Ma mettiamoci una bella donna. Conte, Mangini, lascia stare. Mettiamo una bella gnocca messa lì, una bella modella italiana. Italiana, vedi qua. Beh, che quando... Magari gli altri giocatori si distraggono e magari qualche gol lo facciamo. Non si sa mai, ragazzi. Mamma. Ciao Andrea, commenta questa. Prendere un granchietto o una medusa e metterla in un secchiellino al mare ti costa da 4 anni di reclusione a 10.000 euro di multa. Non ho capito bene.
1: Ammazza, è da piccoli, allora devono essere arrestati, hai capito? Cioè non puoi prendere più le meduse.
0: Ma io ieri sono uscito, infatti. Cioè non è... Sono stato 60 anni in galera.
1: Infatti.
0: Cioè non puoi prendere una medusa e neanche un granchio. Ah, il granchio nel secchiellino non lo puoi mettere.
1: No.
0: Ma mamma mia ragazzi, lasciamo stare, dai. Questa è l'Italia, quando vengono gli stranieri ci prendono in giro, fanno bene. Che a te dà un po' fastidio, però dopo quando ti giri che sei da solo in macchina e dici vabbè ma c'ha ragione. Quel lì per lì non glielo puoi dare, non gliela puoi dare la ragione, perché insomma non è... è come la moglie che sa di avere ragione nei confronti del marito, ma non gliela può dare. Cioè non... Dopo quando è sola in casa dice vabbè forse c'ha ragione, poveraccio. Sono 6 mesi che non... Sì, mi ha tradito, però sono 6 mesi che io ho chiuso i companati con lì. Savona bestemmia davanti ai figli, uomo di 40 anni prende multa da 100 euro. Vedi? C'è un granchietto 10.000 euro. Bestemmi davanti ai figli 100 euro. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Vabbè, figuriamoci dopo la multa questo. Cioè non, io spero che gli abbiano sequestrato i figli perlomeno. Cioè, allora, multa 100 euro perché ha bestemmiato davanti ai figli. Adesso i figli rimangono con me, lei può andare da solo e liberarsi e sfogarsi. Mamma. Pensa se lo fai davanti a una scuola, l'ergastolo diranno.
1: Certo, l'ergastolo.
0: Vabbè. Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Ma io ci litigo tutti i giorni con
1: Ma
0: Ugo.
1: Ma è normale.
0: È normale, siamo come Sandra e Raimondo.
1: Esatto.
0: Io non lo sopporto e lui non sopporta me, ragazzi. Però ci vogliamo bene, come moglie e marito. Moglie e marito non si sopportano, si picchierebbero, si farebbero le corna, se le fanno. Però poi dopo stanno insieme tutta la vita. Mio padre e mia mamma hanno litigato tutta la vita, però sono rimasti insieme tutta la vita. Posso dire fino agli ultimi giorni della loro vita. Veramente è una cosa meravigliosa. Attenzione, parliamo di pesci rossi. Allora ci sono dei pesci e pesci. C'è il pesce. Io dico che c'è discriminazione anche negli animali. Cioè nel senso, non solo tra gli esseri umani, con uno ricco, uno povero, c'è discriminazione, no? Scusate,
1: hai stappato.
0: Scusate, stavo soffocando. C'è discriminazione anche tra gli animali. Ci sono pesci che non costano niente, tipo lo sgombro. Lo sgombro, poveraccio, è destinato a morire ed essere pagato pochissimo. Che è un pesce buonissimo, tra l'altro, e fa benissimo, pieno di omega 3 e via dicendo, come le sardine, no? Costano niente, però e vengono ammazzate, assecchiate. Li pescano proprio così, cioè proprio abbastonate. Non è... così. Poi ci sono dei pesci invece, quelli che se la tirano, cioè pesci che costano un botto, che non vengono neanche mangiati, vengono idolatrati. Sto parlando delle carpe. Le carpe cinesi o giapponesi, non so di dove sono. C'è gente che se le tatua anche sul corpo. Dici, ma cos'è sta roba qua? È una carpa. Ma perché ti sei fatto una carpa? Cioè, voglio dire, qual è il senso? No, porta fortuna. Vabbè, se lo dici dici te, non non l'ho mai vista cagare io la carta. Scusate il termine un po' offensivo nei confronti di chi è stitico, però voglio dire che non è... Vabbè, c'è il temporale. Vabbè, comunque non so come si pronuncia il nome di Jacqueline O'Neill. Jacqueline.
1: È giusto.
0: Ma Jacqueline O'Neill è un giocatore di basket enorme. È una montagna di uomo esagerato. Ha comprato una carpa koi. Vedi, ci sono anche queste, se la tira una bestia. Queste tu quando loro ti nuotano anche vicino alle caviglie, lo sanno che tu non puoi toccarla, che costa un botto. Se tu pescavi da bambino una carpa, venivi picchiato tutta la spiaggia. Cioè tutta la spiaggia ti picchiava. Dici, ma che hai fatto? Hai ammazzato la carpa? Che ne sa, mi stava vicino alla caviglia, un pugno in testa gli ho dato. Ma sei cretino, prendi i granchi e metti nelle secchiere. Cioè il granchio veniva siviziato, gli avevi le chele, cose che non si possono fare,
1: si possono
0: lo
1: fare.
0: Mettevi, ci facevi un recinto piccolo, questo poraccio non, con l'asfalto sotto, che non poteva neanche scavare, poveraccio. Invece le carpe se la tiravano a bestia, che poi la carpa non è di mare, lo so, non mi date dell'ignorante, la carpa è di fiume, o di lago,
1: di fiume.
0: Vabbè, insomma, è stagnetti, vive nella melma, insomma. E se la tira, ma che te la tiri? Vivi nella melma. Cioè non, vabbè, sei un'italiana. Sei un'italiana che vive nella... Anche noi viviamo nella...
1: Sì.
0: Posto bellissimo, ma pieno di... L'hanno riempito veramente. Devo chiamare Mimmo Sgurmi.
1: Ma chi è?
0: Mimmo Sgurmi.
1: Chi è?
0: Andiamo avanti. Allora, Jacqueline O'Neill, vabbè, insomma, il giocatore di basket, avete capito, ha comprato una carpa koi gigante da 99 centimetri e l'ha chiamata... Shakoi O'Neill, perché la carpa è koi,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Si chiama Shaqneel, vabbè, insomma, ha preso la prima parte del suo nome. O'Neill penso che sia il cognome, no?
1: Penso di sì.
0: O'Neill fa figo, O'Neill. Non si può chiamare O'Neill di nome. Ehi, O'Neill! Vabbè, comunque, ha preso la prima parte del nome e poi ci ha attaccato koi, che è, penso sia la marca della carpa, no? Cioè la marca quella costosa. Vabbè, comunque rimane sempre il secondo pesce più grande della famiglia O'Neill. Penso, adesso non così a occhio, guardando lui, penso che
2: su Studio Più.
0: Ma
2: dove va?
0: C'è disperazione nell'aria, amici belli, c'è disperazione. Viva la Spagna!
2: Passo.
0: Scusate, sono la carpa koi. Ma che ci trovano di bello? Non so. Ma io mi tengono in uno stagnetto piccolo. Non niente, mettono il cloro pure.

0: Ormai sei mia. Ah, è di lago la carpa. Vabbè, non lo sappiamo, siamo ignoranti, ragazzi. Cerca carpa koi. Dove vive? Dove vive? A casa di O'Neill.
1: Che sedurre per te è più importante che
0: ma
2: carpa koi, dove vive?
0: Ma solo noi facciamo queste cose. Ma quando ci parli al telefonino, ma perché gli parli così? Guarda che ti capisce.
2: No, è per la allora,
0: tu guarda
2: risposta.
0: Come gli parli, eh? La carpa koi, dove vive? Ma parla normale.
2: Vabbè, è uscito.
0: Prova a rifarlo con la voce normale, veloce anche, vai.
2: La carpa koi, dove vive?
0: Ti ha risposto uguale?
2: No, non l'ha preso.
0: Ah, vedi? Ah, no, è giusto. L'ha preso o non l'ha preso?
2: No, perché devi parlare appunto. La carpa koi dove vive?
0: Io vorrei questa registrazione.
2: Ce l'abbiamo, eh?
0: Dove vive?
2: Allora, le carpe koi.
0: Repubblica Ceca.
2: No. Le carpe
0: per
2: koi.
0: Per Natale forse.
2: Ma
0: non
2: quando...
0: Vabbè, va tantissimo come piatto.
2: Ma cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti. Dimmi, acque salmastre. No.
2: Le carpe koi provengono originariamente dal Giappone, dove sono nate come varietà colorata della carpa comune. Oggi si trovano in tutto il mondo, dentro i laghetti dei giardini, nei
0: dei
2: parchi
0: ricchi,
2: pubblici
0: dei ricchi, sì.
2: O nei negozi
0: specializzati è la dentiera
2: in animali e laghetti.
0: E laghetti, animali e laghetti.
2: Sì.
0: Possiamo aprire allora un negozio di animali e laghetti.
2: E laghetti.
0: I laghetti ce l'avete voi, noi mettiamo gli animali. Uno va dentro e dice: vorrei un laghetto. Ma in che senso? Un lago, voglio un lago. Andiamo avanti. Andrea commenta quello che ha portato il foglio a scuola con la bici, il figlio era sulla canna. Non ho capito niente.
2: L'hai commentata già ieri, Andrea.
0: L'ho già commentata. Ragazzi, ma se siete retro, cioè mica
2: retro,
0: dai, retroscene queste, non andiamo avanti. Non mi mandate cose spinte che Ugo si offende.
2: Ma chi?
0: Ma dai, ma è una roba brutta. E poveraccio Ugo e Achille, ce li vedrei a Temptation Island, ma bruciati nel falò, però bruciati nel falò al posto dei tizzoni di legno. Buttiamo i pezzi di Achille e il troncone Ugo. Sì, Ugo.
3: Eccola. Ma chi che è vivo?
2: Nonna.
3: Brutto che sei.
2: Ma non è vero.
3: Ma
2: no.
3: Perché non vai a Temptation Island?
2: Ma no, Achille potrebbe fare il tentatore.
3: Il tentatore?
2: Lui è caruccio, cioè potrebbe farlo.
3: È che quando parla però è un casino.
2: Mamma.
3: E tu dov'è che vai? Dove vai?
2: Io faccio
3: la controfigura di Costanzo. Tu potresti dire Renato Costanzo. Sei un Costantino tu. Un Costanzino.
2: Sei uno stanzino
3: con le braccia.
0: Esercito di rane adolescenti alleva milioni di rane nel suo giardino e le scatena sul quartiere. No, ma io, ragazzi, ma cosa c'è che nell'aria? C'è qualcosa nell'aria. Questa si compra la carpa da un milione di euro lunga un metro. Questo è quello che gira con ha perso il coso, il drago di Commodo. Questo ha allevato milioni di rane e poi l'ha scatenata in giardino. Cioè, capito? E adesso scatenate l'inferno. E tutte le rane. Non capisco, non. No, veramente. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Anzi, mi chiamo Massimo Decimo Girino.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Comandante degli eserciti del nord, del lago. Generale delle legioni Frog. E servo leale dell'unico vero imperatore, Rospo Aurelio.
2: Chi è?
0: E adesso scatenate l'inferno.
2: Ma cos'è?
0: Allora, cos'è? Ragazzi, la battuta è di Matteo Piccinetti Fiore.
2: Ma chi è? Doppio nome?
0: Doppio nome. È un reale.
2: Un reale.
0: Ragazzi, io sto per scoppiare. Io ve lo dico. Non so cosa c'ho nel cervello. Io vorrei scendere da questo cervello. È possibile? Ah. È possibile? Allora, mandatemi un po' di numero di telefono perché voglio fare un po' di scherzi, scherzoni. Voglio essere il detective che si innamora di vostro marito. Dai!
4: Andrea.
0: Ma le mogli non ci hanno veramente
2: coraggio.
0: No.
2: Hanno paura.
0: Avete paura, Che vi metti il corn. Siete tutte cornute, donne. Almeno di testa, sì. Quale uomo di fronte a un sedere o una tettanza non fa il commendo e non si fa passare per la testa tutto il Kama Sutra giapponese? Koi, dai, ragazzi, dai. Ma dai. Quindi di testa siete tutte cornute. Di fantasia.
5: The ones you keep away so long. All the
4: distance feels so wrong. And that's the thing.
0: Allora, io vorrei spingere un nome per la nazionale italiana, ragazzi. Achille Ferrari. Cioè, secondo me i giocatori non capiscono niente quando parla e così entrano e giocano a pallone. Tutti questi schemi, 5, 4, 3, no, passa di qua. Questi entrano, oh, avete capito qualcosa? No, giochiamo, dai. E magari vinciamo. Every move that you make, every...

0: Allora, questa è una canzone triste, parla del seno femminile, che è la cosa più bella del mondo se non fosse attaccato alla fonte dello stress.
1: Dai!
0: No, sto scherzando, non è! Aiuto, aiuto! Catavolo, tu non stai bene!
2: Buongiorno, coriandoli!
0: Sì, ma di carta igienica usata! Ugo Cicciabomba cannoniere!
1: A belli!
0: A belli!
2: Dillo, sono ciccione!
1: Viva la ciccia!
0: Viva la ciccia, bravo, sì! Dobbiamo come dice, sdoganare questo termine! Così bello, così simpatico! Allora, Achille non è ancora arrivato, perché io l'altro giorno gli ho detto, lui è un po' stressato, ma fa avanti e indietro, fa anche il rappresentante della mia pizza, quindi voglio dire, è un po' stressato, lo sto mandando in giro come una trottola, e quindi e arriva in ritardo, e dorme poco, va in giro fino a sera a lavorare, insomma così qua. Io ho detto, vieni quando ti pare, e capirai ragazzi, arriverà alle 9:10,
1: ma certo, 9:10. Certo.
0: Poi ragazzi, è un rissoso, lui è un rissoso.
1: Ma chi?
0: Achille, sembra uno tranquillo e posato, ma è un rissoso, tutte le sere. Tutte le sere litiga assolutamente con va alle mani col suo pisello, cioè non cioè, tutte le sere, cioè non c'è una sera,
1: dai,
0: che non arriva alle mani col veramente una cosa incredibile, cioè non, che diamine, dagli pace, fate pace, insomma non, cadavolo, mio marito Max, che ha un ristorante, attenzione, ha un ristorante, ha acquistato da un rappresentante delle patate insaporite al tartufo. Ah, le ha provate lui e dice che sono fantastiche, quindi le ha comprate. Le ha già messe nel menù, ma non è ancora arrivato il corriere. Ah, digli che sei di fronte al Museo dello Zolfo di Perticara. E dov'è Perticara? L'abbiamo già sentito.
1: Sì, Perticara, sì, l'ho già sentito.
0: Perticara, vai a cercare, chiedi. Perticara dov'è? Chiedi.
1: Sì.
0: Chiedi. Vai.
1: Dove si trova Perticara?
0: È bellissimo, ragazzi.
1: Rimini, Andrea.
0: Rimini, va bene.
1: Nuova Feltre a Rimini.
0: Ok, io sono un rappresentante, lui si chiama Gianluca. Vediamo se ci abbiamo... No, il numero è troppo corto, ho sbagliato. Aspetta, lo rifacciamo. 335. Questo è vecchio, allora.
1: Sì, è un numero vecchio, allora è giusto, Andrea.
0: È anziano lui, allora. 9. Ah, sono più corti i numeri,
1: sì,
0: per gli anziani.
1: Sì, 335, no, sì.
0: Ma no, ma è il numero di Pazzaglini, ma dai!
1: No, il numero di Max!
0: Ma no, ma scusa, ma no, ma veramente! Ma perché c'ha un ristorante lui?
1: Ma secondo me è lui che ci sta facendo uno scherzo.
0: Aspetta, magari ho sbagliato io a fare il numero, aspetta. No, è il suo.
1: Beh, patate al tartufo, non può essere che Max.
0: Se 90...
1: Secondo me sì!
0: Aspetta, forse ho sbagliato io, 6, 6, 9, 5, 1, 1, 1, vediamo se è questo. Sì, è lui, dai, ma poi starà anche dormendo. Ma c'ha il mio numero, ma figurati.
1: Ma certo che ce l'ha.
0: La ghita è vivo. Sta dormendo.
1: Ma sì, ma figurati.
0: Dorme sulla moto.
1: Sì.
0: Massimo! Decimo meridio.
3: Uè, bastardi!
0: Yeah. Vabbè, dopo, quando si sveglia mi richiamerà.
1: Andrea, c'è il blocco corto.
0: Ah, è qua che ti volevo io. Qua
1: se
0: che
1: non è
0: ti
1: il blocco
0: volevo.
1: Corto, chiedo scusa, è pubblicità normale.
0: Allora, chiedi per favore all'intelligenza artificiale, che cos'è il blocco corto? Vai.
1: Che cos'è il blocco corto?
0: Che t'ha detto?
1: Il blocco corto, short block, è la parte centrale inferiore di un motore. Include il monoblocco, l'arbitro.
0: Aspetta, gomiti. Massimo, eccolo, pronto!
4: Buongiorno!
0: Ma come stai?
4: Guarda, sto benissimo, guarda, benissimo.
0: Fratello, benissimo. Ma tu sei sposato per caso?
4: Sì, contro mia moglie.
0: Contro mia moglie. Perché lei voleva farti uno scherzo e mi ha mandato il tuo numero. Cioè, è incredibile.
4: Giuro.
0: Ma tu per caso c'hai un ristorante?
4: No, io non c'ho un ristorante.
0: E allora è una cazzara tua moglie, cioè, non è tua moglie allora, sarà un amico. Ah, Gianluca di Ravenna, conosci?
4: Sì, un bastardo di Ravenna, sì, lui segue sempre, sì.
0: Ah, ok, saluta il bastardo allora.
4: Bastardo di Ravenna. Salutiamo il Luca che mi fa sempre gli scherzi da prete, ma siamo qui al bar al Dolce Vita che ti ascoltano sempre.
0: Saluta
4: qui
0: le gnocche, gli uomini no, le gnocche sì.
4: Ecco, allora a te non ti saluta, capito? Ti ha ringraziato. Andrea anche lui qua del bar.
0: Ma sei gnocca, ce n'è? Ce n'è gnocca? Sì.
4: Guarda, ti mando la foto, c'ha una moglie bellissima.
0: Manda via lui, manda via lui.
4: Sì, ti mando la foto sua. Va
0: bravo,
4: bene.
0: Di lui. Fagli mettere il collante di lei.
4: Bene, salutiamo tutti gli ascoltatori questa mattina.
0: Tutti i bastardi.
4: Tutti i bastardi. Mi raccomando.
0: Ciao fratellone.
1: Ciao Max.
4: Fratellone, grazie della chiamata.
0: Ma grazie a te. Va bene,
4: ciao,
0: sarà fatto. Ciao. Allora, andiamo in pubblicità. Abbiamo sforato, la colpa chiaramente è sempre di Ugo. Vabbè, non tiene il tempo, ragazzi. Si tiene il tempo. Spot.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
2: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
3: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
2: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
1: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei rail contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
5: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
4: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

canzone è molto bella, ragazzi. Parla di Zara Larsson che parte col pettorale 28. E nella prima mancia si è piazzata al 12° posto. Sembra una sciatrice svedese, Zara Larsson. Adesso al cancelletto di partenza c'è Zara Larsson. Che voglia di montagna, che voglia di campiglio, di gare, di neve, di fresco, di palla in faccia. Bello, bello, bello.

0: Però chiaramente fa tardi e quindi arriva tardi, cioè non si sveglia tardi, insomma, non, poi abita a coso, alleno su Marte, insomma, non,
1: su Marte.
0: Allora, cioè, allora io sapete che non leggo mai i complimenti, perché i complimenti cioè, è brutto sentire uno speaker che se fa i complimenti da solo, no? Non lo trovo una cosa fighissima, però ognuno può fare quello che gli pare, e, però leggo gli insulti e io amo gli insulti. Però quando c'è come si dice, quando c'è uno che insiste, c'è uno che insiste tutti i giorni, che mi manda sempre lo stesso messaggio, si chiama Pier Giorgio. Andrea, per piacere, come ti ho già detto, con questa bellissima canzone puoi parlare un po' meno, grazie. Allora, io Pier Giorgio gli voglio dare una spiegazione logica. Allora, Pier Giorgio, io che tu te ne faccia una ragione, purtroppo io sono costretto a parlare molto più della musica, perché ogni volta che parlo, è strano da fartelo capire questa cosa, non l'ho capita neanch'io, però ogni volta che parlo aumentano gli ascolti della radio, ogni volta che va una canzone si abbassano gli ascolti, quindi io sono un po' costretto a parlare, perché giustamente Tozzo vuole più ascolti, non vuole meno ascolti. Quindi Pier Giorgio, non so come dirtelo io adesso.
1: Lo
0: chiamo e glielo spiego che magari se ne fa una ragione, perché la radio funziona con gli ascolti, meno ascolti meno soldi, più ascolti più soldi. Vediamo se, non so se magari.
2: Pronto?
0: Pier Giorgio?
2: Sì?
0: Sono Andrea, che tavolo?
2: Ciao Andrea! Siamo in diretta?
0: Siamo in diretta! No, ti rispondo a questa cosa che mi hai scritto, che io purtroppo vorrei parlare meno, anzi vorrei proprio stare a casa io.
2: No, no. Perché la canzone lì cos'è? Revolution, quella che è andata prima, romantica, e tu hai detto che parlavano di seni, di quelle cose, no. Lì, mi piace moltissimo, allora se fosse possibile Andrea, ma...
0: Ah, ti piace la canzone? No, il problema sai qual è? È che io quando parlo si alzano gli ascolti, quando smetto di parlare vanno le canzoni, magari per più di un minuto, si abbassano gli ascolti. E Claudio mi dice, parla chi ti avvivo, capisci? Cioè, purtroppo non so com'è sta cosa, anch'io non ve lo spiego, però funziona così. E la radio, se fa meno ascolti, guadagna meno, capisci? Ma non è una cazzata, è la verità.
2: Parla anche di notte se puoi.
0: Grande, se vuoi vengo anche a casa tua e ti canto io la canzone.
2: Allora, se vieni a casa Soave ti faccio visitare il castello di Soave, ti faccio...
0: Sono già stato a Soave, bellissimo. Avevo anche una sorella a Soave, posto bellissimo, veramente. No, è vero, c'è una farmacia in centro.
2: Ah.
0: È un po' che non la sento, però siamo un'amica carissima che saluto.
2: Sì.
0: Senti, ti mando un abbraccio. Ma tu sei sposato?
2: Avevi preso i fastidi gratis allora quel tempo.
0: vedi dove voleva andare a parlare. Cosa vuoi da me? Dimmi, cosa vuoi? Vuoi 100 euro? Vuoi
2: no, niente, ormai io sono vecchio, ormai non sono più.
0: Ma non dire così, che tua moglie, insomma, è ancora giovane, dai.
2: Andrea, un abbraccio anche a te.
0: Anche a te. Buona giornata, grazie. Ciao. Oh, sono stato anche gentile, voglio dire.
3: No, hai detto la verità.
0: In altre circostanze avrei reagito in maniera diversa. Allora, vorrei sottoporvi questa cosa molto bella, lo so, però c'è la pubblicità che ingombe, dobbiamo sulla pubblicità purtroppo dobbiamo fermarci, canzone, parole, così quella, perché senza la pubblicità non saremo neanche qua, fa anche rima. Va bene, a dopo
3: Andrea, mandala però Andrea,
0: perché c'è la canzone, vabbè, 10 secondi di questa, dai. Fai 30, vai. Allora, questa è l'unica canzone bella di oggi. La rimettiamo dopo. Vai, la rimettiamo. Mettila.
4: Dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità,

0: Andrea. È arrivato Erzagaia.
1: È arrivata la carpa Koi. Lui è Koi One.
0: Chi è?
1: Coglione. Vabbè, lo volevo dire in inglese, edulcorato, invece mi hai fatto proprio Koi One. L'hai capita? L'ha capito. Devi dire presente, devi dire.
2: Presente.
1: Ah, ok. Ah, uno ha scritto koi in giapponese vuol dire carpa. Sì, ma in senegalese koi vuol dire un'altra cosa. No. Ah, vai su intelligenza artificiale. Scrivi koi in senegalese, significato, vai.
0: Allora.
1: Vai e non lo dire però, vai.
0: Il significato di koi in senegalese.
1: Vai. Che è uscito?
0: Aspetta, no, non l'ha preso.
1: È lungo.
0: Lascia stare. Allora, che cosa significa koi in senegalese?
1: Io voglio sti pezzi oggi, me li voglio sentire per tutto il giorno.
0: No, non c'è niente.
1: Ma come no? L'hai detto male.
0: Ok.
1: È una parolaccia.
0: Ah, è bravissimo.
1: Non è una parolaccia, è proprio una parte de...
0: È scritto.
1: È piccola, purtroppo. Ok.
0: È quella.
1: È quella, lo so che è quella. Quindi quello, il fenomeno che c'ha scritto koi in giapponese vuol dire carpa, ma in senegalese vuol dire un'altra cosa. Allora koi one ci sta. mannaggia voi. Ma voi non state bene, non state. Andrea, ti ho conosciuto domenica in un locale, non posso citare il locale. Francesca, saluto anche. No, non pensate male, state a pensare male, lo so. Però una bravissima ragazza, insomma, era in compagnia col fidanzato e via dicendo. Attenzione. Pronto? C'è un fan, pronto?
3: Ciao, sono Pier Giorgio.
1: Ciao.
3: Volevo dire che sono romantico, mi piacciono i seni.
1: No. No, vabbè, ragazzi, io...
0: mezzo veneto e mezzo brasiliano.
1: No, però posso dire una cosa, prendere in giro anche gli ascoltatori, no dai, non che fai, tossisci, ma senza motivo proprio, così
0: no mi ha fatto ridere,
1: e la saliva. No, ma poi il freddo, cioè una botta di freddo ha preso. Allora, come stai, tutto bene?
4: Buongiorno. Questa
1: scusa, devo dire, come state?
4: Chi?
1: Tu e i tuoi problemi, come state?
4: Ma sì, fine.
1: Prima ho detto che sei una persona manesca, cioè sei una persona che tutte le sere tutte le sere ti fai del male. Lui è un rissoso.
0: Certo.
1: Cioè, tutte le sere il suo pisello, le mani fa. Cioè, non so come mai. Ma chi vince poi? Chi vince?
4: Ma facciamo sempre un pareggio.
1: Ah, un pareggio. Buongiorno, inutili. Siamo noi. Buongiorno, saluta, inutile.
4: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao, ascolta, ragazzo. Io ti ringrazio per il tuo sprint, per la tua allegria. No, Roberta, non dire così. Perché poi le bestie qua ci credono. Bestie koi significa carpa in giapponese, cretino. L'abbiamo già detto. Sì. Ma vuol dire anche in senegalese un'altra cosa. E dai, Kata, io andiamo avanti. Con il numero vuol dire andiamo avanti. Ma perché siete così scurrili stamattina? Koi in rumeno vuol dire andiamo avanti. Basta. Beh. Vabbè. In tutte le lingue koi vuol dire qualcosa. Va bene. Mamma. Una volta mi sono aia. E paltrinieri, come si chiama il nuotatore, quello che fa 70 km in mare?
0: Ah, non lo so.
1: Paltrinieri, come si chiama?
4: Io conosco la Pellegrini e Rosolino.
1: Rosolino, saranno 20 anni che non nuota.
4: Lo so, però...
1: Si è bruciato i costumi. Da ma che stai dicendo?
4: Ma no, sai perché mi è rimasto in mente? Perché comunque adesso è sempre all'interno della TV o ospite... In trasmissione.
0: È mio vicino di casa lui, È mio vicino di casa in Abruzzo.
1: Ma chi?
0: Rosolino? Sì,
1: Ma è una cavolata questa.
0: No, è vero.
1: Aspetta, forse è Rosolino, aspetta un attimo, Pronto, Rosolino? Aspetta, c'è il temporale.
5: Rosolato.
1: Ma chi è? Ce l'ha con te.
5: Ok. Preferisce 5 contro 1 o 6 contro 2?
0: Ma cosa?
1: 6 contro 2! Ci sta pensando! Ma perché ci pensi?
4: 5 contro 1?
1: Ma che ci stai a pensare?
4: 6 contro 2?
1: 6 contro 2!
0: Allora!
1: Dai!
4: Cioè, 5 contro 1? 6 contro 2 vuol dire che...
0: Ma come vuol dire che?
1: Ma come vuol dire che?
4: 3 dalla parte, 1 dalla parte.
1: Tagliati due dita, vai, andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. Non gli fate queste domande, che questo è tutto strano. Allora, Paltrinieri, ci confermano Paltrinieri, campione di nuoto italiano che fa un sacco di chilometri, no? Fa un sacco di...
0: Che ne so?
1: È quello in mare, no?
0: Glielo chiediamo.
1: A chi?
0: All'intelligenza.
1: Bravo, Paltrinieri, scrivi.
0: Allora...
1: Paltrinieri cosa fa?
0: Paltrinieri cosa fa?
1: Il muratore. Vai.
0: È il famosissimo nuotatore italiano, campione olimpico mondiale. Beh. Campione olimpico mondiale ed europeo, specializzato nello stile libero, sia in vasca che in acque libere.
1: Oh, acque libere vuol dire acque...
0: In mare.
1: In mare. In fiume, non nuotano mai in fiume.
0: Non so.
1: Lago.
0: Ma non lo so.
1: Non lo so, sono delle carpe magari. Io pensavo da bambino che quelli che nuotavano, non volevo nuotare io, ma mia mamma mi buttava sempre in piscina. Vai, nuota, le piscine comunali, nuota, vai, anche con le pine, nuota. Io non volevo, perché avevo paura che mi venivano le squame.
0: Le squame. Vabbè,
1: cadavolo, siete veramente delle teste di koi. Vabbè, grazie. Ah, questa ha capito cosa vuol dire koi in senegalese. Perfetto. Allora, Paltrinieri ha raccontato che una volta mi sono, si può dire, cagato addosso. L'ha detto, se l'è fatta addosso. Ma mentre nuotava, mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Non ce la facevo più. Io spostavo solamente il costume da ragazzino. Ma chi è che non l'ha fatto? Tutti quando tu no.
4: No, io non mi hai fatto.
0: Non c'era bisogno di allargare.
1: No, sei scemo veramente. Sei cattivo veramente. Cioè, tu in mare non l'hai mai fatta in mare?
4: La pipì sì.
1: No, la pipì sì. La popò.
4: Non so.
1: Ma tu ci andavi al mare. Ti hanno portato al mare.
4: Certo.
1: Sì.
4: Io andavo in Liguria.
1: Quanti giorni facevi in Liguria? Perché noi siamo marittimi, è diverso. Io a Latina c'è il mare, quindi io tutta l'estate la facevo al mare. Tu magari sei andato una settimana all'anno al mare.
4: Io andavo, o capitava la settimana. Va bene,
1: una settimana all'anno.
4: Sì, però spesso facevamo anche in più i weekend. Sempre lì andavamo.
1: Sempre allo stesso posto, dove non c'era l'acqua praticamente. Solo sabbia, solo le rocce. Perché in Liguria non c'è la sabbia, sono le pietre.
0: Sono le pietre.
1: È lì che è successo tutto, no?
4: Cosa?
1: Che te l'ha andata in faccia le pietre. Come arrivava lui, gli tiravano le pietre in faccia. È come la canzone, no? Se sei brutto, ti tirano le pietre. Se non sai parlare, ti tirano le pietre. Vabbè, allora, le acque reflue. Capito?
0: È la fogna.
1: No, siamo noi allora.
0: Siamo noi.
1: Qui pensavo che Paltrinieri nuotasse nelle acque reflue.
0: Scusa, nelle fogne.
1: Nelle fogne.
0: Ma
1: no. Voi siete forti nelle acque reflue. Adesso ho capito. Siamo fortissimi. Il campione del mondo, campione olimpico e campione d'Europa. Vabbè, una volta Paltrinieri ha detto che si è cagato addosso. Scusate il termine, ma quello è. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Allargato in che senso? Allargato il costume o allargato la scia? La scia, perché sennò quello dietro magari riceveva il premio.
0: Aspetta.
1: Vabbè, andiamo avanti. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume, non ce la facevo più. Poi ho continuato a nuotare nel gruppo. Vabbè, il racconto di Paltrinieri. Si è cagato a dorso, capito? Scusate. La battuta di Andrea Braga, che salutiamo. A Braga Arancione, però. Braga Arancione. Aiuto ragazzi, aiuto! Io ho il cervello disabitato, ragazzi, ma mica è colpa mia. Let's get away!

Giorgio, Carpi, Modena, Sicilia, tutti quelli che ci scrivono, insomma, non salutiamo tutti, se no ci vorrebbe un altro programma, ragazzi, non dovremmo togliere proprio tutta la musica, è un casino.

0: Andrea?
1: Dimmi, Coi.
0: Sai come si chiama il professore?
1: Docoi Coi, capito? E beh, lui lo può dire, c'era sì, Jacqueline O'Neill. Jacqueline O'Neill può dire Docoi Coi, c'era una... A casa di Jacqueline O'Neill, c'era un... Non esci vivo, ragazzi.
2: Comunque, Andrea, non vorrei errare.
1: Mi sta correggendo. Come si chiama il giocatore di basket?
2: Però se è quello che dico io...
1: È lui, quello che... grosso.
2: Ex giocatore di
1: quello
2: basket.
1: Quello che ti fa ombra anche davanti. Sì.
2: È Shaquille O'Neill.
1: Ah, Shaquille.
2: Non è...
0: Come? No, Shaquille?
2: Non è Shaquille, ma è Shaquille.
1: Ah, Shaquille.
2: Shaquille.
1: Ah, no. Tu sei Shaquille, allora. Tu sei Shaquille, no Coi.
0: Scusate, stavo parlando.
1: Scusa.
0: No, volevo sottoporvi questa cosa. Il professore che insegna tutte le carpe, Carpe Diem.
1: Mamma.
0: E poi la città dove è pienissimo, ragazzi, di carpe e carpi.
1: Possiamo andare avanti.
2: Potrei dire una cosa? Che io una volta...
1: Ma Paltrinieri nuotava con le pinne? No, gli piacciono le pinne all'arrabbiata, però non...
0: Ma cosa?
1: Le pinne all'arrabbiata. Non lo so se è lui. Nuotavano con le pinne. Con le pinne nuota.
2: Vabbè, secondo me in mare sì, eh.
1: Ma che stai dicendo?
0: No. Non chiediamo.
2: Comunque, tu lo sai...
0: Paltrinieri nuota con le pinne?
1: Ma ragazzi, io voglio questi pezzi. Voglio lui che chiede le cose...
0: Ok, ce l'abbiamo. Usa spesso le pinne corte durante gli allenamenti in vasca per migliorare la spinta, la frequenza dei movimenti e la posizione del corpo. E non è un atleta di nuoto pinnato, quindi non le usa.
1: Non le usa.
0: Le usa solo in allenamento.
1: Solo in allenamento. Abbiamo imparato un'altra cosa. Anche tu potresti usare una pinna in allenamento. Se no si sciupa la tua... Cavolo, vieni a fare colazione in Puglia con le scimitre. Ma che buono! Achille non spostava il costume in mare per fare popò, la faceva e la teneva nel costume per ricordo. Può essere. Che brutta immagine. Cadavolo, a Parigi nuotavano nella Senna in un fiume, lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? E beh, perché mi guardi così? No. Perché mi guardi così? Che c'è? Cos'è che non capisci? Cos'è che non comprendi? No, io ho detto questa cosa che mi hanno scritto, no? Tu mi hai guardato così, guarda, dimmi, a Parigi nuotano nella Senna, vai.
2: A Parigi nuotano nella Senna.
1: No, così ti ho guardato. Sì, così.
2: Veramente.
1: La Senna è a Parigi, è un fiume. È un
2: certo,
1: fiume che attraversa Parigi.
2: Certo.
1: Il Tevere attraversa
2: Roma.
1: Senigallia. No. Senegal.
2: No, no.
1: Il Coi. No. No.
2: Il Senna.
1: Coi Coi.
0: No. Il Senna.
1: La Senna. La Senna.
2: Parigi.
1: La
2: Senna.
1: La Senna.
2: Attraversa Parigi.
0: Ma no, sei zitto. Con la Senna di poi.
1: Mamma ragazzi, ma oggi il livello è bassissimo. Come tutti i giorni d'altronde. Vabbè, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
2: Del nuotatore che ha fatto anche i fiumi.
1: Ma non il nuotatore che ha fatto i fiumi. Cadavolo, a Parigi nuotavano nella Senna in un fiume. Poi uscivano i nuotatori con quattro braccia, due teste. No, perché nei fiumi che attraversano le città, dentro trovi di tutto, veramente. Uè, zio, come fai?
0: No,
1: zio. Come fai a stare qua sotto senza respirare? Mamma. Ugo si è achillenizzato. Fa delle battute che fanno quello che fa Paltrinieri, insomma. Andiamo avanti. Ma il cantante nuotatore è Edoardo Pinnato? No, vabbè, ragazzi. No, Marco da Carpi, vergognati. L'hai capito, Edoardo Pinnato?
0: Edoardo
1: Pennato, dai che ce la fai. Ignorante che non sei altro.
2: Ma sai che il qual è il colmo? Cioè il colmo. Un nuotatore.
1: Siamo arrivati ai colmi, ragazzi.
2: No,
1: il livello, il livello è bassissimo, sempre più basso.
2: Sai che Shaquille da quando ho comprato la carpa, adesso, dopo che mangia la pasta asciutta, fa la carpetta.
0: No, fa anche schifo, onestamente. Cioè, la scarpa. No, dai.
1: No, è bella, la carpetta fa.
0: Cioè, con la carpa.
1: È a livello delle tue, insomma. Non... Beh, a di voi che fate tutto giusto. Io non so più cosa sbagliare, ragazzi. Veramente, non. Ciao, Andrea, sono Cippi. Mi saluti da parte di padre Ivo e mi mandi in Mona. Mamma, ragazzi, ma è un piacere. Cippi, ma vai in Mona. Se volete farmi mandare in Mona da padre Ivo, basta dirlo. Insomma, sono 5 euro. certo. È una cifretta ridicola, insomma. Ciao, ascolto, ciao, ascolta, ragazzo. Io ti ringrazio. Non mi dovete ringraziare, però, perché io sono pagato già bene da Tozzo. Quindi non c'è bisogno di ringraziarmi. Io voglio bene. Ringraziate loro che vengono gratis. Cioè non... Anche a Carpenedolo c'è pieno di cose, di carpe.
0: Non lo so. Carpenedolo.
1: Carpenedolo. Mamma, ragazzi, il livello si sta abbassando sempre di più. Achille la faceva del costume e la teneva per far vedere che non era piatto. Ma dopo questa, ragazzi, questa è bella, questa la spostavi davanti tu.

0: Oh, attenzione, perché c'è una lamentela vera. Dice uno, dice: io ti ascolto, noi serviamo anche a qualcosa. Io ti ascolto, soffro di depressione, che è una malattia bruttissima, le tue cose mi fanno stare bene. Allora, questo è un bel complimento, però devo dire una cosa. Dice: nessuno, a nessuno importa di me. Allora, ti do un consiglio: prova a non pagare una bolletta. Amico mio, ti voglio bene, io ci sarò sempre per te, se non muoio prima, insomma. Guarda, è una brutta, la depressione è una cosa bruttissima, ragazzi. Ti voglio già bene, frate. Comunque è vero, se pensate che nessuno importa di voi, provate a non pagare una bolletta. Due bollette, dai, due bollette. Arriva la finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, arrivano tutti. Col Canadair. Oh, non hai pagato le bollette.
1: Canadair,
0: come andiamo, quello dell'acqua.
2: Canadair.
0: Quando prenderà fuoco, Ugo, devi chiamare il Canadair. Non puoi chiamare i vigili e basta, devi chiamare il Canadair. Quello che butta secchiate.
2: Il Canadair
3: è giusto.
0: Ho detto Canadair.
2: Ah, ok, no, avevo capito inizialmente Caranair.
0: Ma quale Canadair? Ma fa il Caraghiri.
4: Ma rizza un po' quella lì.
0: Ma chi era?
4: Ehi, 1, 2.
3: Ma è Claudio.
0: Claudio, pronto?
4: Ciao,
0: Claudio.
4: Ciao, come stai?
0: Io molto bene.
4: Ehi.
0: Ti devo dare la linea.
4: Più bella della tua la mattina,
0: so,
4: no?
0: Ma non c'è paragone, Claudio. Ma anche di sera.
4: Perché sono in onda, scusa?
0: Non lo so, Claudio. Però mi fa piacere fare questa cosa con te.
4: Ehi, ciao. Parliamo come quelli che hanno il palo nel sedere.
0: Ah, Ugo.
4: Ecco.
3: Ciao, Claudio.
4: No, ma scusa, ma Ugo dov'è?
3: Sono qua, non mi
0: Ugo,
3: vedi?
0: Ugo, non lo senti?
3: No, mi devi sentire per forza.
4: Sì. Ma sei tu che sei lontano?
3: No, sono qua, mi vedi, Claudio?
4: Ah, no, tu sei... Ma scusa, perché hai aperto il microfono? Non capisco.
3: Ma il tuo non lo so, Claudio.
0: Claudio, non lo sappiamo, Claudio.
4: Vabbè, io sono Riccione in Viale Ceccarini, ragazzi.
0: Abbiamo visto dei video, ho rosicato un po' perché ho detto: ma perché non mi ha invitato? Vabbè, comunque, divertitevi. Ma perché la gente deve venire a Riccione?
4: Beh, solo perché ci siamo noi.
0: Ah,
4: basta.
0: Beh,
4: c'è anche
0: giusto.
4: Walter Massa qui con me.
0: Ah, pure!
4: Sì.
0: Allora,
4: alle 9 va in onda lui.
0: Ah, da Riccione.
4: Sì, e a mezzogiorno va in onda la Sil.ok. Oh,
0: fantastico, bellissimo.
4: Poi domani o dopodomani, se volete fare un salto qua, noi siamo qui. Non si sente niente. Non si sente bene.
0: C'è un po' di fruscio. Salutiamo Claudio. Ciao Claudio.
4: Ciao ragazzi,
0: ti vogliamo continuate. Bene. Ciao.
3: Tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
0: C'è uno che ha scritto: i miei problemi rispetto ai vostri sono niente. E c'ha ragione. Oh.

0: perché sta fissando il video?
1: Perché ho visto
0: l'uomo che fissa il video.
1: No, perché anche in uno dei schermi vedo, ho visto Claudio.
2: C'è Claudio.
1: Sì, che è dentro.
0: È figo.
1: Mobile.
0: Col cappellino, cioè. Bello, bello.
1: Volevo dire, ehi Claudio.
0: Fai un provino, magari ti prende. Vai.
3: Per il culo.
4: Buongiorno. Buongiorno, anche io da poco.
0: No, fai un po' più.
4: Allora, volevo augurare una buona mattinata lì in quel diriccione, viale Ceccarini, a quel ragazzo lì che si trova all'interno.
5: come dice Catavolo.
0: Mamma, non ti ha preso. Okay. Riprova, sarai più fortunato. Allora, in tanti, ma Claudio gira ancora con la Patrol Nera. No, la Patrol Nera, il Petrol.
2: No, il Petrol c'è, è nel garage.
0: È nel garage, ma c'ha una macchina dove io ho lasciato due rini e un po' di liquidi, mezzi solidi, che è la Mitsubishi.
2: La Mitsubishi, sì.
0: Io ho fatto un tragitto con lui, Desenzano, casa di Radio Genux, e praticamente sono dimagrito di 6 kg di liquidi sono andati a 180 all'ora in curva. No, ma tranquillo. Vabbè. Allora, sentiamo.
5: Non c'era?
0: Claudio.
5: No, dico, non c'erano i limiti a quella volta.
0: Esattamente, ma che bravo ragazzo, non c'erano i limiti, e lui è rispettoso della legge, ci mancherebbe. No, è vero, poi anche col Volvo, mi portava in giro anche col Volvo, anche lì mi legavo dietro io, mi zavorravo dietro, mi bendavo così non vedevo. No, andava piano, va piano. State parlando del taglio d'erba, in che senso?
2: Oh, ma che ne so,
0: la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
1: No, io stavo inizialmente.
0: Sei serio?
1: No,
0: guardami.
6: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto
1: Da
6: un'ancella.
0: Dimmi.
1: No, io prima avevo appena detto che avevo ricordato che Claudio...
0: nel 1816, parliamo di storia, un po' di storia, gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani, questo è un erede di coso, di,
2: sì, sì,
0: è Joe Pesci Trump, questo.
2: Ma chi è?
0: Il costruttore di questo si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada. Capito? Ma tu capisci?
1: È andato appena oltre il confine.
0: Però ha funzionato, il Canada non l'ha mai invaso l'America, vedi? Ha funzionato. un genio. Ma chi lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni e basta.
7: Corri Forest, corri.
0: Sei tu Forest?
1: Sono io.
0: Dovresti correre.
1: Ma io ho corso diverse volte, io mi ricordo anche l'Egitto.
0: Mamma,
1: lì iniziai a fare.
0: Ah, c'è uno che ha scritto: io avevo la ragazza a Leno, aveva una cabriolet. Cabriolet, le sapeva la camicetta. Poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo.
2: Uomo tigre?
0: Ma tu sei l'uomo tigre,
2: sì,
0: Ugo.
2: Magari.
0: Più ippopotamo che tigre, però... Aspetta, 3-3-4. Aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
1: Controllo che sia corretto.
0: 5-2-2, giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Perfetto.
0: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Questa sta rosicchia questa. Pronto?
8: Buongiorno inutili.
0: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso? Dove abiti?
8: Abito a Desenzano.
0: Ah, Desenzano, vai, allora siamo vicini. Vai, sentiamo la canzone, vai.

0: No, era tranquillo.
1: Era tranquillo. Era partita bene. Ma perché insultare Achille? Perché? Un abbraccio, ciao fratello.
2: Ciao.
1: Ciao grande.
0: Ciao bello.
1: Allora io vorrei chiamare anche il ligure a sto punto, perché non
0: no, non è vero allora Andrea che non c'è la sabbia. Ce l'hanno la sabbia, ma ce l'hanno ancora nei sacchetti.
1: Questa è bella perché sono tirchi, capito? L'hanno comprata ma non la sprecano.
0: È piaciuta, cioè,
1: questa è la più bella di oggi. Penso che sia la più bella tua battuta di sempre. L'hai capita?
3: Certo.
1: In Liguria non è che non c'hanno la sabbia, ce l'hanno ma nei sacchetti. La tengono lì e va, non la consumano, giustamente. No, ce l'abbiamo la sabbia, abbiamo i galacepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa. Prima della giunta degli Achilliani. È una terra meravigliosa. Poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
3: Io andavo.
1: È per quello che c'ha il pisello piccolo. Perché, per risparmiare, capito? Per risparmiare. Dimmi.
3: Io andavo tra Celle Ligure e Albissola.
1: Musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna mettere. Allora. Dai. In Liguria c'era la sabbia molto fine, poi è passato l'EPA, l'APO, l'EPA, ho letto l'EPA io, e sono rimasti ciottoli, oh, si scherza, l'APO. Pronto?
0: Chi è?
4: Achille.
3: Sì, buongiorno.
4: La conosci, più me lo meno vengo meno.
1: No, ma no,
0: è al paro vitali, dai.
1: Voi non state bene, voi non state bene. Ma un ascoltatore sano ce l'abbiamo. Sì.
0: Andrea, c'ho l'aggancio ancora sulla sabbia. Allora, Genova, sì, c'è la sabbia in alcuni punti. Infatti, queste spiagge si chiamano le sabbie mobili.
1: Mamma, questa è brutta. Questa
0: no,
1: è brutta.
0: Dai.
1: Questa è bruttissima. Era meglio l'altra.
0: Mi fermo alla prima.
1: Infatti, cancella.

0: Ma questa è la canzone dei mondiali?
1: No, questa è Madonna. Qual era Shakira, Andrea?
0: Ma no, Madonna, ai mondiali c'era pure Madonna. La prima canzone era Madonna.
1: Ma mi sa che forse c'hai ragione.
0: Con la Jeep, con Ronaldo e Ronaldinho. Scusa, c'era anche Donato Giannini dietro. Insomma, non hai visto i mondiali allora? Non hai visto i mondiali? Vabbè, dimmi perché? Perché sono ghigni?
2: Perché in teoria
0: c'ha sta camicia, io sudo e cambio le magliette tutti i giorni. Allora, o c'hai anche te 60 camicie uguali?
2: È un'altra.
0: Guardi,
2: ieri era bianca.
0: Ah, questa cosa è rosa.
2: Questa qui è
0: rosa antico.
2: Perché ne ho tre. Uguali. Bianca, rosa e blu.
0: Sì.
2: E l'ho fatta.
0: Ah, ne hai comprate tre uguali?
2: Ancora 20 anni fa.
0: E ti vanno ancora bene, pensa.
2: E cosa ho fatto?
0: Ma erano di tuo padre queste?
2: No, erano le mie. Allora ho fatto che ho tolto il colletto.
0: Sì.
2: L'ho fatta alla
0: coreana.
2: Coreana?
0: Chissà perché si dice la camicia alla coreana. Il colletto alla coreana. Sai perché?
2: No.
0: Perché c'hanno il collo. I coreani gli danno delle botte in testa da bambini quando nascono col martello, bam bam, tutte le volte le mamme, bam bam bam, ogni volta mamma la la la fa fa fa, bam, e poi iniziano a parlare come costato. No, non so perché si dice collo la coreana, non lo so.
1: Lo chiediamo.
0: Chiedi all'intelligenza artificiale, ragazzi, ormai ce l'abbiamo, e che facciamo?
1: Allora, perché si chiamano colletti alla coreana?
0: Perché si chiamano colletti alla coreana?
2: Sarà per chi
1: il nome deriva da una reinterpretazione occidentale legata alla tradizione orientale. Sebbene il collo tragga origine dalle dinastie imperiali cinesi,
0: vedi?
1: In Manciuria, si tratta di una semplice striscia di tessuto verticale attorno, sì, al collo, sì, priva delle punte piegate.
0: Esatto.
1: E quindi viene origine dalle dinastie cinesi in Manciuria.
0: Ma beh, non c'avevano il collo allora?
1: Praticamente è
0: gli dava fastidio. Discendenti di Costanzo, forse.
1: Ma chi?
0: Ma la tua spiegazione qual è? Sentiamo.
2: No, io prendete, avevo queste camicie qua.
0: Sì.
2: Vecchio stile, cioè erano quelle che tu mi avevi, ti ricordi?
0: Perculato, sì.
2: Perculato, sì. Che era il professore.
1: E beh.
2: Il collo,
0: perché io gli avevo detto che c'era il colletto più largo delle spalle.
1: Ma era più bello.
0: No, è meglio coreana, molto meglio. Tu gli hai tolto il pezzo sopra, il colletto.
2: Ne avevi.
0: Hai fatto un bel lavoro, l'ha fatto la sarta.
2: La sarta. Ne ho tre così.
0: Ci hai giocato col metro.
2: No, ne ho tre così. È bianca
0: col ditale, lui ha giocato col ditale.
1: Sai
0: che, quando andavi dalla sarta tutti i bambini giocavano col ditale, te lo infilavi e non so perché il ditale e la sarta sta fermo con le mani. Aspetta, c'è un tuo fan, sarà un coreano. Pronto?
1: Un coreano.
2: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Achille, ascolta, ma perché non vieni giù verso Riccione che trovi qualche ragazzina di 75 anni e tutto come si fa con la coscetta del pollo?
0: L'ultimo pezzo non l'ha capito.
1: No.
0: Un abbraccio, ciao fratello!
1: No,
0: viva la pelle! Andiamo avanti!
1: L'ultimo pezzo era il più bello.
0: Era più bello, Dica.
2: La coscetta di pollo.
0: Lascia stare, non so cose per te, insomma.
2: Vabbè, si potrebbe fare, venuto in mente, una rivisitazione della piadina. La piadina,
0: attenzione, su Goti TV non ci siete più, fa anche rima. Allora voi risintonizzate tutti i canali, prima o poi ci trovate, dai. Non, 117 per la Lombardia, 200
1: 77, 117 Lombardia, 77 le Marche, 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche, 833 per tutta Italia su digitale,
0: sì,
1: e 809 su Sky GoTV Channel
0: quando ci sim. Dica, stava dicendo qualcosa di interessante? No, grazie. Allora, nella trilogia del catavolo, mi mandi il numero. Andiamo avanti, ragazzi. Dai, non è possibile. Dai, non è. Ma veramente, la gente vuole farsi mandare in Muna. 5 euro, te li mando, te lo giuro. Mamma, ragazzi. La Filippa vuole essere mandata in Muna. Ma Filippa, ma ci sei già? Andiamo là. Nella trilogia del Signore degli Anelli, nella trilogia, sì, guarda bene come muovo la bocca e non mi impappino come te. Nella trilogia del Signore degli Anelli, prova a dirlo velocemente, vai.
2: Nella trilogia del Signore degli Anelli.
0: Bravo, incredibile. Bravo. Sì. Che hai fatto? Hai mangiato una mela?
2: No, perché mi sono concentrato.
0: Non ci sono mai scene in cui, nella trilogia del Signore degli Anelli, non ci sono mai scene in cui due donne parlano tra loro. È vero?
1: Non lo so.
0: Vabbè, ma già dura tantissimo. Cioè, quanto dura la trilogia? Cioè, 60 anni dura. Quanto dura? Ore e ore, quanto dura? Penso se avessero messo due donne, due attrici a parlare. Sarebbe ancora in auge. Sarebbe ancora in auge. Franco Auge. Chi è Franco Auge? Franco Auge.
4: Su Studio Più.
0: Questa non è una critica. Le donne che parlano, parlano, parlano, parlano. Però se tu metti due donne che parlano, potremmo anche salvarci, lo sai? Da questo pianeta potremmo

0: questa canzone l'ho fatta andare tutta, perché diciamo già la verità, questo pezzo è bello da sentire anche tutto.
1: Bello.
0: Perché c'ha quella cosa che non è, adesso vuol dire che io sono vecchio, sono un po' vecchio, però è una musica, una sonorità che ti fa sentire, ti fa tornare giovane, capito? Perché tu quando sentivi sti pezzi, chi c'ha 40, 50, 60 anni, quando sente sti pezzi, se rivede quando era giovane, capito? Quando era pischello. È per quello che è piacevole da sentire. I giovani giustamente dicono: ma che è sta musica da vecchi? Giustamente, perché loro pensa loro quando avranno 60 anni che sentiranno che avranno la badante che traduce, perché non, è, perché non capiranno. Provate a far culo, non la badante che gli traduce,
2: che ha detto, che ha detto questo pezzo, lo sentivo quasi ero giovane, che ha detto,
0: e lei gli spiega le cose. Andrea, io ti amo per... non mia madre, ragazzi,
1: non
0: ma chi abita a Lograto in via quando lo sogno, no, non ho capito. In via Lograto, ma abiti in via Lograto?
1: Dove abiti?
3: Io abito in via Antonio Marchetti.
0: In via
3: Antonio Marchetti.
0: Alleno. Andate a cercare la casa di Achille. È come la casa di Freddie Mercury, no?
1: È
0: pellegrinaggio,
1: certo.
0: C'è gente fuori con le candele. Liberatelo.
1: Tra l'altro,
0: fatelo uscire di casa.
3: Ho anche due numeri civici.
0: Attenzione, Ugone a Pesaro si vede solo sul canale Fano TV, canale 19. Lo vedi che è sbagliato? Hai sbagliato.
1: Io sapevo 79, vabbè, comunque
0: no,
1: è 79.
0: A Pesaro sul canale 19.
1: Vabbè, guardateci.
0: Achille sulla 104. Catavolo, mi mandi per favore il tuo numero, sì, il mio numero adesso. Lo sanno tutti il mio numero, lo sa pure Silvia, lo sa.
4: C'ha ragione.
0: Vedi che c'ha ragione.
1: C'ho ragione io.
4: No, dico c'ha ragione perché a Pesaro se non si vede, probabilmente basta andare sul 19, che è Fano TV, si apre il menu dell'HBBTV premendo il tasto freccia su, c'è l'icona di Studio Più, tu schiacci e vedi Studio Più, perfetto.
0: Allora,
4: è così in tante televisioni d'Italia.
0: Ok, allora quando invece di chiedere all'intelligenza artificiale, noi chiediamo a Tosso,
1: Claudio,
0: capito? Che sa tutte queste cose, quindi non è lui. Io quando ho conosciuto Tosso, io pensavo che fosse un marziano, perché girava in macchina. Io ho fatto i viaggi in macchina con le ginocchia in faccia, perché non c'era il tappetino normale, ma c'erano quei cosi per capire dove si sentiva la radio, non so come si chiama il termine tecnico, adesso interviene, lo dice praticamente io,
4: analizzatore di spettro,
0: ecco, analizzatore di spettro, che io gli chiedevo: Claudio, ma che è sto coso, analizzatore di spettro? Non capivo un cazzo io, quindi dicevo sì, fantastico. Poi metteva la mano fuori dal finestrino con un'antennina, così andava in giro, così mentre guidava, così era una cosa meravigliosa. E qua bisogna rinforzare il segnale, qua sì, qua. Ma questa è casa mia, ok, mettiamo un'antenna sopra. mamma, vedi, io sono a Pesaro e andiamo avanti, basta. Siete interattivi stamattina, allora questa cosa fa ridere tantissimo. C'è il Wanda sponsor,
1: c'è il Wanda a chiamare, sì,
0: lo devo chiamare,
1: lo devi chiamare,
0: lo chiamo, però questa fa ridere. Per quasi un anno due vicini inglesi, pensa, gli inglesi parlano male di noi italiani, ma gli inglesi, ragazzi, sono inglesi, voglio dire, cioè non Allora, hanno imitato i gufi in giardino. Cioè, la cosa incredibile che uno... erano convinti di avere i gufi nel giardino del vicino. Quindi uno faceva... Come fa il gufo? Uno faceva così, l'altro sentiva il gufo e dall'altra parte faceva anche lui per un anno intero. Cioè, ragazzi, gli inglesi, ragazzi, sono rapaci di fare cose.
1: Mamma mia, ti prego,
0: no, veramente. Sono rapaci di fare, ripeto, magari qualcuno gli è sfuggita, sono rapaci di fare cose che noi esseri umani non sappiamo fare. Va bene, allora chiamiamo il Wanda sponsor, perché insomma si è fatta una certa, insomma. E poi dopo uno si offende se non
1: si offende.
0: Allora Tasso che interviene sembra Dio che parla con Mosè mentre consegna i 10 comandamenti. È vero.
5: Allora te lo dico io,
0: che poi Mosè, vabbè, non ci abbiamo tempo di parlare di Mosè, però no, che quando scende dal monte, cosa si chiama,
1: Sinai. Monte Sinai,
0: pronto, Gariso.
6: Ehi,
0: ci sei?
6: Ciao.
0: Ci sei?
6: Ci sono, sì.
0: Questo è per capire se si sente bene alla radio. C'è il telefono. Dove sei? Come sei messo?
6: sono seduto su una poltrona e aspetto di parlare con te.
0: Sei meraviglioso. Sei nudo o vestito?
1: Che cosa?
6: Metà e metà.
0: Metà e metà, ok. La parte sotto è vestita. Allora, jingle, vai!
7: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con...
1: IVM Depuratori d'Acqua, buongiorno Garisto.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Fa caldo, dobbiamo bere tanta acqua.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Come si fa ad avere un depuratore della IVM nella propria abitazione? Come si... basta comprarlo, basta comprarlo.
6: Hai ragione, è la cosa più facile del mondo. Andate sul sito ivmacqua.it, trovate tutti i modelli, tutte le informazioni, tutti i prezzi. Se avete dei dubbi, mi chiamate e rispondo alle vostre domande. Un depuratore d'acqua IVM lo potete comprare, pagare a rate, pagare subito, noleggiare, avere incomodato d'uso, tenere in prova per una quindicina di giorni e poi decidere. Avere un depuratore d'acqua a casa vuol dire risparmiare denaro, non buttare plastica nell'ambiente e vivere veramente meglio, perché non basta bere l'acqua buona. Serve anche per fare il caffè, la pasta asciutta, per tutti gli usi alimentari. Oppure, a parte questa cosa qui, e gli ascoltatori di Studio Più lo sanno, noi lo stiamo facendo, ripetiamo il concorso che si chiama Vinci l'acqua pura, il montepremi e il regolamento lo trovate sempre sul sito ivmacqua.it, ma io ve lo spiego velocemente. Adesso, tra poco vi diamo un numero telefonico, un numero verde, lo ripetiamo due volte, i primi due che prendono la linea vincono un depuratore d'acqua ad ultrafiltrazione. È un apparecchio che si installa sotto il lavello della cucina e vi dà tutta l'acqua che volete per bere e per cucinare. Perché facciamo questo? Promozione. Ci sono dei costi da sostenere? No, non avete obblighi, se non due, tre obblighi morali. Un passaparola se vi trovate bene, poi la volta che dovete comprare i filtri per la manutenzione, se vi rivolgete a noi siamo più che contenti. Quanto costa la manutenzione annuale? Partiamo da 180 euro l'anno con un contratto triennale. Credo di aver detto tutto. A una cosa, se provate a chiamare e trovate occupato, riprovateci, perché arrivano tante chiamate assieme, quindi può anche essere che prendete la linea dopo un po'. L'importante è far squillare il nostro centralino, poi vi richiamiamo noi. Credo di aver detto tutto, prendete il telefono. Ugo, diamo il numero.
1: 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829. Grazie Garisto.
6: Grazie.
0: Ciao
1: Garisto, ciao.
0: Vestiti anche sopra, vestiti anche... Un abbraccio. Allora, noi dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Appuntamento rimandato a domani, come sempre, dalle, ma soprattutto in compagnia del trio Monnezza, ragazzi. Questo trio meraviglioso, vi vogliamo bene. Io so che ogni volta che vado in giro, la gente, ma tu sei a tavolo, come se fossi una persona brava e capace. Io dico sempre che siamo tre incapaci al vostro servizio. Vi vogliamo, che leccata, ragazzi, che leccata. Voglio bene. Stasera vado a Padenghe, c'è una festa meravigliosa in piazza a Padenghe, si mangia, c'è il mio amico Marco del Baradello, ristorante Baradello, fa una cosa bellissima, si mangia senza tavoli, per terra, sdraiati, una cazzata, Ugo, ci sta pure a credere, si è tolto anche gli occhiali, sei invitato, se vuoi venire,
1: grazie mille.
0: Paghi tu però, Ciao a tutti, a domani!
1: Ciao.
0: Vuoi venire anche tu?
3: E tu hai distanza.
0: No, non ce la fai. Con la benza non ce la fai.
7: E appena ascoltato, è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angeloni!
5: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
6: Radio Studio Più, è sempre
7: tanta
6: roba.
7: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma sinceramente io non chiuderei la porta, mi senti bene Claudio? Anzi, facciamo una cosa, apriamola questa porta, è la porta del martedì 28 luglio. Buongiorno dal vostro Walter Massa in diretta da Viale Ceccarini questa mattina. Eccezionale, eccezionale la postazione. Tra l'altro, se volete venitemi a salutare, siamo qua nella passeggiata nel viale più bello centrale di Riccione e quindi vi aspetto, mi raccomando. Intanto vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica, 338 141 1001, con un WhatsApp, ma attenzione, vocale per la richiesta musicale, altrimenti insomma, se volete, beccatevi un saluto dal capitano, mi raccomando, vocale per richiesta canzone. E se volete, come dicevo, un messaggio scritto per il saluto del capitano. Adesso magari
4: Buongiorno,
3: un saluto.
4: Massa, buon martedì a tutti voi, un abbraccio forte da Elisa da Monza. No, buongiorno, ecco. Capitano, dall'autista del pesce parlante. Questo tutti i giorni parla. Cioè,
3: sì, sì, è il pesce che parla.
4: Sì, il pesce che gli parla e lui dice.
3: Aspetta, però fammi presentare Claudio Tozzo. Per quelli che non stanno guardando la TV, ci stanno guardando, c'è Claudio Tozzo, perché questa mattina mi è venuto ad aprire lo studio, mi ha dato qualche dritta. E quindi adesso lo mando a dormire, perché lui non ha dormito praticamente, è venuto qui per me questa mattina, adesso vado avanti io fino a mezzogiorno. Quindi attenzione, vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con The Rolling Stones dei Colors. Aspetta che trovo il mouse, eccolo qua.

Beh, visto che sei ancora qua, Claudio, arrivano i messaggi per te. Tozzo, sei un grande. Filippo Dallissone, ciao Tozzo, la Lori, Vocal B, capitano dal cuore buono, c'è anche il boss, the boss. Beh, insomma, è così. Il bello di questo lavoro è ogni tanto stare fuori. E soprattutto fuori, non in un posto qualunque. Siamo in Viale Ceccarini, signori.

0: Rolling Stones, The Colors, bellissima, ci sta, è come se ci sta. È arrivato un messaggio da Marina da Montemarciano.
1: San Giovanni, mi piacerebbe ascoltare sì. Technologic World di Patrick Cole. Ciao Studio Più, siete troppo forti. Un abbraccio, grazie per la vostra compagnia e per tutte le mattine e tutti i giorni. Ciao, grazie.
0: Grazie a te per la tua richiesta. Dicevo, è arrivato un messaggio da Montemarciano. Montemarciano parlano un po' così, no? Un po' così, da una radio fantastica.

0: che dice che ci vuole un ventilatore?
1: Ventilatore,
0: stiamo, perché... siamo nel Marina Monte Maciano? Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rock.

0: Moving to the Sun, bellissima questa con Hugol, Ultra Nate, mamma mia che spettacolo! In diretta da Viale Ceccarini, lo sapete, per questa settimana Radio Studio Più sarà qua, ci saranno i programmi, alla sera c'è la Salvi e poi c'è Club Connection più tardi dalle 22 a mezzanotte, insomma cerchiamo di tenere vivo questo studio che è bellissimo, è proprio impiantato in centro del Viale Ceccarini, nel posto più bello. Bene, la voce che sentite è il capitano Walter Massa. Volevo salutare, vedi, Marina di Montemarciano è vicino a Senigallia, sì, ok, avete ragione, avete ragione, però insomma c'è un po' la parlata un po' di questo, no? E comunque andando giù a me piace tantissimo, non è una presa, anzi mi piace veramente tanto. Ciao Walter, un buon giorno da Manuel da Vigasio, sempre al lavoro. Buongiorno capitano, la sveglia con la vostra musica permette di iniziare una giornata carica e grazie. Quindi insomma tanta gente che mi sta segnalando la presenza ed è una cosa meravigliosa. Andiamo a vedere, buongiorno capitano, chi è qua? Calgo c'è, poi la Lori non manca mai, e poi ancora Ola Massa, la nostra leonessa, Angela Nazionale che dice che insomma è sempre ventilato lì. Bomber, il camionista della Cattolica, Walter, ci sono. Wow, bellissimo, buongiorno Walter, Ciro da Modena, naturalmente saluto anche il buon Claudio Tozzo, anche se non c'è più, è andato via. Salutiamo Noemi che ci manda un emotico con effetto. Affetto, io naturalmente saluto anche tutti quelli che stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini, è bellissimo. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare la canzone degli Eddie Wonder, I'm Not Scared, dedicandola a tutti voi. Ciao.

0: sì, sì, sì, signori, abracadabra, abracadabra, mi piace questa canzone. Martedì 28 luglio 2026, sono le 9:26 minuti e 26 e mezzo, anche, vi do anche l'orario esatto. In diretta da Viale Ceccarini, il Capitan Massa c'è, volevo salutare il DJ Dami, anche se questa mattina il tozzo mi ha fatto un po' da tecnico, ma adesso mi segue il DJ Dami e gli mando un abbraccio e vedrai che anche domani sarò qui, sicuramente tutta la settimana, ma la faccio tonda qua perché è bello, insomma, stare qua in esterna mi piace. Detto questo, salutiamo ovviamente, un saluto anche al boss, certo, andiamo a vedere un po' i messaggi perché sono rimasti indietro. Buongiorno capitano, da Domenico di Monte Cosaro, siamo Macerata, penso che sia quella zona lì, vero? Buongiorno capitano, Nuvolari da Modena, buongiorno Violetta da Fermo, Tozzo numero uno, Gianluca da Teramo, Giuli da Rimini, ciao Giuli, un abbraccio anche a te. E andiamo a sentire l'ultimo messaggio, non ce la facciamo, mi dice DJ Dami che siamo in ritardo. Bene, allora facciamo così, andiamo di Party Time, il Party Time I Remember Yesterday.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

siamo tornati indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Questa è I Remember Yesterday, la musica retro. Ciao belli, saluto anche quelli che stanno passeggiando qua, stanno facendo, vabbè, insomma, è estate. In Viale Ceccarini si fanno le passeggiate, mamma mia, che bello. Eh sì, io sono qua, il vostro capitano Walter Massa c'è. Venitemi a salutare. Vi do anche un gadget, e c'ho un gadget per voi.

Salutiamo Lupastaiolo de Macerata, Massimiliano Nardi, ciao, ciao Valterone, un grande abbraccio dal Toro di Verona. C'è anche Edo, ciao, ciao Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano d'Adda.

Fatemi salutare con questa bellissima canzone, il re della salsiccia, il mio socio Enrico Pazzaglia, e lui ieri era qua, insomma è stato qua qualche giorno, abbiamo cenato insieme sabato sera, però ieri dovevo essere qua, diciamo, poi dopo ho avuto un imprevisto alla mattina, dovevo comunque essere vicino a casa e non mi sono mosso, quindi programma fatto da là. Io vi ricordo che tutta questa settimana sarò qui in Viale Ceccarini, quindi se venite a salutarmi, volete fare una foto, volete un gadget, io ve lo do molto volentieri, vi aspetto qua Viale Ceccarini centrale. Intanto salutiamo Pietro da Gualdo Tadino, buongiorno capitano, buongiorno a te.

Ciao Walter da Simone da Sottomarina. Sistema l'audio, è troppo eco. Troppo eco? In che senso? Troppo eco.

Una più bella dell'altra, stiamo suonando gli anni 70-80 dance. Saluto agli amici che sono qua in Viale Ceccarini, siete in vacanza, immagino. Comunque, benvenuti a Riccione, welcome to Riccione. È bello, insomma, ritrovare tanta gente qua in passeggiata, qualcuno se ne approfitta per stare al mare a prendere il sole, c'è qualcuno invece che si fa il suo girettino shopping, o non, insomma, comunque, bel giro in Viale Ceccarini si fa. Buongiorno da Predazzo, incomincia una nuova settimana di lavoro dalla nostra cucina, i fedelissimi Faro e Simone.

Buongiorno capitano, buongiorno, buongiorno a voi signori. Salutiamo il Poppy che dice: capitano, la famiglia è al mare, sabbia, calore e con il morning fever, condizionatore, non faccio cambio. Ah vabbè, comunque va bene. L'importante, insomma, uno deve stare dove sta bene, ecco, soprattutto per le vacanze. Non è che dovete andare chissà dove. L'importante è stare bene, ovunque, stare bene. Staccare, no? Staccare un po' il cervello, come dico sempre, serve.

Non si molla mai. Chi è che me lo scrive? Io ogni volta devo andarlo a aprire. Un saluto dai Mauri, il campanaro di Lunano. Ah, ciao Mauri. Un buongiorno che mi dice: attenzione, ma lo studio non è in fondo al viale Ceccarini? No, siamo a metà. Siamo a metà, siamo vicino il tendone, per farvi capire. Se siete un po' pratici, siamo quasi a metà, dai, quasi a metà. Prima del fondo, insomma, dire. Comunque c'è uno studio bellissimo. Vi aspetto, vi do anche un gadget, facciamo una foto, insomma, quello che volete. Dai che martedì!

Sì, bellissima questa canzone, mi piace, The Narrow con Bad Desire. Ma noi continuiamo con la musica degli anni 70-80 dance. Io volevo salutare e ringraziare Enrico Cellini, dillo con una maglietta, perché io oggi sono qua in studio, qui in Viale Ceccarini con la maglietta. Tanta roba, guarda, Massa, il capitano, non so se riuscite a vederla, mi giro anche, così mi vedete, Walter Massa il capitano, maglietta che se volete basta dirmelo e io vi indico dove poterla prendere. Grazie Enrico, ti mando un abbraccio, dillo con una maglietta.

Ciao capitano, mi puoi mandare il numero di... No, quel numero lì io non lo so, non so nemmeno se esiste più, non so. E un saluto da Alberto, lo scarabillista E.G. Wood. Grazie insomma a tutti quelli che stanno scrivendo, che stanno segnalando la presenza, e devo dire che c'è anche tanta gente che è passata qua a salutarmi. Siamo fatti una foto, gli ho dato il gadget ed è giusto così. Se siete qua in zona Riccione, passate in Viale Ceccarini.

0: la migliore di voi?
1: Ronny Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.

0: White Girl Wild Rusted, Anna, mi piace questa canzone, mi piace un po' il mood, no? Il ritmo, la carica, ci sta, no? Ci sta, è come se ci sta. Ciao, sono Alessandra, scrivo da Reggio Emilia e come mai non riusciamo più a sentire la vostra frequenza qui in questa zona? È sempre, sentite benissimo, non lo so, sovrappone a qualcos'altro, non lo so, io non sono un tecnico, però comunque farò tesoro, anzi dirò ai tecnici di controllare. Ciao, sono Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, un bacione. Valentino il camionaro, buongiorno Massa, c'è Enrico il mulettista da Schieppe, info per la maglietta, grazie, certo, adesso ti mando il numero. Capitano, grazie della bella musica che ci fai ascoltare tutte le mattine. Il cavallo pazzo, sì, ok. Bene, signori, detto questo, voi lo sapete, sono le 10:05, siamo all'interno della seconda ora del Morning Fever, qui in diretta da Viale Ceccarini, il vostro capitano Walter Massa che vi tiene compagnia fino a mezzogiorno. Salutiamo anche tutti quelli che sono qua, stanno passeggiando in Viale Ceccarini, nella perla di Riccione, anche io ho fatto la canzone per Riccione, adesso più tardi la mettiamo Estate di Walter Massa, sì, perché così festeggiamo al rientro, magari c'è già, vedi, Riccione dei giornalisti, visto che siamo qua, poi dopo mettiamo anche quella di Radio Studio Più che ho fatto io. Vabbè. Intanto andiamo a sentire a chi c'è.
1: Ciao Walterone, sono Paolo da Pavia. Senti, visto che sei a Riccione, si potrebbe ascoltare Sotto il Sole di Riccione? E lo dedico a tutti i miei colleghi di lavoro, tranne uno. Ciao, buona giornata.

0: sotto il sole di Riccione, e ci siamo sotto il sole di Riccione. Naturalmente siamo qua in Viale Ceccarini, siamo, fra poco arriva il sole, siamo baciati dal sole e il sole va dai belli, cioè adesso non è, sicuramente starà pochissimo, viene qui da me e poi se ne va, perché si dice che il sole bacia i belli, no? Bacia i belli, quindi a me, insomma, il sole mi schiva un po'. Io faccio un po' come il girasole, tutti pensavano, una pensava che il girasole girava verso il sole, invece no, il girasole gira il sole, proprio girasole, cioè se il sole è a est, lui guarda a ovest, hai capito? È dall'altra parte, e lo schiva, così, tanto per darci un'idea. Buongiorno Giacomo, l'autista da Cremona, un saluto dal Baldo di Cesena, buona giornata anche a te Baldo, e te lo sai che io ci sono sempre qua, per te, quando vuoi venirmi a salutare, saluto anche gli amici che sono qua fuori, e mi stanno salutando con la manina, è bellissimo sapere di avere anche tanti ascoltatori e tanti appassionati che magari inizieranno a ascoltare Radio Studio Più, perché insomma questa è una bella vetrina, devo dire la verità, una bella vetrina. Andiamo in pubblicità e torniamo con Estate, la canzone del Massa, dai. Studio Più, Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Estate, bella questa canzone, cioè bella, insomma, una cosa molto simpatica, e poi ci sta, insomma, siamo qua in Viale Ceccarini, la postazione l'estate di Riccione, salutiamo tutti quelli che sono in vacanza qua e poi, insomma, salutiamo quelli che ci stanno ascoltando ovunque siate, anche se non siete qua in Viale Ceccarini, è lo stesso, c'è tanta bella gente che passeggia, che guarda il capitano, è normale. No, cioè nel senso, guarda, è attratta da Radio Studio Più, anche perché arriva la musica in esterna, arriva la voce. Ciao ragazzi, buone vacanze anche a voi. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Studio Più, il camionista di Milano. Stamattina, se è possibile, volevo ascoltare Apollo 440, non mi ricordo il titolo. E niente, una buona giornata a tutti. Ciao.

0: Stop the Rock, questo è il titolo. 10 e 20 minuti, lo sapete che noi abbiamo un appuntamento adesso con il nostro One Day Sponsor e quindi mandiamo la sigla, vai.
1: Presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. 3 minuti con...
0: con De Nova, e abbiamo al telefono la Sara. Ciao Sara, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, parliamo di cure dentali, parliamo di un bel sorriso, parliamo di risparmio, perché parliamo anche di qualità, perché non è che si risparmia perché c'è meno qualità, anzi, vero?
2: È vero, si risparmia perché in Croazia ci sono meno tasse e meno costi, ma chi da anni frequenta la nostra clinica, la clinica De Nova, sa che trova uno staff di eccellenza con materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, sono molto bravi e specializzati sulla chirurgia implantare, i famosi denti fissi, anche sulle ricostruzioni dell'osso mancante, che in Italia costano veramente tanto. Quindi noi vi invitiamo a venire a fare un giro con il nostro pulmino, il primo viaggio è gratuito, vi portiamo in clinica in giornata per fare la prima visita e i preventivi, questo tutte le mattine dal martedì al sabato. Adesso chiudiamo per ferie, l'ultimo giorno di questa settimana che lavoriamo è venerdì, poi da sabato chiudiamo, ma già il 19 agosto siamo di nuovo operativi, quindi chi fosse ancora in ferie verso fine agosto potete venire a fare un giro al mare e approfittare anche di fare una visita.
0: Certo, allora diamo un po' di sicurezza a questi ascoltatori. Allora, non serve nulla, nel senso che basta avere una carta d'identità, potete pagare in euro, diciamo in contanti, oppure insomma bonifico, potete fare quello che volete un po' alla volta, e hanno comunque la fattura detraibile in Italia, giusto?
2: Certo, siamo in comunità europea, si porta in detrazione come se andate da un dentista in Italia.
0: Perfetto. Allora, tutte le coordinate, quindi numero di telefono, se avete il sito, tutto quello che può fare sì che uno ti contatti.
2: Certo, potete chiamare qui a Verona lo 045 97 00 25 oppure dal sito www.clinicadenova.com. Potete entrare in chat via WhatsApp con me e mandarmi anche un preventivo che magari avete in mano, un piano di cura, una radiografia panoramica. Possiamo già darvi molte informazioni anche al telefono.
0: Benissimo, Sara, sei stata esaustiva, e allora a questo punto non faccio che altro che augurarti buone vacanze, visto che comunque andrai in vacanza. Ci andrò anch'io a fine settimana, una settimanella sto fermo dal programma, quindi ci troviamo in vacanza, uno da una parte, uno dall'altra, però saremo in vacanza. Va bene.
2: Grazie, allora buone vacanze a tutti e chiamate con fiducia. Ciao, a presto.
0: Ciao Sara, ringraziamo De Nova e noi andiamo con il prossimo messaggio. Che tocca a te, vai.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È possibile ascoltare Sherry Sherry Lady? Grazie, ciao.

0: Eh sì, signori, siamo arrivati al momento del party time of Free Selection. Allora, attenzione, cosa succede? Succede che adesso ci sono 17 minuti di musica mixata e il Free Selection è chiamato così perché è una selezione libera. E in poche parole c'è un po' tutta la musica di tutti i tempi, anche remixata, rework, insomma, io adesso non è che sono bravo a dire tutte queste robe, però voglio dire, sono remixate, rifatte, anche vecchie, nuove, però insomma un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 24.000 baci, 24 io li darei a Mirko Tontini. Ce l'ho al telefono, ciao Mirko.
1: Oggi saprei perché.
0: Mirko, mi senti? No, cioè lui ha messo giù. Io non so perché ha messo giù. Che problemi c'è? Cioè, non ho capito. Intanto volevo salutare anche Michael Tontini. Ci sei Mirko?
2: Ci sono.
0: Devi abbassare la radio però, perché sennò te la tua voce ti rientra. No, perché se, tutte le volte che ti saluto perdi il saluto. Allora ho detto adesso lo chiamo in diretta, così lo prenderai il saluto, sì. Numero uno. Mirko Tontini sta andando a Verona. Salutiamo anche Michael e i numeri uno. Ciao belli, ciao, buon viaggio.

Art Italian Free Selection, il vespista presente, buongiorno Massa, buongiorno bello e buon martedì. Augustarello de Pettigare, ma che te lo dica fa? Me date bello, vabbè, insomma. Perché uno dice, gli ha detto ciao bello, sicuramente è una donna. No, invece è Augustarello de Pettigare. Playa Hermosa da San Salvo Marina c'è, e poi buongiorno Alessandro da Tredozio.

Un super saluto, Valterone, al bagnino 38, cioè il Dennis Dadi, vabbè, salutiamo Dennis, il super bagnino. Andrea e Laura da Milano, presto, a breve arriviamo, bene. Peccato che non arrivate sta settimana, perché io magari, siccome ci siamo visti, penso l'anno scorso, vero, se non vado errato, quest'anno, vabbè, dovete arrivare prima. Salutiamo chi è qua da Bergamo, ciao bello. Ciao da Roby e da un paesino sulle rive del Po, non sto ballando purtroppo, sto stirando, ma vi ascolto super volentieri, grazie. Il nome, ricordatevi di firmarvi.

Ciao capitano, saluti da Roby da Bergamo, ecco era lui. Poi la Gabri di Rezzato, non è così il detto, è il sole che bacia i brutti perché i belli li bacia, perché otto belli li baciano tutti. Ah ok, la Gabri da Rezzato, ciao Gabri. Mino da Morciano c'è e poi ancora chi abbiamo qua? Abbiamo la Fabiola da Faenza.

una più bella dell'altra. Salutiamo Rossetti Faenza, salutiamo buongiorno Franco Apamce, salutiamo Enrico da Roma, dalla capitale, ma che te lo dico a fa, un saluto anche al Biccio Terre Roveresche. Wow, arriva lui, il vero capitano, l'amour toujours, Gigi Dagger.

Signori, abbiamo anche Tadej Pogacar che sta facendo il video in bicicletta. Ciao Ben. C'è Paola e Chiara, insomma, le abbiamo tutte. Le veline, la bionda e la mora. Da striscia alla macchina nel parcheggio. Sono là. Vieni qua che facciamo la foto, ti do anche un gadget. Vieni, scendi dalla bicicletta, non aver paura. Il Massa non vi fa male, il Massa vi vuole bene. Quindi se siete qua in zona, Viale Ceccarini, venitemi a salutare. Andiamo!

Quindi salutiamo Romeo, il trattorista da Mantova, che mi è appena venuto a salutare. Mi ha detto complimenti, complimenti, insomma complimenti. Complimenti che dobbiamo farli a Claudio Tozzo, che ha messo su questa radio, questa emittente, e noi, insomma, noi ci diamo da fare. Noi abbiamo i DJ migliori, noi abbiamo DJ Dami, Dami, Dami. Adesso Dami è mio però, è del Morning Fever.

Buongiorno Super Walter, un omaggio a tutto lo staff di Studio Più e la Dance Number One. Ciao Meraviglia, grazie. Il Caponi dallo Scarrabile c'è, Agromeccanica Baschirotto, un saluto dalla Lela, la Lela. Con tante A. Agricola Mattioli San Costanzo, salutiamo anche il Drive. Satisfaction.

La crispazzina da Mondavio, c'è il Fedone. Ciao Walter, come mai nella bassa veronese si sente male? Non lo so, non lo so, io sono qua a Riccione e si sente bene. Il vigilante matto c'è e anche lui da Pescara. Sofia!

0: Salutiamo René da Montichiari, presente il bicio da Terre Roveresche. Buongiorno Walter, il trattorista pazzo da Trento. Adesso Aysem Palmer da Cesena, eccolo là. Buongiorno l'agrispazzino da Mondavio, c'è anche lui, dai che ce la facciamo. Buongiorno a tutti, naturalmente. E da in diretta da Viale Ceccarini, il capitano Massa c'è. Questo è il Party Time Free Selection.
1: Fino a qui sul davanzale.

0: all'impossibile.
1: E facciamo un saluto speciale a Don Calogero che si trova qua in Viale Ceccarini. In questo momento sta facendo anche il video al capitano. Grazie, grazie, grazie veramente a tutti quelli che stanno passando qua. Se volete vi regalo anche un gadget, venite a salutarmi, venitemi a conoscermi se non mi conoscete. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dal Trentino alla Sicilia, la musica dance ve la facciamo sentire noi.

Claudio, Massimo e Mara dalla zona di Brescia sono venuti a salutarmi qua, gli ho dato anche qualche gas, insomma è normale, se passate qua in Viale Ceccarini il massa c'è. Salutiamo anche Gas il ciclista, appena tornato dalla Romagna, ieri giretto a Rocca delle Caminate, benissimo, un saluto a Gas il ciclista di Castelfranco Emilia.

chi è qua? Rosanna, ciao Rosanna, dalle Marche, delle Marche. Noi salutiamo anche gli amici della Sicilia, gli amici del Trentino, gli amici di Firenze, no, mi piace tanto Firenze, da Roma, della capitale, che te lo dica fa. Insomma, noi siamo in Italia. Salutiamo anche gli amici che stanno passeggiando qua in Viale Ceccarini, sono in vacanza. Buone vacanze, beati voi, insomma. Noi qua a lavorare, loro, è loro che passeggiano, hai capito?

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Bel tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

si può dire a un uomo, vieni dentro, vieni dentro, cioè, posso dirglielo a Milani, cioè, c'è Milani, Ronnie Milani qui, puoi venire dentro, però nel senso, entra, apri la porta e entra, ecco.

0: con Madonna e Sabrina Carpenter, che sono due che hanno delle provengono da lì, cioè c'è qualcosa di italiano, vero Ronny, te che ne sai? Madonna sì, Madonna, Maria Ciccone
1: sì, Madonna è italianissima e... però non sapevo la seconda, la
0: Sabrina
1: no, potrebbe essere anche argentina, sì, spagnola, vero, sudamericana, comunque.
0: Si usano molto. Allora intanto mi ha raggiunto qui Ronny Milani, Club Connection. Grazie, magari.
1: Ciao,
0: che
1: ciao,
0: ma
1: ciao,
0: che piacere, ma che piacere.
1: Bello, Walter, rivederti. Dopo la cena
0: di Natale, quindi è da Natale che non si vede. Alla De Sica, ma che piacere, ma una cosa meravigliosa. Vedete qua, è de persona, è de tocco. Allora, Ronny Milani, tra l'altro, lui è in diretta da qua tutte le sere,
1: dalle 22 a mezzanotte.
0: Dalle 22 a mezzanotte, quando voi non avete un cazzo da fare, venite qua, buongiorno, mi hai passato il termine, no? Nel senso, una mazza da fare, mazza perché non vorrei che sia massa, no? Una massa da fare, no? Nel senso che venite qua in Viale Ceccarini, siamo qua nella zona centrale, vicino al tendone, come lo chiamano in tanti, rozzamente chiamato tendone, che non è un tendone, però insomma lì è il centro del Viale Ceccarini, noi siamo a 50 metri e qui, oltre ad esserci un DJ set proprio all'esterno dello studio, c'è proprio col Club Connection in diretta qua e sì, lo potete baciare.
1: Cioè, praticamente la radio si è trasferita a Riccione, noi bellissimo. Siamo qui, ci sei tu, c'è Eleonora Salvi, ci siamo noi, c'è anche Sabato, c'è anche Christian Redux, c'è Claudio Tozzo, praticamente quasi metà radio si è trasferita a Riccione.
0: Ma io sai che adesso voglio parlare con Claudio, ma non è un problema, cioè rimani qua. Allora io vorrei stare, ma non me ne frega un cazzo, se vuoi lo tengo qua anche un anno, io cioè lo tengo qua, questo cioè, mi piacerebbe se lo tiene qua un anno, io faccio un anno, facciamo un anno il programma da qui.
1: Ma scherzi, ma poi Riccione, ecco, dai,
0: saluta il DJ Dami che anche lui mi sta facendo la regia, mi sta facendo, cioè, mi sta dando una mano grossissima.
1: Ciao Dami, ciao dall'altra Dami. Parte ciao,
0: noi
1: ciao.
0: Adesso perché facciamo un po' come Baglioni, ci togliamo e andiamo con il prossimo messaggio e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno capitano, se fosse possibile mi piacerebbe ascoltare la canzone Diamond di Via Verdi degli anni 80. Grazie.

0: Sì, no, stavo parlando con Ronnie Milani. Tra l'altro l'appuntamento è per questa sera dalle 22 a mezzanotte, se siete qua in zona venitelo a salutare. E la canzone che abbiamo appena ascoltato era Via Verdi, ma noi siamo in Viale Ceccarini. Via Verdi, Viale Ceccarini, è un attimo signore. Bene, detto questo, c'è Tazzoli che volevo salutare, gli Svalvolini di Torino di Sangro, Domenico, Alfredo, Peppe, buongiorno. Fa caldo per lavorare, ma è fresco per ballare, dateci su. Beppe Rambo, sempre meglio specificare. Hai detto bene, Beppe Rambo, vedi, quando gli ho detto a Ronnie vieni dentro, insomma, non prendetelo come consiglio. Detto questo, signori, saluti dalla Thailandia. Uela! Io non so come si saluta in thailandese, comunque so come si saluta in veronese. Ciao Verona, buongiorno da Ilaria. Detto questo, signori, andiamo in pubblicità. State lì, non andate via, mi raccomando. Stay with us. Stay with us.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Let me be, canta così The Second Voice. Questo è bellissimo. Questo pezzo mi piace perché ti fa viaggiare, no? Sono quei brani che quando li ascolti anche a occhi chiusi puoi viaggiare con la mente, con immagino il viaggio con questa canzone. E spacca fratello. Bene, signori, intanto volevo salutare chi è qua. Mamma mia, quanti siete! Salutiamo Riccardo da Torino, salutiamo Eugenio da Roma, salutiamo chi è qua da Firenze, la Luisa da Firenze. Ciao, che belli! Insomma, un po' in tutta Italia. Questa è Radio Studio Più, in questa settimana in diretta dal viale Ceccarini Riccione. Vi ricordo la settimana del prep jazz. Ciao, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno facendo ciao con la manina da fuori. Ciao belli, ciao. Ricordatevi di Radio Studio Più. Andiamo a sentire il prossimo messaggio, tocca a te, vai.
1: Sono Studio Più. Stamattina vorrei ascoltare Get Down, Paul Jones.

0: ci sono, mi sono perso in chiacchiere. Stavamo parlando di rally con Ronny Milani. E io quando entro nel mondo dei rally, ciaone. Martedì 28 luglio, sono le 11:24 minuti su Radio Studio Più, in diretta da Viale Ceccarini. Lo sarò qui anche domani, sarò qui anche dopodomani, sarò qui anche venerdì. Vediamo se riesco anche sabato, non lo so, vediamo. Vediamo se riesco a far la tonda, visto, voglio approfittare visto che c'è questo studio bellissimo. Però noi lo sapete, qua siete voi i protagonisti, siete voi a scegliere la musica, quindi io direi che tu che sei il prossimo potresti scegliere la prossima canzone. Se trovo il mouse, non lo trovo più, non riesco più a trovare il mouse, non lo so, non so dov'è, non lo trovo più, eccolo, forse l'ho trovato, no, non mi va più il mouse, è perché mi ha detto Claudio, quando non va più il mouse lo devi attaccare, ecco, allora lo attacco e adesso vedrai che va, ok, tutto in diretta.
1: Se è possibile, mi piacerebbe ascoltare una canzone degli 883, tieni il tempo, ciao, grazie.

0: Tieni il tempo 883 883, che non è un prefisso, ma sono Max Pezzali. Quando era il gruppo erano 883, adesso poi Max Pezzali spesso e volentieri va a fare i suoi tour anche se canta queste canzoni, ma è da solo. Salutiamo il Ghiso, il vivaista da Canneto, un saluto, ciao. Andrea da Trapani, salutami tutta la Sicilia. Attenzione signori, perché adesso, ridendo e scherzando, sono le 11.27, quasi 28, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo Party Time. Sto parlando degli anni 90-2000, quello so che quello vi piace, gli anni 90-2000 vi piacciono, e come? Allora cosa facciamo noi? Passeremo la linea poi dopo la pubblicità ad Alex Castellini, che sarà lui a presentare il Party Time, presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Martedì ci siamo, Alex Castellini e Walter Massa, il party time DTM 90 delle 11.30 tutte le mattine. Siamo qua per farvi ballare con la migliore musica dance, quella 92.000. Ricordatevi che i protagonisti siete sempre voi, con i vostri messaggi e soprattutto con le vostre playlist in questo spazio, perché i primi 4 brani in apertura sono fatti proprio tramite le vostre playlist che potete inviarci gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi la protagonista è Giulia di Ieraguardia Varese, vuole ascoltare 666 Dance to Disco, Gigi D'Agostino da Lidl, Nesia Shock, ma partiamo immediatamente rimandandovi l'appuntamento questa sera dalle 20 alle 22 con Simon J, Love Tango.

solo musica bella qui, soprattutto adesso gli anni 90-2000 lo fanno da padrona. Questo è lo spazio dedicato al DTM. Ciao a tutti, il Parco Castelli Brescia c'è, volume a palla, si balla! C'è anche Samuele da Borgo Virgilio.

Una più bella dell'altra. Ritorna il capitano, il capitano Gigi Dag, il vero capitano. Capitano del Morning Fever. Grande musica, Gabriele Camionaro di Perugia, Elidon da Fermo c'è. Dalla cabina di pilotaggio, dall'escavatore, il Moise saluta il collega Michele.

più bella dell'altra, è normale, normale che noi suoniamo una più bella dell'altra. Noi siamo la Dance Station d'Italia e le suoniamo tutte quelle belle, perché la musica bella prima passa da noi. Questo l'ho rubata a un altro emittente, ma mi piace anche a me. Beh, io sono Claudio, quindi posso dire quello che voglio. La radio la mia, quindi...

E si continua con la musica 92.000, questo è il Party Time DTM, il Vietta da Parma, la Padania Foraggi presente, Gas a Martello, Diego l'Elettrico di Quingentole c'è.

Nino da Pollenza, ci sono. Buongiorno, buongiorno. Allora, vi ricordo che dopo di me sta per arrivare qua la Sil.K. Quindi la Silvia sarà in diretta qui dallo studio mobile in Viale Ceccarini. E lo dico per quelli che insomma ne vogliono approfittare, ma sicuramente rientrate dal mare, il massimo non lo trovate più perché a mezzogiorno io me ne vo. Però insomma trovate la Silvia. E questa sera, oltre alla Salvi dalle 20 alle 22, cioè dalle 20, fino alle 20 trovate la Salvi, dalle 18 alle 22, dalle 22 a mezzanotte trovate il buon Milani, Ronnie Milani è venuto qua, è lì fuori che mi sta ascoltando, cioè, con tutte le radio belle che ci sono ascolta me, cioè io dico Ronnie, no, io ti voglio bene, insomma, però beh, lavora per me, quindi cioè, va bene, cioè, lui deve ascoltare la nostra radio, anche i tuoi colleghi, insomma, io sono qua, non c'è problema, basta che mi dici quello che vuoi fare, io ti tengo lo studio qua, ma tutto l'anno la radio è mia,

Massa, quando fai tozzo mi fai morire. Ma io non sto facendo tozzo. Ma io faccio tozzo? No, non era tozzo. Era tozzo? Ci assomiglia? Vabbè, va bene, grazie. Ma perché Claudio è il presidente, quindi è il boss, il presidente. Scusate, io sono il presidente. No, cioè, nel senso, sì, sei anche Claudio, però, Che tempo fa a Cesena, capitano? Non so, adesso vado a vedere se riesco a rintracciare il baldo, te lo dico.

0: Allora, me l'hanno chiesto e ho mandato un messaggio al Baldo da Cesena. E, Baldo, puoi dire te che tempo fa a Cesena, per favore, in questo momento?
1: A Cesena, we are not

E si continua con il Party Time di TM. Un saluto dal Bagigio, al Vichingo e al maestro di Lozza. Oh sì. Grande Alex Castellini. Ci vediamo a Marmirolo, ho detto bene? Sì, sabato sera ci sarà la serata DTM.

beh, questa è veramente DB Boulevard. È bellissima questa canzone, soprattutto per quelli che sono in vacanza. Ciao ragazzi, divertitevi. Benvenuti a Riccione, Radio Studio Più, c'è Viale Ceccarini con il capitan Massa che vi tiene compagnia. Siamo quasi in fondo, però domani mattina alle 9 mi ritrovate qua. Wow.

è arrivata, posso dirlo, siamo in Romagna, una gnocca in bicicletta. È arrivata la Silvia, è arrivata. La puoi mettere vicino a quella di Ronnie Milani, lì. Legala alla sua. Questo è l'ultimo disco, signori. Siamo arrivati in fondo. Stop ai messaggi.

0: Con gli Hathaway chiudiamo l'appuntamento del Party Time. Grazie Alex. Signori, qui a fianco a me è arrivata in bicicletta
1: la
0: Tadej Pogacar di Montichiari.
1: Sudatissima, ecco. Stanchissima, ricordavo il tempo.
0: Però la Silvia, finalmente il passaggio lo facciamo, anziché adesso lasciamo la linea. No, è qui.
1: Dal vivo.
0: Signori, ci sta la Smart sotto la tettoia, cioè, nel senso.
1: Che è anche caduta un po', hai visto che ho perso un po' di chili?
0: Stai benissimo. Infatti fortuna. Non ti avevo riconosciuto.
1: Lo so, per la tetta caduta, di la verità.
0: No, non ti avevo riconosciuto. Ho detto, guarda qui, vabbè. Allora, signori, intanto ringraziamo il DJ Dami. Adesso Dami, lascio tutte le redini qua alla Sil.k. Sarà in diretta qui da Viale Ceccarini. Se siete qua in zona, venitela a salutare. Saluta anche Ronny, vedi? Ronny Milani, ecco, adesso ti fa anche un po' di compagnia.
1: Bravo.
0: Signori, torno domani mattina dalle 9 a mezzogiorno, qualora lo vogliate mi trovate qua, Viale Ceccarini. Grazie Silvia e adesso tocca a te. Ciao, tocca a te. Devo dare il next, aspetta. Beh, non c'è problema, vai tranquillo, cioè, quando lo dai, la radio è la mia, fai quello che vuoi, cioè, non è un problema, cioè, quando vuoi.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
3: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
4: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
3: Cosa aspetti?
4: Passa a trovarci.
2: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch.
1: Ospite. Con chi?
0: Con Lassil.k.
1: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest orlancini. Guarda un po' che sorpresone, se lo sa il mio Garzilli, questo sorpresone che gli faccio oggi. E allora, wow, che bello questa super postazione. Io pensavo di essere venuta in ferie, no? Queste paio di settimane. E invece no, mi hanno un po' fatto venire l'acquolina. Mi hanno telefonato e mi hanno detto: ma lo sai che Riccione c'è lo studio, quello bello, figo, in Viale Ceccarini? E io: ma va, davvero? Ma sai che se vuoi puoi venire a fare il programma da lì, ma sono in ferie. Ma sì, ma se vuoi puoi venire. Ma c'ho i bambini. Ma sì, ma se puoi puoi venire. Ma c'ho il marito che rompe. Ma no, se vuoi puoi venire. Va bene, dai, vengo, lascio tutto e vengo. E così mi sono ritrovata qua. Ovviamente mi fa piacerissimo essere anch'io qua a Riccione, perché vedevo l'ora di arrivare a Riccione. Noi siamo un pochino più in là, ma Riccione mi mancava. E allora stamattina, mezz'ora fa, ho preso la mia biciclettina da Misano, tracca tracca, prima pausa, tracca tracca, seconda pausa, tracca, fai passare le persone sulle strisce, tracca, pausetta, sono arrivata, circa un chilometro e mezzo, ci ho messo 8 ore, però va bene, dai, va bene, ce l'ho fatta per essere qui con voi, per essere a Riccione, per essere in Viale Ceccarini a Riccione con lo studio di Radio Studio Più. E allora cosa facciamo? Diamo il via alla musica di Radio Studio Più. La testa gira anche a Guest for Lunch, studio pranzo.

altro, senza saperlo, ho un costume comprato nel negozio qua davanti. La testa gira, facciamo i guai. Facciamo i guai, Fred De Palma, Anita. E la testa gira. Radio Studio Più in diretta nazionale da Viale Ceccarini, in questo studio meraviglioso quale il nostro. Però domani mi devo portare un ventaglio perché un attimino de caldo lo fa. Un attimino proprio.

Chissà se la commessa qui davanti riesce a riconoscere il suo costume, che tra l'altro mi è stato portato a Misano da Riccione. Era la terza che volevo io. Ero io presente. In diretta nazionale Radio Studio Più si continua con la musica. Guess for lunch, ospite a pranzo qui da Viale Ceccarini nel nostro bellissimo studio. Ovviamente se passate qua davanti lasciatevi affascinare da questo studio dove noi di Radio Studio Più siamo qui a trasmettere.

0: È arrivato il momento del chiacchiericcio tra di noi. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, un 5 minuti di chiacchiericcio tra di noi, tra me, voi, voi, me e questa calura. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Sì, cara Stefi, hai capito proprio bene. Sono Ariccione che mi sto sventolando con i nuovissimi gadget di Radio Studio Più. Siamo in Viale Ceccarini, in questo meraviglioso studio che è stato fatto appositamente per noi, in questo viale strepitoso, dove anche a quest'ora la gente ovviamente è gremita, perché è salgo a mangiare, scendo in spiaggia, insomma tante le cose che si vedono qua davanti. Va bene, allora di cosa parliamo oggi? Beh, ovviamente con questo caldo finalmente che è risbocciato dopo tanta pioggia, speriamo che non venga più per un po' le piogge così forti, intendo un po' di pioggia va bene, ma così forti no. Quali sono quei metodi per rinfrescarci quando magari non abbiamo la possibilità di un condizionatore o di un ventilatore? Ci sono sicuramente dei metodi della nonna che possiamo rispolverare per sentire meno caldo, che ne so, bere dell'acqua calda, coprirsi di più, non lo so, ditemi voi tutto questo al 338 141 1001.

E allora, quali sono quei metodi per non sentire il caldo? Magari qualcosa dato dalla nonna, non so, ditemi voi al 338-141-1001 mentre salutiamo Nike. Ciao carissimo. Per non avere caldo, le regole principali sono bere molta acqua, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata e rinfrescare casa. Grazie. E fin lì, grazie, lo sapevamo. Abbiamo altro? Sì, bevi regolarmente, bevi almeno 1,5 litri o 2 di acqua al giorno a temperatura ambiente o fresca, non ghiacciata. E per evitare scambi termici negativi, magari, che ne so, ti viene il mal di pancia e poi te lo passi al gabinetto e vedi dopo come sudi. Mangia leggero, preferisci frutta fresca, verdura o cibi ricchi d'acqua che aiutano a reintegrare i sali minerali persi con il sudore. E già anche questa. Evita gli eccessi, riduci alcolici, bevande troppo zuccherate e caffeina che aumentano la disidratazione. Questo durante il giorno, e di sera invece possiamo fare quello che vogliamo perché si rinfresca. Ecco, qui lo dico e qui lo nego. Insomma, un aperitivo, no? Si può fare. Si sarà caricato questo mouse che non ci arrivo, che soccorta? Even Bomba Dash, Eiffel 65, qui da Riccione, in viale Ceccarini.

0: Ciao, sì, sono Angelo da Tortona e vengo a Riccione come al solito al 14. Ci sei ancora? No, no, no. È questa settimana, poi si ritorna a casa, le ferie sono finite. Le ferie un po' lavorative, ecco. Andiamo con il meteo? Sì, perché poi avevo degli altri appunti da farvi sentire, ma ve li dico dopo. Andiamo con il meteo, un po' di spot e primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Del tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
4: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
3: Cosa aspetti?
4: Passa a trovarci.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato così il nostro primo party time di Gaspar Lancio, ospiti a pranzo da Viale Ceccarini in diretta nazionale Radio Studio Più. Io sono la Sil.K e sono felicissima di essere qua oggi e poi ancora domani, giovedì e anche venerdì, e poi da sabato invece a Gabice con Alex Pari, ma di questo poi ve ne parlerò anche più avanti. E si continua con la musica di Radio Studio Più per questo secondo parte, il primo party time, ovviamente insieme alle vostre voci. Un abbraccio a Silvia dalla pista del pesce parlante di Ortona, vi ascolto dalle 3 di questa mattina, siete mitici, grande. 338 141 1001 per i vostri messaggi scritti oppure vocali.

presentissima, sono arrivata in bicicletta da Misano. E ma c'ho caldo. Ma sono tutta sudata. Per fortuna che c'ho il ventaglio di Radio Studio Più, per fortuna. Questo è il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, cari miei bei Guest for Lancini e Guest for Lancine. Buongiorno, fa caldo anche lì? Un po', sarà l'orario forse anche, sì. Ciao cucciolo, ciao ciao. Sì, l'orario direi che è quello bello caldo, quello dove bisogna andare a mangiare, passare qui davanti al fresco, perché sotto il sole non si può stare. In piscina forse o dentro il mare. Keep control.

Mandiamo un saluto a Gianluca da Teramo, ciao Gianluca, e poi tanti saluti da Simone di Sottomarina, lui è sempre presente, e poi vengo io ad asciugarti, Steel, da San Giovanni Lupatoto. Claudio, se sei qui va bene, mi serve qualcuno che mi sventoli, poi volendo Claudio me ne ha dato un altro, però anche due persone così, e allora forse non mi grogiolo come una costina sulla brace. Però va bene anche il caldo, meglio che la pioggia con la grandine, assolutamente. Ciao Mimmo, buongiorno Mimmo, ti ho fatto venire caldo Mimmo. Salutiamo anche Roberto da Logana, salutiamo Alberto, salutiamo Sandy, ciao Sandy, è la mia Flo. I could have it all. If only you were here. Sapete che brano è questo? For the floor. For to the floor. Volevo vedere se eravate attenti.

Belli tra l'altro gli spruzzini di acqua nebulizzata nelle fioriere, nelle aiuole. Non me le ricordavo l'anno scorso, ma sono veramente una goduria. Anche la nuova fontana dietro di noi.

e poi due ometi che sventolano e un cocktail, vabbè, così piacerebbe lavorare anche a me. Brava Patti, vabbè, quando una sogna, sogna abbastanza in grande, io potevo sognare più caldo di quello che c'è, no? Quando una sogna, sogna bene. Un buongiorno anche a Claudio da Rodano.

Mi sento un attimo in vetrina, effettivamente. Non sono abituata ad avere le persone davanti, sono abituata ad avere i PC davanti. Ciao Sil, ah ok, Alessandro da Modena, ok, va bene, non lo leggo, però vedo che ci stai guardando. Bravo Alessandro, oppure sei qui Alessandro, fatti vedere se sei qua.

Un orario pazzesco per trasmettere, perché c'è chi va in spiaggia, c'è invece che ritorna dalla spiaggia, se ne va a magnare. È un orario meraviglioso, c'è un bel via vai. Perché dove sono? Beh, sono in Viale Ceccarini Riccione, con questo studio mobile meraviglioso, cioè, mobile è fisso, però comunque non siamo negli studi originari di Radio Studio Pieri Riccione, ma siamo lungo la via. I love it, I love it, I don't care, I love it, I don't care. Buongiorno Sil, buongiorno Max. Alessandro ha deciso che non è qui, allora ci sta guardando, è in TV. Bravo Alessandro. Anzi, devo capire qual è il canale TV per l'Emilia Romagna, il 77. Ah, ok, ho capito. Perché dove sono io, nel bagno dove sono io, non ho una grossa televisione, devo dirgli, cioè, guardatela, no? Guardateci, ascoltateci. In genere pausa pranzo guardano il telegiornale, no, no, no. Almeno fino a venerdì che sono qui, canale 77 di Emilia Romagna, per vedere Radio Studio Più. Pitbull!

mai entro per farti aria, nebulizzarti un po' di aria fresca. Chi sei? Dove sei? Hai una pistolina che nebulizza acqua? Poi salutiamo gli amici della Svizzera. Raga, oggi non so far funzionare i messaggi vocali. Se dalla regia mi insegnano per farli andare, ma non so quale volume devo alzare. E poi insomma pare che il mio costume arancio piaccia, lo diciamo al negozio che di fronte, che piace questo costume arancio. Volendo ne hanno uno anche verde acido, bellissimo. Vabbè, comunque salutiamo anche Elisa da Monza. Muah, Elisa, dove vai a ballare stasera, Ricciona, la musica dance? Ah no, io aspetto sabato per andare a Gabicce insieme ad Alex Fari.

0: Sta per terminare, sta per terminare. Franco, no, stasera il gelato, a parte che il gelato non mangio più perché sto a dieta proprio di quelle. Però io non sono ubicata a Riccione, sono ubicata a Misano. Infatti oggi sono arrivata con la biciclettina che ho qua in parte, qua, che lì deve rimanere finché non ho finito, speriamo non me la... E infatti sono sudatissima, sono arrivata morente, non sono più abituata né a andare in bicicletta né a fare sport, e si vede. Vabbè, dai, comunque tra una con l'altra siamo arrivati allo Stop Party Time. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo con la Silpa.

Ed eccoci qui ad iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Prego, prego, lo prenda pure, grazie. E allora, dove siamo oggi? Beh, io sono in teoria, io ero in ferie, però è una scappatina, perché non farla qui in Viale Ceccarina Riccione, dove c'è lo studio di Radio Studio Più e dove posso trasmettere per un paio d'ore. Ebbene sì, l'ho fatto, ho mollato le ferie e sono venuta, ho preso la bicicletta da Misano, sono venuta qui e sono venuta a trasmettere, ed è per quello che mi state ascoltando quando invece avevo detto che non ci sarei stata. Ma va bene, mi piace questa cosa di essere a Riccione, mi mancava un po' la movida. Io ho i bambini piccolini, quindi io ho le giostrine e ho il trenino e ho la sala giochi, e per fortuna c'è la musica di Radio Studio Più che arriva. E cosa dice? Dammi un grrrr.

Siamo a partire più o meno da mezzogiorno, è follia pure, perché poi arriva Garzilli, è un casino, anzi oggi gli faccio un sorpresone, mica se lo aspetta che ci sono io in diretta, chissà se riuscirò a parlare anche un po' con lui, sicuramente il nostro Lorenzo riuscirà a farci interagire. Giangi da Trento, gli mandiamo un bacio. Giangi, io tu mi hai mandato messaggi vocali ma non riesco a farli partire oggi. Sandro Birichino, sei un birichino, Sandro.

Io devo salutare Andrea e Alessandro. Un besito. Studio Pure Dance Station.

0: musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: dei consigli pratici che sono arrivati anche al 338-141-1001 che è Sforlancio, aspetti a pranzo per non sentire questo caldo. Venirci a trovare nel pomeriggio è buona cosa perché ci saranno dei gadget con dei ventagli come quello che sto usando io e quindi già quello ti arieggia un attimino, eh. E poi ci sono dei consigli di come vestirsi e comportarsi, come rinfrescare casa, ma dei consigli mirati. Oggi che Sforlancio ospiti a pranzo vi ho portato in viale Ceccarini a Riccione con la Sil.k. I vostri messaggi al 338-141-1001 e la musica ce la mettiamo noi. E allora, come vestirsi e comportarsi? Vestiamoci in modo comodo, indossiamo abiti larghi e leggeri fatti di fibre, non come me che ho su un costume da bagno, naturali come il lino, il cotone, preferibilmente in colori chiari. Poi rimaniamo all'ombra, anche al mare, rimaniamo all'ombra, evitiamo di uscire o fare sport all'aperto nelle ore più calde, tipo dalle 11 oppure alle 18, cioè dalle 11 alle 18, ecco, quelli sono gli orari un po' più caldi. Rinfreschiamoci i punti chiave, bagnarsi spesso i polsi, i palmi delle mani, il viso, il collo con acqua fresca per abbassare subito la temperatura del corpo. Bravo, come ha fatto la signora che è andata nell'acqua nebulizzata. Bagnarsi spesso i polsi e i palmi delle mani, il viso e il collo con acqua fresca. E come rinfrescare casa? Beh, come la rinfreschiamo? Voi, io apro le finestre tutto il giorno, faccio girare l'aria. No. Bisogna arieggiare la casa solo la mattina presto o la sera tardi, solo quando l'aria fuori è fresca. Non come fa mio marito che lascia la finestra aperta tutto il giorno perché tanto faccio contraria, apro di qui, apro là, che poi questo senso di aria, di corrente non la fa proprio. Vabbè, teniamo fuori il sole, chiudiamo le tapparelle, le persiane e le tende durante il giorno per bloccare i raggi di sole, sempre non come mio marito che tiene tutto aperto e tutto spalancato, anche le tapparelle, perché così gira l'aria. No, non è vero. E questo uso dell'aria, se usi il condizionatore, imposta la temperatura 25-27 gradi, evitando sbalzi troppo forti rispetto all'esterno. Beh, questo a casa mia non c'è problema perché tanto mio marito il condizionatore non me lo lascia usare. E perché? Ma perché costa il condizionatore? Ho capito che costa, ma come faccio a dare, mannaggia a me, e questo mouse al contrario? Lore, fai una cortesia, bravo, così. Andiamo con Chica. Vuoi sapere come rinfrescare la stanza da letto per dormire meglio la notte? O hai bisogno di consigli per una persona anziana o un bambino?
1: Sì.
0: Cosa devo fare? Devo cambiare sito per leggere i messaggi. No, vabbè. Domani allora. Hola, Sika. Barcelona. Hola, Sika. Barcelona. Hola, hola. Barcelona. Chica. Barcelona.

Barcellona. Mi piace questo pezzo, si vede? Oh, chica. Barcellona, ma quella è la maglietta di Ronaldo, ci vedo bene da qua? No, mi sa di... Ah sì, 07 mica Ronaldo? No, perché anche mio figlio voglia la maglietta di Ronaldo, voglia la maglietta di Ronaldo. Ma Ronaldo gioca ancora? No, fa lo stesso, è troppo vecchio, non gioca più. Ah, ma te che ne sai che c'hai 7 anni, io dico? Ma non lo so, non lo so. Questa è Radio Studio Più in diretta da Viale Ceccarini, la Sil.K, il guest for lunch, ospiti a pranzo.

Ma non abbiamo mica finito, ci ascoltiamo ancora un Pitbull, Anthony Watts, così un I Feel Good. I Feel Good arriva dopo. Chissà il nostro Mickey cosa dirà. Dai, ma non sei in ferie? Sì, sono in ferie.

Red Bull. E siamo arrivati, eh? I don't know about you, but I feel... Senti, sentilo! E siamo arrivati anche al momento degli spot del secondo party time, quello che ci avvicina sempre di più. Michi Garzilli oggi sorpresone. Dai, andiamo con gli spot e iniziamo con Sad Girl. Dance Station.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sad Girl, Bebe Rexha featuring David Guetta. In questo brano del 2026, un altro tormentone di quest'anno. Siamo in diretta nazionale, Radio Studio Più, da Viale Ceccarini, nel nostro studio, quello impiantato proprio qua nel viale, davanti a questa nuovissima fontana e a quest'acqua nebulizzata che ho di fronte, che mi fa freschezza solo guardarla. Ah, che bella, è in diversi punti, tra l'altro. 338 141 1001 per i vostri messaggi.

sei cattivissimi con questo pezzo. Ma cattivissimi, che sparlancio a pranzo, Radio Studio Più, arriva Katy Perry con Firework, dai, una rovina forse un po' più remix anche questo, molto bene. Siamo nel 2010 con questo brano che

No, non si, non si pesta, non si pesta, quello serve per... Sono le 13.38. Anche in viale Ceccarini.

Ma certo che possiamo salutarlo. Puoi salutare il nostro collega Luis Eli, che sarà il nostro futuro luminare dell'elettronica. Certo, Nike, lo dobbiamo salutare. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds.

Chissà la mia Penny a casa cosa sta facendo. Eccolo qua, eccolo qua. Ma non è la maglietta di Ronaldo questa? No, non è mica il 7 lui, è ripassato il mio amico con la maglietta col numero 7. 30 gradi di Anna, e siamo nel 2024. 30 gradi, ci siamo, secondo me. Qua dentro questo forno, questo fornetto, uscirà una donna con le costine grogiolate.

Avevo visto una che mi guardava, ho detto ma chi è? Senti, io lì ho preso tre costumi, no, te lo dico. Sì, c'è questo qua, guarda, guarda che bello, guarda che bello.

voglio che come il mare. Alla 30 gradi per noi, Gastor Lancia, sui da pranzo, Viale Ceccarini, in diretta nazionale, Radio Studio Più.

Ciao Sil, un saluto a tutti gli amici di Radio Studio Più dal vostro caro DJ Cobra. Ciao Cobra, continuano i messaggi al 338-141-1001, i vostri messaggi. Noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le parole, quelle dei vostri messaggi. We're so lost with the house mafia. Oh, che cagnolone, mamma mia che grande. Ciao cagnolone, ciao. Mamma mia. Pensa più dei miei figli messi insieme, secondo me. Voglio salutare la mia compagna Anna che si trova al lavoro in ospedale. Ciao Anna. Ma si chiamano tutte Anna oggi. Speriamo che debba lavorare poco se si trova in ospedale. Meno lavoro negli ospedali vuol dire che c'è un po' più salute.

sentilo, sentilo come sale. Sentilo come sale, intanto che salutiamo Luigi della Far. Lo salutiamo Luigi, ciao Luigi, guest for lunch, studio pranzo, Radio Studio Più. Mica Micio Micio Bau Bau, quasi, eh? Perché mi hai messo un'altra canzone? Io la tolgo tu.

mettiamola e non facciamolo terminare questo secondo party time di Guest for Lunch ospiti a pranzo. Vida nuova per noi, gli ultimi messaggi al 338 141 1001 come quello di Gianni da Villafranca. Ciao Gianni!

0: Fossi, fino a quando ci siete lì a Riccione con quella vetrinetta lì?
1: Allora io so che termino questo weekend con questo venerdì, però se devo essere sincera penso una settimana o due, non lo so, però mi informo, te lo so dire, domani sarò più informata. Stavo guardando se mi facevano gesti, ma di info invece no. Viale Ceccarini in diretta nazionale Radio Studio Più, questa è Guest for Lunch. Ah, siamo qua fino al 4, quindi sì, fino a martedì prossimo. Vedi che dalla regia me lo scrivono.

0: Yay, yay. Dai, adesso sono emozionata perché voglio sentire il mio Garzilli. Stop party time! At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Spot. Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
2: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
1: Cosa aspetti?
2: Passa a trovarci.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: io non lo so, non lo so, ma chissà se ci sarà. Ci sarà Michi Garzilli, non lo so, io volevo salutarlo. No, io non vedo qua. Non vedo dall'altra parte bionda. In studio se c'è. Questo non è Michi, vero?
1: Questo no. Quella, cos'è?
0: Questo è Michi.
1: Cos'è? Pubblicità della Nova.
0: Eccoti, vi vedo da dietro.
1: Beh, siamo sempre.
0: Senti
1: che
2: Ma abbassa il microfono.
1: Abbassa
0: ci abbiamo
1: il microfono.
0: Rientro?
1: Così.
0: Che abbassa così il microfono? Ma mi ha detto Walter di fare così, io faccio.
3: Rientro,
0: Ciao,
3: bene, rientro.
0: Vedi?
1: Ecco perché.
3: Il rientro intelligente.
1: Ecco perché c'è.
0: Hai visto?
1: C'è il presidente. Ciao Claudio.
3: Bisogna fare il rientro intelligente.
0: Metti le cuffie, che sennò tu parli e uno ti sente.
1: Claudio, ma hai visto che costume è sulla Silla?
0: Hai visto che roba?
3: Hai visto che roba?
0: Visto? Come sono tutta
3: volete
0: arancio?
3: Che lo tocchi per voi?
0: No.
3: Lo tocco per voi?
0: C'è la pancia, questa va a ritoccare la pancia.
1: Oddio.
0: Ma che te ridi te?
1: No, va bene, ti stiamo guardando.
0: Guarda,
1: in televisione.
0: Ti faccio toccare te.
3: Così,
1: vai,
3: vedi?
1: Vai.
0: No!
1: È
0: tutta in mottitura.
1: Com'è la Riccione?
0: Adesso quando torno, grazie. Allora, vuoi sapere la temperatura fuori da questo studio o dentro allo studio?
3: Perché dentro allo studio ci sono 34 gradi,
1: okay.
3: Fuori ce n'è 25. E nonostante questo c'è il condizionatore che sta andando.
1: Sì. Vai così.
0: Sì, ma è tutta pubblicità, è tutta pubblicità per far vedere i nuovi gadget.
1: Bello,
3: per far vedere i due gadget.
1: Bene, molto bene.
0: Per quello.
1: Allora, raccontaci, prendi la palla.
0: E lì senza il mare come si sta?
1: Lì, qui si sta bene, noi siamo nella sede centrale, siamo belli al fresco, però
0: e poi lì c'è il lago, va bene lo stesso.
1: Certo, com'è lì a Riccione in Viale Ceccherini, ragazzi?
0: Beh, c'è gente, Claudio poi ne sa di più perché era qua anche ieri sera, io quello che ho visto oggi.
3: C'è Tiga.
0: Chi?
3: Tiga, il DJ,
1: il famoso DJ.
0: Ah, okay.
1: Certo.
3: C'è Tiga.
0: Sì, i Yanzi.
3: E mentre Tiga mixa, passa la Tiga.
1: Bello, bellissimo.
0: Ecco, insieme agli Yanzi. Sì,
1: ascolta,
0: capito?
1: Ascolta, sì.
3: E poi dici.
1: E poi cosa c'è, Claudio? Dici.
0: Stai.
3: No, vai. Domanda.
1: Ascolta, Silla.
0: Che vuoi?
1: Ti abbiamo visto uscire dallo studio col ventaglio in mano. La gente si catapulta in questa via centrale di Riccione.
0: Hai visto?
1: Bella bronzata.
0: Adesso addirittura Claudio che mi fa aria. Li faccio un po' bene. Hai visto come sono abbronzata? Cioè, io vado in spiaggia e muoio sul lettino e alle 6 della sera risorgo.
1: Bene,
0: cioè, non c'è storia.
1: Comportati bene.
0: Io, tu senza di me comportati bene. Non lo so, io quando non c'è il gatto, i topi.
1: Ballano.
0: Lì, chissà cosa fate. Fate le feste voi due lì senza di me.
1: Comunque,
0: fortuna arriva Frankie.
1: Beh, meno male, infatti stavamo pensando io e Paro di venirvi a trovare in sordina a Riccione, farvi una sorpresa, capito? Adesso vediamo un attimino.
2: Andiamo, è gelosone.
3: Ci mancano giusto quelli che trasmettono dalle 2 alle 6.
0: Vero?
1: Visto? Sì.
0: Dalle 2 alle 6, poi dalle 6 alle 10 mi servono i babysitter, fatto.
1: Va
0: a fare
1: bene.
0: Fatto.
1: Vedi?
3: Esatto, poi andate a fare i babysitter e qui
1: siamo a posto.
0: Io devo ballare.
1: Va bene,
0: dai, ci ritroviamo domani.
1: Certo,
0: date voi il next, per favore.
1: Certo. Ciao Claudio, ciao Sil.
0: Ok.
3: Ciao da Ciccarini Riccione, tutto.
1: Vai.
3: Torniamo alle 6.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai bond CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei ministri, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente Fidici che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
6: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
5: Aspetti.
6: Passa a trovarci.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
8: Mani al cielo!
9: Hai visto la sigla?
8: Che caspita! Ci colleghiamo con Riccione, quelli stanno in costume da bagno, sono in Viale Ceccarini. E adesso dalla sede centrale della serie Noi mettiamo a posto il cervello, eccoli qua. Certo che visti in televisione, ragazzi, sembriamo due cose. Mamma mia, ragazzi, non siamo passati da trucco e parrucco, però voglio dire, dai, la natura si è comportata bene con noi. Sei minuti dopo le due del pomeriggio sulla Dance Station d'Italia, questa terapia di gruppo che bene fa. Paromix, Lorenzo, vuoi dire qualcosa?
9: No, dico niente, basta.
8: Vai, basta.
5: Feel good.
10: Feel good. Feel good. Feel good.

0: I miei si aspettano domani.
1: Più. Ho già domani?
0: I miei domani non so. Ringraziamo quei tre ascoltatori in più oggi. Va bene, allora è inutile dare il buongiorno al segretariato. Io rido perché te cosa stai toccando?
1: Non si sente niente.
0: Alza il volo, ti siete diventato suerto. Sta male a te. 338-141-1001, questo numero di WhatsApp per interagire, entrare nella piattaforma in questa terapia.
1: Per disturbarci, interagire, dicono tutti.
0: Bravo, basta.
1: Dicono tutti. Anche saluti, lo dicono
0: saluti,
1: tutti.
0: Basta. Interagire, stop. Poi altri termini.
1: Magia, basta.
0: Da un pezzo
1: un altro giorno.
0: Non bisogna essere ripetitivi.
1: Bisogna essere originali.
0: Poi piacciamo o non piacciamo, questo è un altro discorso.
1: Va a gusti, voglio dire.
0: Quindi, perché se no sembriamo la copia della copia, le stesse cose.
1: No.
0: Dunque, quindi di che parliamo oggi? Hai preparato qualcosa?
1: Sì, dopo la pubblicità parleremo di qualcosa. Non posso dire subito tutto. No,
0: vabbè, butta là un sassolino.
1: Qualcosa.
0: Comunque parleremo, okay. Ricordatevi che poi siete voi i protagonisti assoluti. State facendo vacanza, state lavorando, state schiattando, state passando un periodo bello della vostra vita.
1: Subito la mandiamo.
0: Sì, salutiamo anche già la Giselle. Ciao, che è già pronta,
2: Ottavia,
0: l'assistente.
2: Oddio, aspetta.
0: Chi è? Pronto?
2: Ciao, sono Ottavia di Parma.
0: Sono Antonio di Parma. Perché ci sono queste interferenze? Chi è che fa queste interferenze? Mandala a Giselle, dai.
3: Signore e signori, bentornati sulla Gazillion Gad Airlines. I comandanti Michi Gazzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi divertire con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, i nostri party time più un super club. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più.
0: Sei bloccata. Io sto pensando ad Antonio di Parma che era lì a Riccione. Salutiamo tutti i nostri collaboratori, dai. Ciao Antonio, ti vediamo.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: disco così, effetto mare.
1: Bello,
0: pensa, mi spiace.
1: Non manca niente.
0: Voilà. Tutti in costume, ragazzi. Siamo noi, il programma dell'estate. Certo, dico io. Hai sentito gli altri programmi? Noi siamo il programma dell'estate.
1: Perché abbiamo l'effetto del mare.
0: Certo, gli altri non ce l'hanno. Vuoi mettere dove si trovano gli svitati o la gente fuori binario? Dai, in questo programma che si dà carta bianca.
1: Giusto così.
0: È vero o no?
1: Giusto.
0: Tu ti senti a tuo agio quando entri nel programma. Di sì, perché ti spacca una gamba, cioè voglio dire, ti senti a tuo agio.
1: Certo, quello... che mi sento a mio agio, ragazzi, ma che rebeato.
0: Ma scusa, perché c'hai la copertura di una...
1: Perché non sento. Non...
0: Va
1: non
0: bene,
1: sento.
0: Allora,
1: sento la tua voce troppo bassa.
0: Troppo bassa?
1: Troppo bassa.
0: E che ti devo, vuoi che... non posso urlare di più, devi alzare il volume di là.
1: No, dopo rientro.
0: Bene, dalla serie Cose buone dal mondo parliamo,
1: sì, parliamo di,
0: una, di
1: figuracce. Figuracce. Brutte figure, gaff. Tu le fai?
0: Ne ho fatte. No, beh, adesso non le conto, però.
1: Di recente?
0: No, di recente no.
1: No.
0: Perché mi sono dato una regolata.
1: E come ti sei sentito quando le hai fatte?
0: Una cacca, veramente. Magari tu hai delle prospettive, no? In qualsiasi situazione.
1: Okay.
0: Arrivi là, sei convinto, ma c'è qualcosa che non va e fai la figuraccia. Perché magari anche non sei preparato nell'ambito lavorativo, professionale, non sei preparato psicologicamente, anche nell'ambito relazionale, no?
1: Dovresti far l'attore.
0: Ma anche quello.
1: Pensa
0: dimmi.
1: Che un po' di anni fa c'è stato uno studio sulle figuracce. A proposito di questo studio, lo studio ha dimostrato che tendiamo a sovrastimare quanto gli altri, le persone, notino le nostre gaffe.
0: Ovvero.
1: In media i partecipanti credevano che circa...
0: Scusa, ma tu devi leggere tutto, non è preparato.
1: No, perché, aspetta, non l'ho studiata leggere pari quello che dicono loro, nello studio.
0: Giusto, vai.
1: In media i partecipanti credevano che circa il doppio delle persone si sarebbero accorte del loro aspetto.
0: Sì.
1: E di quanto è accaduto. In sostanza, pensiamo di avere un riflettore puntato addosso.
0: Sì.
1: Quindi... Ma la realtà è che ci circonda è troppo impegnato a preoccuparsi.
0: Aspetta un attimino. Perché sennò la gente
1: è difficile capire che cosa. Cosa ha dimostrato questo studio?
0: Cosa ha dimostrato?
1: Che noi pensiamo quando facciamo una figuraccia che tutti ci guardino, che abbiamo i riflettori puntati, ma non è così.
0: Non è così.
1: Quindi tu fai la figuraccia, fregatene.
0: Perché sei tu che capisci che hai fatto la figuraccia.
1: Tu ovviamente lo capisci perché stai dicendo una cagata.
0: Certo.
1: Però la gente se non è attenta, se non ha il riflettore puntato su di te,
0: certo,
1: non se ne accorge.
0: Se tu non hai catalizzato l'attenzione, capito che la gente ti segue. Però poi ci sono altre figuracce, non soltanto quelle. Tu non hai mai fatto figuracce.
1: Ma ciao che ne ho fatte, ma io.
0: Vogliamo entrare in che ambito? Voglio dire, perché
1: evitiamo di entrare.
0: Vabbè, sentiamo qualche donna.
1: Chi c'è?
0: Sentiamo, pronto?
2: Ciao Garzilli, ciao, sono Silvia da Monza.
0: Ciao. Silvia, Madonna. Che voce seria che hai, Silvia.
2: Perché sto facendo i mestieri. Ti ho detto, Madonna, chi mi chiama?
0: Con sto caldo fai i mestieri al pomeriggio?
2: È il mio lavoro.
0: Sì, caspita. Dunque, becchi tutti i segreti delle persone tu, il sorriso già dice tutto, mulacchiona,
2: certo.
0: Ne avresti di cose da raccontare, vero? Va bene, ascolta, tu hai mai fatto figura di cacca? In qualsiasi situazione.
2: Allora, te la faccio breve. Ero a cena in una pizzeria con i miei nipoti, i miei parenti.
0: Sì.
2: E il cameriere faceva un po' il figo diceva
0: faccio tutto io.
2: Io amo l'ambiente, sono molto naturalista, di qua di là. Il peccato che il cameriere aveva pochi denti davanti. E io, quando lui mi ha detto così, io in buona fede gli ho detto, visto che sei tanto ci tiene l'ambiente, alla natura, al risparmio, ma tu quando ti lavi i denti la mattina la chiudi l'acqua E lui ci è rimasto di merda.
0: Beh, poverino, senza denti, l'hai ucciso.
2: Ma io l'ho fatto ingenuamente.
0: Ingenuamente, però... tu hai visto già che gli mancavano i molari, i denti principali.
2: No, l'ho detto proprio ingenuamente, alla fine ho fatto proprio di merda.
0: Bene, bene, cose così, dai, cose tranquille. Va bene. Cioè, poi più approfondimenti, magari particolari, figuracce, no, dove magari pensi di dare, fare, poi non riesci.
2: Anche in vita mia. Sono spanata, però adesso non mi viene in mente nulla.
0: Va bene. Ascolta, ecco. In che zona siamo?
2: Monza Brianza,
0: bene. Allora io ti ringrazio, Silvia. Ti saluta anche il cameriere del ristorante, ti vuole bene.
2: Salutemi tutti, siete bravissimi. Grazie
0: mille.
2: Ciao,
0: figurati, un bacio.
2: Ciao,
0: perché è così. Chiudi te,
1: Chiudo io.
0: Bene. Ringraziamo Silvia.
1: Certo, Silvia che ci ha detto del cameriere.
0: Poi c'è qualcun altro che magari ha fatto delle figure di cacca.
1: Proviamo.
0: Dai, velocemente, proviamo. Dai, sentiamo chi è lui.
1: Aspetta, ok.
0: Sentiamo. Pronto? Chi è?
3: Il problema è che se stai facendo il pirla col carrello della spesa in uno di quei supermercati, non faccio nome per non fare pubblicità occulta, e fai lo scemo convinto di essere su uno skateboard e prendi male una curva e butti giù tutti i barattoli di piselli che sono in offerta, ti lascio immaginare il casino che è successo, quanta gente si è invece accorta della figura di merda che ho fatto.
0: Vabbè, le hai voluto un po' esagerare, tu pensavi di essere
1: giocare di go-kart,
0: pensava di essere un supereroe, ci può stare.
1: Una figura di merda, no?
0: Però uno che pensa di essere un supereroe, poi dai i punti di riferimento.
1: Diamo 338, c'è un attimo. 338 141 1001.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Sparte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione, attenzione! Abbiamo aperto le porte! Party time, oggi è martedì, ragazzi miei! C'è anche Super Club, eh? Vai, vai!

0: da più, io sto tornando a casa, sono Romeo.
1: Ciao Romeo!
0: La vostra musica è bellissima.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie, grazie. Che bello! Oh, potremmo aprire la parentesi dei complimenti, no? Cioè, voglio dire, mandate complimenti, enfatizzate, cioè, chi è? Pronto?
2: Oh! Santa Girone! Da Dario e Davide, si vola!
1: Aspetta, non ho capito, chi sei?
2: Ciao Gazzo, tanti saluti da Caltagirone.
1: Ciao!
2: Da Dario e Davide, si vola!
1: Si vola! Caltagirone è bella, ragazzi. L'Italia, dov'è?
3: Un amico che è una bambina, vita che non lo vedo, dopo qualche anno lo rivedo.
1: No, no, aspetta, questa deve andare da Maria De Filippi, aspetta un secondo, dopo.

0: quest'ora. Molte spiagge collegate con noi, litorale adriatico, c'è anche il Tirreno, le isole, gli amici della Sicilia.
1: Sono in vacanza, sono bello e ascolto musica bella.
0: Bravo,
1: ciao Garzini.
0: Bravo, bravo, ti vogliamo bene.

0: Ciao amici Gazzini, Franchi Gada, Taro Mix,
1: Luigi
0: Danni, sono Matti di Milano che vi ascolta da San Benedetto del Tronto, Martin Insicuro nelle Marche.
1: Grazie.
0: Ogni giorno tra le 14
1: stai calmo,
0: certo, programma grazie. Bellissimo, certo. E numeri uno, partita bellissima.
1: Certo, grazie. Stai calmo, non succede niente, stai calmo.
2: Gazzo, qui il pallocchione.
1: Quella! Arriva anche l'animazione, che bello! Calma, uno alla volta, calma.

0: È un dio come le butti su, cazzo. Pippo, da Senigallia.
1: Questo, cioè, fai capire, Pippo da Senigallia. Tra Pippo di Senigallia, cioè, voglio dire, cosa succede di là nel privé? Eh beh, perché poi c'è l'atmosfera, il caldo, foto che arrivano da spiagge, bello. Anche da gente che lavora, però la gente lavora col sorriso.
2: Cazzo, cazzo.

0: mezzo qua invece si continua a lavorare.
1: Certo.
0: Ma con Sound Studio più io non ci penso più.
1: Bravo, bravo. Cavolo, ha fatto una rima tanto, a chi è?
2: Allora, Marco e Garzilli!
1: Vabbè, calma!
2: Poco ghiaccio e tanto giro! Dai, che andiamo!

Vedi, martedì, secondo giorno della settimana, già immaginavo gente svogliata, un po' sullo scazzo andante, invece devo dire che c'è carica in giro e questo ci fa veramente piacere che c'è possibilità.

ricordando il grande Eddie Morillo dietro il progetto di Real to Real. Vabbè, ma ormai lo sanno tutti, però è giusto ricordare, ragazzi miei, personaggio illustre del mondo della musica dance. Bene, chi è che c'è? Vediamo un attimino, sentiamo.

il mood del party time. Mentre io parlo, prima c'era con me il nostro braccio destro Loris De Voyas, adesso di là nel privé che sta facendo un suo DJ set con tre o quattro ragazze come animazione, perché si prepara psicofisicamente poi ai DJ set live nelle piazze, no? Beh, qua c'è uno studio, c'è una preparazione, voglio dire. Fa caldo anche da noi, tranquilli. Ma l'estate noi ci piace,

0: Era caldo, puoi tirare via la maglietta. Oggi tutti a petto nudo, vai così, così, ragazzi. Dai, 28 luglio, ragazzi.
1: Cazzo!
0: Che c'è?
1: Mi sembra di essere a Yes Weekend!
0: Ma quella è un'altra, è un altro. Salutiamo il master che è in vacanza. È nel suo summer tour, ragazzi miei. Salutiamo anche l'amico Walter Master. Finita la festa, questo è il primo Party Time, il prossimo un super club.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
6: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Del tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Back on Buon Tempo, appena passati 3 minuti dopo le 3 del pomeriggio, siamo nella seconda ora di I Feel Good. Ma ricordiamo che anche oggi col Garzilli fino alle 16, perché poi alle 4 del pomeriggio ci collegheremo con Franky Gada, che è di nuovo in esterna a Lugana di Sirmione, da questa location molto bella, ma poi ce ne parlerà lui alle 4 quando faremo il collegamento qua. Va bene, stavo dando un'occhiata, molti messaggi ci arrivano di gente che è in vacanza e questo ci fa piacere, vuol dire dai che un po' l'economia no ci fa piacere che vi state rilassando, che non state facendo la mazza, voglio dire, come ci fa piacere vedere anche la gente che lavora, che suda, che è sotto stress, capito, che è incazzata nera, perché mai quando lo stress ti porta a questo, poi la stanchezza. Vabbè, adesso stavo però vedendo la percentuale di italiani che fanno, cioè coppie che fanno le vacanze da soli, cioè si separano nel periodo di vacanza, nel senso, tu vai al mare, io vado in montagna, non fanno le vacanze insieme. Ce n'è tante, c'è una bella crescita, grande percentuale, cioè, le italiane e gli italiani stanno diventando persone da mente larga, ma non perché poi uno fa i fatti suoi, capito? Voglio dire. Però a quanto pare già ci stai un anno insieme, una vita, dice, almeno le vacanze, oh, fammelo fa da solo. Ah, voglio sapere se è giusto o non è giusto, se poi questo unisce di più un rapporto, il fatto che vai a distanza, non vedi la tua lei o non vedi il tuo lui per 10 giorni, 20 giorni, un mese, 6 mesi, e beh, dopo 6 mesi pa... No, fatemi sapere, perché non lo so, queste sono statistiche strane che girano, poi magari mi darete conferma se anche voi preferite fare le vacanze da soli, ve le fa fare, perché poi sai, uno vuole anche fare, però bisogna essere d'accordo in due. 338 141 1001, dai, fatemi sapere com'è la situazione. Percentuali sono in salita, eh.

0: feel good.
1: Io scavallo, tu scavalli, Eli scavalla. Noi scavalliamo, voi scavallate e si scavalla.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: devi dirlo così alla ciccone. Sabrina, Sabrina, Madonna, Sabrina, beh, mi piace, mi piace.
1: Madonna.
0: Quanti messaggi, tanti, vedi, danno conferma. Chiamiamo qualcuno, sentiamo il fatto di fare le vacanze separate. Sei un segnale positivo, sei un segnale magari negativo. Poi magari sei in un periodo di stress e hai anche bisogno, stacchi la spina, voglio... Vabbè, stiamo parlando di coppie che magari non hanno figli, voglio dire, grande percentuale in effetti di coppie che non hanno figli, fidanzati, non fidanzati o comunque relazioni senza figli. Molti nell'ultimo periodo fanno le vacanze in modo singolo. Stavo cercando di contattare questa persona, non ce la facciamo, però sentiamo, sentiamo il suo messaggio, dai.
2: I 3-4 anni
0: aspetta,
2: che...
0: Aspetta, sta calmo un attimino, lo rimettiamo a capo. Vai, roba tua, vai. Okay.
2: Buongiorno a tutti. Ma guarda, io sono ormai 3-4 anni che da maggio la mia compagna scende al mare, a San Benedetto del Tronto.
0: Quella, bello!
2: E io rimango su a Mantova a lavorare e ogni 15-20 giorni

0: facendo.
1: Quindi
0: i primi tempi sì, non vedevo l'ora di scendere, adesso insomma è meglio che non mi senta.
1: No, no, vabbè, voglio dire,
0: però insomma, sai, dopo la distanza unisce sempre comunque.
1: Sì, bene,
0: buona giornata a tutti.
1: Sì, no, ma si è capito che unisce veramente tanto, che soffri per la lontananza. Ma no, ma ci sta, dai, poi non è che bisogna sempre pensare a male, no. Vabbè, in questo caso lui lavora, lei va a fare la vacanza, poi ci sono addirittura coppie dove lui magari va a Forte dei Marmi e lei se ne va a Milano Marittima o viceversa, o va, vedi, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, da sola una settimana perché mi devo riprendere. Vedi, questi sono anche i messaggi delle donne. Poi, vacanze insieme, forse quelli che le fanno divise lo fanno solo perché credo sia molto difficile far combaciare le due cose, oltretutto nel caso di figli, la gestione della cassa, e invece si fanno divise per scelta, non le capisco molto. Vabbè, dipende, ragazzi miei, cioè, voglio dire, adesso quest'altro cosa scrive, veloci perché ne arrivano tanti tanti tanti. Allora, secondo me le vacanze separate sono il preludio allo scoppio della coppia. E là là, dai, vacanze da soli sono vacanze alla single. Pensa così, questo qua. Guardate vino, il ciani, va veloce. Vedi, questi poi ci sono quelli che entrano in questo tubo psicologico, mentale, dove dire, oh, se lei va in vacanza da sola è perché vuole prendere un po' d'aria. No, ma no, molte volte non è così. Dai, non pensiamo sempre al negativo. Anche questo, lanciato il sasso, si nasconde e non riusciamo a contattarlo. Allora, sai cosa facciamo? Andiamo un

stare in area. Destination, no. Vabbè, qui ognuno passa l'effetto del mare, qui ognuno dice la sua.

0: li leggiamo tutti. Stavamo contattando una persona, noi chiamiamo lui, lui chiama noi, non ci riusciamo. Vediamo se riusciamo un attimino, perché vedi, nel mio caso era il contrario, mandavo moglie e figli al mare, vediamo qua. Mandavo moglie e figli al mare 3-4 settimane e io continuavo a lavorare, li raggiungevo solo gli ultimi 10 giorni. Vabbè, ci sta, ognuno poi ha la propria situazione. Sentiamo, pronto? Alessandro!
1: Ciao Michi.
0: Ciao, allora scusa se ti rompiamo le balle. Abbiamo letto il tuo messaggio, no? Che secondo te le vacanze separate sono un po' il preludio allo scoppio della coppia. Perché pensi questo? Perché pensi questo? Dici?
1: Perché io penso questo, che se sei con una coppia,
0: sì.
1: E si condividono i problemi in famiglia, il lavoro e quant'altro,
0: sì.
1: Penso che sia giusto anche quella settimana o quei pochi giorni che ci si prendono di vacanza, condividerli con cui si sta assieme.
0: È giusto questo, giusto.
1: Farli separatamente, io la vedo non la vedo una cosa naturale. C'è qualcosa che non va, dopo sai cosa? Comincia a sfiorare un po' la sfiducia.
0: Ah,
1: perché dici, ma cos'è che quella
0: no, ma
1: la
0: magari,
1: compagna,
0: magari
1: cosa sta facendo però, o lei
0: però
1: cosa
0: Alessandro,
1: io sto
0: un attimo Alessandro, però molte volte è condivisa la cosa, cioè non è che uno magari lui dice guarda devo staccare un attimo, non è che per fare le vacanze separate poi ognuno deve fare i propri le corna, usiamo questo termine, dai, su.
1: È che purtroppo si punta sempre alla cosa peggiore, insomma, ecco, che può capitare.
0: Certo, tu dici inizia a rompersi un piatto, usiamo sto termine, no? Si spacca un pochino ciò che è un feeling, perché comunque è bello stare insieme. Beh, questa è la tua opinione, va benissimo,
1: certo,
0: rispettato.
1: Certo.
0: Tu sei sposato, fidanzato, come sei messo?
1: No, allora adesso sono single, ma ho convissuto per 12 anni e ti dico, Michi, che quando abbiamo fatto le vacanze noi siamo sempre andati insieme.
0: Ok, perfetto, però è finita lo stesso la storia, vedi, poi alla fine.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: ma questo ci sta.
1: Altre motivazioni, insomma, ecco,
0: va bene,
1: le
0: va
1: vacanze
0: bene.
1: C'entravano poco, insomma,
0: va
1: ecco,
0: bene,
1: quindi,
0: va bene, l'importante è che è tutto a posto. Vai in vacanza, Alessandro?
1: Ma in agosto sono in ferie. Il discorso che per chiudere l'argomento, che interessante che hai posto in radio, è che da solo faccio più fatica a muovermi.
0: Lo so, questo è l'effetto del dopo l'amore succede questo. Va bene Alessandro, in bocca al lupo, mi raccomando,
1: grazie,
0: buona vita,
1: attentato.
0: Ti vogliamo bene,
1: Michi.
0: ciao.
1: Un saluto e grazie della compagnia che ci fa ogni
2: best
1: giorno.
2: Sound from the past.
0: Succede, è vero. E postumi, eh.

0: Bisogna fidarsi, sennò è una vita del cavolo. Mia moglie va sempre a fare un weekend di 3 giorni con la sua amica, da sempre. Siamo sposati da 25 anni l'anno prossimo. Ciao!
1: Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: gentlemen.
1: Attention please.
2: Now on Radio Studio Più.
1: Adesso su Radio Studio Più.
2: E vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
1: Welcome to Super Club.
3: Hola ragazzi, inizia a ballare. A parte che qua si balla sempre, ma quando c'è Super Club è un'altra storia. In console il DJ Fashion d'eccezione, il DJ Dami.

Siamo, siamo a Tortoretolino, ma siamo sempre in Abruzzo, anche in Sicilia, bene, bandierina bianca. Bandierina bianca vuol dire, no, che fare calma, ma perché stanno ascoltando Super Club. Ci sostiamo, Riccione presente, ricordatevi, se siete in zona Viale Ceccherini, andateci a trovare i colleghi, già la postazione. Poi faremo una sorpresa anche noi, prima o poi, dai, ci mancherebbe.

altri beach, dei lidi, dei bagni, come chiamate, voglio dire, no? Collegati con noi, voi non lo sapete, ma anche il lido dell'idroscalo a Milano è collegato. Là, ti capi? C'è il nostro vocalist oggi. Ha fatto festa, eh?

ufficiale il sindaco di Lodi in alto mare. Super Club martedì, mercoledì e giovedì sulla Dance Station d'Italia. Mercoledì il DJ Dami, no, martedì il DJ Dami, mercoledì Frankie Gada e giovedì sottoscritto Mickey Garzini. Vai, vai, vai.

0: dai Garzo, io mi sono appena dissetato con un gin tonic.
1: Se no, non va più,
0: non va più di moda. Continuo col mio sbagliato.
1: Continua.

Belli messaggi che ti scrivono, che poi è anche bella città di Castello, però con Super Club è come se fossimo al mare, qui stiamo schiattando sul lavoro. Bello, questi sono i messaggi che la vogliamo. Il nostro intento è questo, no? Portarli a star bene. Vuoi il DJ pettinato? C'è il DJ Dami.

0: non finisco, questa so.
1: Dalla il claxon degli anni 80, no, per favore. Andiamo a vedere il derby a San Siro, no, no. Comunque bello, l'Italia e non solo sta ballando, noi abbiamo tantissime telecamere sparse per lo stivale europeo che voi... Servizi segreti qua ci danno una mano, eh? Siete sorvegliati, spiati anche da noi e vediamo tante persone che muovono il corpo a tempo di musica. Ah, yeah! Adesso io vorrei sapere lì dal laboratorio un clacson più recente, c'è, per favore?

0: Bene.
1: Cos'è questo qua?
0: Bene.
1: Ma che claxon è sta roba?
0: Volevi il claxon?
1: Ma no, attuale, dai. Allora, scusa, una cosa.
0: Che succede?
1: Prima cosa, ringraziamo il DJ Dami.
0: Bravo, DJ Dami.
1: Super Club il martedì, ricordiamola, alle 15.30 c'è il DJ Dami in console. Il mercoledì Franky Gada, che domani non c'è.
0: Come?
1: Domani c'è o non c'è? Non c'è, non c'è.
0: No, ha detto che non c'è.
1: Non c'è, non c'è. Domani, lo sappiamo, fai finta di niente. Che tu dici, ah, caspita, capì? È giovedì sottoscritto. Applauso al DJ Dami, chiudiamo Super Club, ma prima di chiudere, aspetta un attimino.
0: Chi c'è?
1: Voglio capire perché mandano i messaggi, bravo, grande Paromix, che c'è? Dimmi cosa c'è. Vabbè,
0: cosa ha scritto? Aspetta.
1: Ma che ne so,
0: solo quello.
1: Grande Paromix.
0: Vabbè.
1: Vabbè, niente.
0: Ci faremo una ragione.
1: Vabbè, sentiamo.
2: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
1: Prima eravamo collegati a inizio programma con quel di Riccione in Viale Ceccarini, ci spostiamo, andiamo a Lugana di Sirmione sul lago di Garda, dove c'è il nostro Franky Gada. Franky, buon pomeriggio!
3: Buon pomeriggio, ben collegati con Lugana di Sirmione.
1: Bello, bravo, bravo, bravo, i collegamenti, quelli inviati della Rai, bello!
3: Scendono in campo tra poco i giocatori. Franky Gada in prima linea.
1: Ah, ok, in fase d'attacco o è sulla fascia il Gada?
3: No, sono attaccato. Questa parete di vietri.
1: Allora,
3: si soffre,
1: raccontaci,
3: no? Si soffre.
1: Raccontaci.
3: Sì, no, è l'ennesimo martedì. Sapete che abbiamo iniziato a giugno. Per tutti i martedì di tutta l'estate. L'estate finirà solamente nel 2032. Abbiamo appunto i martedì in diretta dalla Finice Bistrò in riva al Lago di Garda, in questa cornice meravigliosa. Oggi mi sono vestito come una piastrella della costiera amalfitana, come vedi. Anche perché, insomma, così mi mixo con i colori del cielo, hai capito?
1: Bello, bello, sei camaleontico.
3: Sei camaleontico. Sono cromatico. Sì, esatto. Però non ho gli occhi come il direttore sportivo dell'Inter.
1: Ah, no, non dire queste cose, non dire queste cose. Non dire queste cose.
3: Camaleonte.
1: Certo. Dimmi. Com'è la situazione alla Fenice? Dai, dacci un po' di input.
3: La situazione è calda, dai. Comunque sia, iniziamo noi il pomeriggio. La gente da poco ha finito di pranzare al bistrò, vista lago, bellissimo. Anche l'altro giorno ho portato con mia mamma, ci siamo molto goduti questa vista sul lago. E poi si riprende con il caffettino, l'aperitivo, il dolcetto, per poi andare su cose più importanti, l'aperitivo, la selezione di vinica dei frati, poi la cena, il dopo cena, insomma, una bella serata di metà settimana, perché no?
1: Va bene, alta qualità. Alta qualità. Ricordiamo,
3: sì,
1: allora.
3: Sempre.
1: Bene, ricordiamo Franky Gada in diretta fino alle 18. Noi ti salutiamo, io e il Paromix ti salutiamo, un grande abbraccio e buon lavoro.
3: Fammi sentire il claxon.
1: Guarda che claxon a me, senti. Cos'era quella? La 600 Fiat?
3: La 600 normale, nemmeno sport. Va bene.
1: Ciao Franky, buon lavoro. Ciao.

0: Spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio P, gli eventi sono sold out, perché Studio P stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal Presidente dell'Ente Parco Italo Cucci e dal Sindaco di Ancona. Il Capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un Presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del Paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

tornerà dove? Tornerà a Milano a finire quel concerto che non ho potuto finire. Buon pomeriggio, benvenuti su Struppio alla The Station d'Italia, da parte di Frankie Gada inizia un'altra settimana. Abbiamo iniziato già, dire vero, ieri dalla diretta con la Jamaica Beach in quel di Sirmione. Rimaniamo sempre a Sirmione, quindi pochi chilometri di distanza dalla location di ieri, e torniamo alla nostra postazione del martedì, che è naturalmente il bistrò La Fenice, pasticceria, bistrò, caffetteria, gelateria, insomma veramente tutto quello che si può avere a disposizione, una cornice meravigliosa affacciato sul lago di Garda, è uno tra i pochi locali dove puoi cenare veramente a bordo lago senza alcun problema. Allora, abbiamo insieme fino alle ore 18, come sempre ci concediamo della musica, avremo Ti Sblocco un Ricordo oggi che è martedì, e come sempre voi potete interagire con me al 338 141 1001.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

bella lì, è bella lì, ci godiamo la vita assolutamente con la diretta nazionale su Radio Studio Più. E parliamo di una città, parliamo precisamente di Miami. Perché parliamo di Miami? Perché Miami è stata fondata esattamente martedì 28 luglio del 1896, quindi praticamente 130 anni fa. Miami è una città tra le più importanti, cosmopolita, insomma, degli Stati Uniti. Dopo New York e Los Angeles arriva sicuramente Miami. Ad oggi si contano circa 500.000 abitanti, per cui insomma le recenti statistiche parlano di questo, mentre invece quelli che abitavano nel 1896 erano veramente pochissime persone. Per cui insomma sicuramente Miami è cambiata negli ultimi anni, e dovremmo chiederlo a chi l'ha vissuta, a chi ci vive, o a chi c'è stato come il nostro Pasquale Arricchia, che ha vissuto lì diversi anni, mentre invece magari altri di voi hanno visionato, non so, l'Ultra Miami Festival, che è qualcosa di pazzesco, che è stato anche in diretta su Studio Più, la Destination d'Italia. In onore di questa cosa, cioè del compleanno di questa città, Miami, nata appunto martedì 28 luglio 1896, ci ascoltiamo un disco di Will Smith. We'll be right back.

0: I'm going to Miami. Tra le altre cose, tra le curiosità che ho trovato relative alla città di Miami, c'è da dire che Miami è stata fondata da una donna e quindi l'unica grande città degli Stati Uniti a essere stata fondata da una donna. E questa donna si chiama Julia Tuttle. È una città comunque sia bilingue, perché lo spagnolo è parlato da una grandissima parte della popolazione, tanto che molti negozi, ristoranti, uffici, è normale usare anche la lingua spagnola, oltre che quella inglese naturalmente. Poi vabbè, ci sono gli alligatori, ci sono le highlights, c'è il clima tropicale, c'era CSI Miami. Sì, vabbè, ci sono tutte queste cose. Molti set cinematografici sono stati girati a Miami, a cominciare da Miami Vice, che sicuramente avete nel cuore. Va bene, siamo già prossimi a fare il party time, neanche così, insomma, velocissima oggi questa puntata, per cui pronti ad ascoltare un disco del passato e poi, signori, si va a ballare col party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Quella, signori, è iniziato il party time. 338-141-1001. Se mandi adesso un messaggio, ti offro qualcosa da bere. Però poi mi devi raggiungere. Quindi, comunque sia, vediamo. Vediamo chi sono i primi al 338-141-1001, ok? Ci facciamo compagnia in diretta nazionale.

Oh, vedi che quando tu dai qualcosa poi la gente arriva, anche se dovrebbe arrivare senza che tu dai niente. Per cui saluto Mirko che è stato il primo a scrivermi, e quindi Mirko ti aspetto qua, vienimi pure a trovare tranquillamente. E poi c'è Marta, ti ha scritto, benissimo, perfetto, aspetto anche voi qui. E poi c'è Rosanna da Gussago che è arrivata per terza, ma non c'è problema. Poi ciao Frank, un saluto da Massimo il ballerino canarino da Fermo, per cui è un salutone anche gli amici delle Marche. In diretta nazionale con il Party Time, martedì 28 luglio, in diretta da Sirmione, senti che sound.

Ci sarebbe stato anche Vocal B, ma sei arrivato quarto, Vocal B, e sei arrivato quarto, quindi di conseguenza non ce la faccio ad accontentarti. Virtualmente sì, dai, te lo mando, virtualmente non c'è problema, tanto siamo sulla stessa barca in questo periodo dell'anno di restrizioni dal punto di vista degli zuccheri.

molto romantica questa canzone, eh? Fa parte di quel genere musicale un po' via di mezzo, un po' romantico, un po' pop, comunque sia accoppiata particolare, eh? Martin Garrix e Ed Sheeran insieme. Ciao Frankie, vi seguo da quando esiste il Party on the Road? Beh, insomma, primi anni 2000, Party on the Road, quando è nato, diciamo, quando è stato sdoganato in quel diriccione, primi anni 2000, quindi quando abbiamo aperto anche le frequenze da quelle parti. Un salutone e un abbraccio anche a Stefano di Verona, all'ascolto di Studio Più, la The Station d'Italia. E tu che fai? Che combina a quest'ora del martedì?

E mentre noi ascoltiamo musica e la commentiamo, c'è chi invece sta facendo il gelato. Vedi, a quest'ora del pomeriggio io sto facendo i gelati, Dario da Ardesio. Facci sapere quali sono i gusti che quest'anno vanno per la maggiore, perché ogni anno c'è qualche gusto diverso. Adesso è un periodo in cui c'è anche questo gusto Dubai che ti piace molto, per cui insomma siamo curiosi di sapere dalle tue parti qual è il gusto più gettonato in assoluto e qual è magari la novità, potrebbe essere anche, no? Poi abbiamo amici da Bergamo che ci stanno seguendo, c'è il Vespista che non manca mai, come la musica.

E per qualcuno che sta facendo i gelati in questo momento, c'è qualcun altro invece a bordo del suo trattore, mi auguro, con l'aria condizionata, a livellare il terreno in quel di Mantova. Tra l'altro in quel di Mantova questo è il periodo adatto per andare a visionare i famosi fiori di loto, no? Sapete che oltre il Giappone il posto dove ci sono più fiori di loto in assoluto nel mondo è il lago di Mantova. Sapevate questa chicca? Bene, sappiate che durante il weekend ci sono delle gite apposta in barca per poterli visionare, è sicuramente bellissimo. All day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Viva la noche. Ciao Frankie, Davide Lavarese in direzione Losanna per lavoro. Caro mio, un bel viaggetto, dai, portati a casa anche un po' di cioccolata se hai tempo di fermarti da qualche parte. Io sto riposando in spiaggia, vi ascolto e poi ciao Frankie della piscina, relax, Stefano da Calcinato in provincia di Brescia, se la gode così. Questo party time se lo gode così. Tra poco vi sblocco un ricordo.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile al nord per la giornata di martedì, con solo qualche nuve di passaggio di tanto in tanto. Del tempo al centro Italia, un po' di variabilità invece su parte del sud e sulle isole, con qualche isolato fenomeno sull'Appennino meridionale e localmente anche in Sicilia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori anche fino ai 35 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

La la la la. Allora, siamo arrivati al martedì e il martedì nell'ultima ora, quella che abbiamo a disposizione, l'ultima mezz'ora c'è il party time, ma in questa mezz'ora, questa che va dalle ore 17 alle 17.25, a parte salutare Simone da Padova che è in viaggio verso Genova e ci ha mandato una fotografia, dobbiamo semplicemente sbloccare dei ricordi, ok? Come si fa a sbloccare un ricordo? Lo si scrive al 338 141 1001, così facciamo in modo alle persone che ci stanno seguendo di poter ricordare anche loro quel dato film, quella data pubblicità, piuttosto che quella data automobile o quel modo di giocare che avevamo anche da piccoli, oppure che sia degli anni 70, 80, 90 e 2000, perché d'altronde sono passati già 26 anni anche dall'inizio degli anni 2000, quindi comunque dei ricordi possono essere assolutamente sbloccati. Allora, dalla settimana scorsa non ne abbiamo parlato, parliamo delle Frizzi Pazzi, ok? Se avete qualcosa da farmi sbloccare, mandatemi un messaggio scritto. Comunque, le Frizzi Pazzi sono le caramelle più iconiche degli anni 80-90. Alcuni di voi magari le hanno provate perché scoppiavano in bocca. Ma perché scoppiavano? Perché era dovuto dai minuscoli granelli di zucchero contenenti dell'anidride carbonica compressa. Quando i cristalli si scioglievano con la saliva, allora il gas veniva rilasciato all'improvviso, producendo quello caratteristico scoppiettio. Io non so se voi infilavate tutta la bustina d'un colpo in bocca, ma comunque sia, era un'invenzione nata dalla scienza. La tecnologia alla base di queste caramelle frizzanti era stata sviluppata negli anni 50-60 da un chimico della General Foods. La leggenda urbana è che negli anni 80 circolava una storia secondo cui mangiare queste caramelle insieme a una bibita gassata avrebbe fatto esplodere lo stomaco. Sapete che ci dicevano un sacco di cose finte quando eravamo bambini, no? Per cui insomma ci dicevano che se mangiavi il bianco dell'anguria morivi, e invece farebbe benissimo. Comunque, una leggenda metropolitana senza alcun fondamento. Le Frizzi Pazzi avevano i gusti di fragola, cola, arancia, limone e frutti tropicali. In ogni bustina conteneva dei granelli colorati che rendevano l'effetto ancora più bello. Piacevano tanto non solo perché scoppiavano, ma proprio perché insomma erano anche buone da mangiare. Quanto costavano nei primi, tra gli anni 80 e i primi anni 90? Costavano generalmente 200-500 lire, praticamente 20 centesimi di oggi. A seconda del periodo del negozio erano acquisto classico, dovuto alla paghetta che ti davano i genitori. E voi che ricordi avete da sbloccare? 338 141 1001. Per forza non si parla solo di caramelle, ma anche di altro. I feel good.

C'è la Jo qua che dice: vi ricordate il diario di scuola? Vi ricordate la smemo? Allora, c'erano tre diverse tipologie di diari. C'era il diario di comics, c'era il diario della smemo e poi c'era la smemoranda, appunto, e poi c'era il diario quello anonimo, perché magari non ti potevi permettere la smemo comics, perché comunque si accostavano ed erano anche comunque, insomma, per pochi alcuni. Comunque sia, la smemoranda nasce a Milano nel 1979 ed è naturalmente questa agenda che negli anni 80 diventò un vero fenomeno tra gli studenti e le scuole superiori e delle università. Però molti autori hanno scritto su questo diario, perché c'erano anche delle inserzioni, delle scritte, eccetera. Fra questi Umberto Eco, Vasco Rossi, Giovanotti, Roberto Benigni, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto. Il diario scolastico, nei primi decenni del Novecento, gli studenti avevano già dei piccoli quaderni per annotare i compiti, i voti, quelle cose lì, comunicazioni della scuola. Però il diario moderno, ricco di immagini, personalizzazioni, è nato negli anni 70, soprattutto ha avuto il suo impiego negli anni 80. Era non solamente un'agenda dove scrivere delle cose importanti, era l'album dei ricordi, era un quaderno per le dediche. Io vi posso assicurare che quando ho iniziato a lavorare a Studio Più ero comunque ancora uno studente, e quando a scuola si sapeva che io ero lo studente della radio, io ogni giorno dovevo scrivere decine di dediche sui diari delle compagne della mia scuola. Un posto dove incollare adesivi, un luogo dove scrivere le canzoni, le barzellette e i vari segreti. Comunque sia, le dediche erano: sei un mito, ti voglio bene, non dimenticarmi, rimani come sei, eccetera. Tutte queste cose qui. Si trovavano poi anche i numeri di telefono degli amici, i compleanni, segnavi i compleanni degli amici più importanti, gli indirizzi di casa, gli orari dell'autobus, i biglietti nascosti. Insomma, chi ha avuto un diario sa di che cosa sto parlando. In ogni caso, non esistevano i cellulari, non esistevano i telefoni, il diario era qualcosa di veramente magico.

Diciamo che ha debuttato negli Stati Uniti nel 1983, poi è finita la serie nel 1987 ed erano 98 episodi in 5 stagioni. Il Furgone era diventato una delle icone della TV, sicuramente quel GMC è storico. Le frasi storiche sono quelle di Hannibal: adoro i piani ben riusciti, ho paura di volare, di Pie Baracus, che era Mr. T, un attore professionista ma anche insomma campione di wrestling. Poi erano tutti molto bravi nei travestimenti, la sigla iniziale ebbe un grande successo. Ma cosa significa A-Team? Era una squadra speciale di forze altamente addestrate nella serie. I quattro protagonisti erano ex membri di forze speciali, in ogni caso insomma tosto. Qualcun altro ancora mi chiede: ma ti ricordi le palline legate a un filo, quelle degli anni 70, come si chiamano? Sono le click clack ed erano composte da due sfere rigide, inizialmente in vetro, poi soprattutto in plastica acrilica, unite da una cordicella, e dovevi farle diciamo battere tra loro. Il problema è che ti dimolivi un polso. E che anni erano? Sono state prodotte tra il 1969 e il 1972. I feel good.

Il salame è in giù, il salame è in giù assolutamente. Allora vi sblocco un altro ricordo. Oggi 28 luglio, ma del 1914 scoppiava la guerra mondiale. Ok, veniva proprio il 28 di luglio, per cui riteniamoci fortunati, è il 28 di luglio oggi, ma siamo fortunatamente nel 2026, ma se fossimo vissuti nel 1914, 112 anni fa, insomma, mi sarei preoccupato. Un mese dopo l'assassinio di Sarajevo, appunto, dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, da lì poi l'Austria aveva dichiarato guerra, insomma, si entrava in guerra mondiale. Magari ve lo ricordate perché sono cose delle elementari queste, ma perché parlo di questo? Perché Feo ci vuole sbloccare un ricordo legato a un fumetto proprio dei tedeschi. Si chiama Struppen, ok? Era uno dei fumetti italiani satirici più famoso. È nato nel 1968 da un fumettista italiano che si chiama Bonvi, pseudonimo di Franco Bonvicini. E niente, il linguaggio era sicuramente maccheronico, perché era un tedesco maccheronico in cui c'era Caput,

Haftung eccetera eccetera, Kameraden eccetera. Venivano pubblicate le prime apparizioni sui giornali a fine di anni 60. Il successo crescente poi ebbe anche un risvolto, diciamo, televisivo, perché furono tratti due film: uno Sturmtruppen del 76, poi Sturmtruppen 2, tutti al fronte. Nel film c'erano attori famosi della commedia italiana. Ed ebbe un grande successo, per cui il finale, per chiudere così l'argomento, molti magari se lo ricordano. Mentre invece parliamo di un altro oggetto, di un altro giocattolo molto molto semplice, si chiama Molla Slinky. Forse vi sblocco anche questo ricordo. È uno dei giocattoli più semplici e geniali mai inventati. Pensate che da 75 anni che i bambini ci giocano. Una semplice molla d'acciaio che, se viene fatta scendere dalle scale, per il suo effetto, diciamo, particolare, riesce continuamente a fare il movimento e quindi cammina praticamente. Ecco, la molla si chiama Slinky perché il nome fu scelto dalla moglie dell'inventore, che si chiama Betty James. Slinky significa grazie, flessuoso, tradotto dall'inglese all'italiano, perché si muove con eleganza. Negli Stati Uniti ebbe un celebre jingle, però insomma, ecco, la Slinky cammina sulla scala. Anche la NASA l'ha usata, pensate, gli astronauti della NASA hanno portato una Slinky nello spazio durante una missione dello Space Shuttle negli anni 80 per mostrare come si comporta una molla in assenza di gravità, per cui c'è anche questa notizia sicuramente interessante. Va bene, dai, vediamo se riusciamo a sbloccare altri ricordi prima della chiusura.

0: È arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: io giocavo al gioco del diablo, adesso a me questo diablo non ce l'avevo presente, sono andato a cercare. Il diablo è uno dei giochi di abilità più antichi al mondo e si vede che io non ci ho giocato, non sono abile. Negli anni 80-90 tornò di moda nei cortili delle scuole. Il diablo è composto da due semisfere unite dal centro da un tipo una clessidra, un asse di metallo centrale, due bacchette collegate da una corda, e bisognava praticamente mantenere il diavolo in equilibrio sulla corda e farlo girare sempre più velocemente. All'inizio si appoggiava il diavolo sulla corda, poi si iniziava a farlo girare, i più bravi riuscivano a fare delle cose pazzesche. Comunque sia, un gioco veramente molto antico. Pensate che veniva già fatto in Cina più di 2000 anni fa. E per cui, perché si chiama diablo? Perché nome moderno fu introdotto all'inizio del Novecento da un ingegnere francese che perfezionò il giocato. La parola deriva dal greco diabelen, che significa lanciare attraverso, per cui ecco, non c'è un legame per qualcosa di satanico e basta. Il gioco era fatto di legno, in gomma, in plastica, adesso ne fanno anche con i LED, per cui si vedono solitamente in città come Riccione, dove andremo a collegarci più tardi. Poi qualcun altro ancora mi chiede della serie televisiva Arnold e dice: ma quanto siamo vecchi? Vabbè ragazzi, abbiamo detto di sbloccare anche i ricordi degli anni 2000, però insomma siamo negli anni 70, siamo alla fine degli anni 70. Arnold Jackson era interpretato da Gary Coleman, era questo bambino piccolo di statura con il sorriso furbo e un modo molto particolare di parlare, diciamo che cavolo stai dicendo Willis, era la frase quella che faceva sorridere. Il rapporto col fratello maggiore era interpretato poi da Todd Bridges, una famiglia diversa per l'epoca, perché c'erano differenze sociali, c'era comunque ancora razzismo, amicizia, integrazione, insomma i problemi che abbiamo anche oggi. Poi c'era Kimberly, il signor Coleman, gli episodi sono rimasti nella memoria, è stato un grande successo in Italia, c'è anche un effetto nostalgia per queste serie. Adesso la nostalgia la rendiamo solamente musicale, perché andiamo indietro nel tempo e poi c'è il party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo arrivati a martedì 28 di luglio in diretta nazionale con Radio Sulle Pila del Station d'Italia da Sirmione, dal Bistrò, la Fenice, naturalmente, dove ci troviamo ogni martedì per tutta l'estate, e poi alla fine di questo party si ritorna a Riccione, mentre invece domani sarò assente, quindi vi godrete Michi Garzilli fino alle ore 18. Intanto 338 141 1001 per farci sapere se avete già finito di lavorare, se siete sulla strada del rientro, se siete pronti per questa nuova ondata di caldo, oppure siete già pronti per un'ondata di ferie magari che è in arrivo col cambio del mese. Insomma, 338 141 1001, siamo a vostra disposizione. E intanto arriva anche Shakira.

è sempre coinvolgente. Quando Shakira fa qualcosa è sempre molto coinvolgente. Ciao Frank, saluto al traffico di Riva, Torbo, Lenago, mentre sto rientrando a Rovereto. Sarebbe stato molto più bello tornare lì alla Fenice e farmi un drink, caro Thomas. Comunque sia, tu l'hai fatto, cioè tu sei partito da Rovereto e sei venuto fino qua un martedì a berti il drink, e questo ti fa onore. Poi c'è gente che magari abita qui a 600 metri e se la tira, hai capito? Cioè funziona un po' così. Però invece non è proprio così, dai. Anche oggi sono arrivate diverse persone.

0: Uno dei progetti estivi di Christian Marchi, questo Summer is Magic. Saluto anche lo studio di produzione, visto che insomma in quello studio ho fatto parecchi lavori anch'io. E un salutone lo mando invece a una coppia di nostri ascoltatori che non vedo da un po', che arrivano da Milano ma sono in vacanza. Loro girano spesso un po' tutta l'Europa e hanno promesso che saranno qui da queste parti, proprio alla Fenice, l'11 di agosto. E allora noi vi aspettiamo, così facciamo qualcosa insieme senza problemi. Aperitivo, cena dopo cena.
1: We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted.
2: We've lost dancing.

Si chiama Marea questo progetto di Fred Gann, lo studio più. Ultimi due dischi, poi andiamo a Riccione anche oggi, alla grande, a trovare la nostra Eleonora Salvi e a respirare il clima che si respira da quelle parti.

Non dice Celebration, dice Celebration, che è un'altra cosa. Comunque sia, Benny Benassi ci ha pensato lui a fare il remix a Madonna, e quindi avere una collaborazione nel tuo carré di collaborazioni importanti anche con Madonna, sicuramente il tuo curriculum, diciamo che è a posto. Ultimo disco, signori, e dopo ci salutiamo.

0: questo Babilonia, detto da Dan Clay, questo ragazzone che abita ormai a Ferrara ma che comunque sia origini caraibiche. Abbiamo terminato, io lascio le redini della situazione in mano alla nostra Eleonora Salvi, che da Riccione insomma vi racconterà quello che accadrà anche quest'oggi. Noi ci risentiamo giovedì sulla Dance Station d'Italia, domani Michi Garzilli coprirà lui tutta quanta la trasmissione, per cui vi auguro buona serata, grazie per essere stati con noi alla Fenice Bistro a Lugana di Sirmione per un altro pomeriggio in diretta con voi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.

0: Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: più news.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
2: Ma quando sono arrivato a Cagliari, per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Uela, ci siamo, ci siamo. C'era una voce fuori campo, non capivo, era un po' così. Allora, buonasera, siamo a martedì 28 luglio 2026, 18:02. Iniziamo così il nostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì, anche se siamo in un posto un po' diverso. Diciamo che non siamo negli studi di Senzano del Garda, ma ci troviamo in Viale Ceccarini. Per quale motivo? Beh, a brevissimo ve lo spiego. Prima andiamo avanti con la musica.
2: Si salvi chi può. Si salvi chi può.

Just the way you are qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Iniziamo subito con il botto. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Frankie Gada per avermi lasciato la linea. Lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini. Salutiamo anche le persone che ci stanno ascoltando e che stanno passeggiando in questo momento. Siamo insomma nel pieno dell'estate e ovviamente, come sempre, ci sono tantissimi eventi di Radio Studio Più. Proprio per questo ci troviamo qui insomma nella Riviera Romagnola a Riccione. Io insomma lo racconto ogni giorno che ci troveremo tutte le sere in piazzale Ceccarini per presentare il festival, insomma il Prep Riccione Summer Jazz. Ci sono tantissimi artisti italiani, internazionali. L'altra sera da Tokyo, pensate un po', solo per noi, solo per il Prep Riccione Summer Jazz, è venuta a trovarci Chihiro Yamanaka. È venuto anche Michele Papadia con il quintet. Ci saranno insomma il gruppo Compai Segundo, ci sarà Serena Brancale che andrà a chiudere questo super festival in OA, insomma tantissimi artisti. Questa sera toccherà proprio a loro Antonello Salis e Simone Zanchini con Liberi. Ci sarà anche l'orchestra New Naif e Stefano Tamborrino, insomma tantissimi eventi. Prima però a brevissimo avremo una breve intervista con questi due fanciulli e ci racconteranno insomma la loro storia. E prima insomma fuori onda mi spiegavano quello che volevano fare, insomma un'iniziativa davvero bellissima. Rimanete con noi che a breve ne parleremo.

0: Eccoli, eccoli Ken di Barbie Girl. Ce l'abbiamo proprio qua, buonasera, benvenuti.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Presentatevi, da dove venite, insomma, come vi chiamate?
1: Ciao a tutti, sono Emanuel Mile, veniamo da Fano e ormai 2-3 anni che lavoro un po' con i social.
0: È vero, io prima guardavo, diciamo, il tuo profilo social e so che fai dei video divertenti e soprattutto sei molto seguito, sbaglio?
1: Sì, dai, cioè molto seguito, esagerato, però sì, ho 150.000 follower su Instagram e più di 180.000 su TikTok.
0: Mica male. Senti, ma siete qui a Riccione per quale motivo?
1: Allora, innanzitutto prima eravamo all'Aquafan.
0: Sì.
1: E niente, poi ti abbiamo contattato e vogliamo un po' raccontare il nostro progetto. Poi
0: è
1: radio.
0: Vero.
1: E vogliamo raccontare un po' i nostri obiettivi futuri.
0: Bello, è bellissimo perché prima eravamo insomma fuori onda qui nello studio mobile di Viale Ceccarini. Salutiamo anche gli amici che ci stanno guardando qui fuori, buonasera. E ci stavi spiegando insomma la vostra iniziativa che è davvero bellissima. Volete raccontarci insomma cosa succederà nei prossimi giorni qui a Riccione in Piazzale Roma?
2: Sì, molto volentieri. Guarda, io mi chiamo Nicolas.
0: Ciao Nicolas.
2: Seguo Emanuele ormai la parte un po' più commerciale.
0: Tu sei il manager, possiamo dire. Manager e amico.
2: Senza amicizia diciamo che non nasceva niente.
0: È vero.
2: Abitiamo vicini, ma ci siamo conosciuti un annetto fa. Da lì è nata una bellissima amicizia. Ci siamo trasferiti l'anno scorso 4 mesi in Albania. Abbiamo abitato insieme.
0: Abitato insieme.
1: Accenno, non è mai venuto in Albania in vita sua. La prima volta che è venuto ha fatto 3 mesi e mezzo.
0: Ecco, vedi. Cioè si è messo lì a disposizione, avrà detto dai, mi fido del mio amico, no?
2: La sintonia c'era, la voglia c'era, la voglia di spaccare c'era.
0: Tra l'altro io l'anno scorso sono stata in Albania, sono andata con insomma quei viaggi organizzati che purtroppo non posso citare per non fare pubblicità, ma ero andata con degli sconosciuti, è stato bellissimo e abbiamo conosciuto l'Albania e devo dire che è bellissima.
1: Bello.
0: Anche il mare soprattutto merita, no?
1: Dove sei andata?
0: In realtà l'ho girata un po' ovunque in realtà.
1: Allora, la prossima volta ti invitiamo, vieni con noi.
0: Volentieri, ci sto, va bene. Senti, ma quindi cosa farete in questo periodo qui a Riccione?
2: Cosa faremo? Allora, noi giriamo, noi cogliamo le opportunità, prendiamo quello che c'è da prendere e cerchiamo di dare voce, come il nostro ultimo progetto che stiamo cercando di ultimare. E devi sapere, Onora, che
0: sì,
2: io e lui siamo fissati con lo sport. Lo sport, diciamo, ci ha salvato la vita.
0: Ma quale sport?
2: Lo sport
0: in generale.
2: Allora, io poi sono un combattente di boxe, cose varie, anche

0: Saremo sul palco di Piazza Livia Roma per un evento a metà settembre dove,
1: che bella cosa,
0: dove avremo un nostro momento per parlare di tutto ciò. Però in sintesi questo progetto è un progetto che sarebbe per dar voce a quelle persone che hanno perso la speranza e vogliono ritrovarla nello sport o con lo sport soprattutto, quindi da disabilità a problemi, ad altri problemi.
1: È una cosa davvero bellissima, tanto di chapeau, e soprattutto io so che questo argomento vi tocca perché voi in prima persona avete insomma
0: sì,
1: avuto a che
0: esatto,
1: fare, giusto?
0: Sì, noi in prima persona, io sono nato con una malattia al cuore, mi sono operato 4 volte e sono stati interventi difficili, operazioni difficili, ma le scelte erano due: o molli o vai avanti. Sicuramente non ho mollato, sono andato avanti, ora sono qui.
1: Ah, che bello, e lo racconta con un gran sorriso, questa cosa è bellissima, davvero bellissima. Quindi, allora, che dire, l'ingresso sarà gratuito? Si può sapere se
0: sì, già sarà? Sarà una corsa di...
2: Ci sarà una gara podistica,
1: okay,
2: sia amatoriale che agonistica, di 5 km, di 10 km.
0: O anche di 15, mi pare.
2: Non mi ricordo. Però comunque dopo ci sarà un DJ set, ci sarà un stand dove offriranno aperitivi,
1: la Uela, super
2: tutto.
1: Festa, quindi.
2: Quindi, le ci assicuro.
1: Beh, allora se riesco vengo anch'io, promesso. Okay. Bello. Allora
0: saranno
1: io.
0: Questi atleti che correranno, che daranno spettacolo, e noi avremo un momento per noi per spiegare questo progetto che abbiamo in mente col comune di Riccione, dove vogliamo insomma spaccare, come
2: esatto,
0: sempre.
2: Però i 5 km li facciamo anche noi.
0: Sì, 5
2: km li facciamo.
1: È una sfida, 5
2: sì,
1: km non sono
2: anche
1: pochi.
2: Anche 10, però lo vediamo là come.
1: Iniziamo con 5, va. Vabbè, comunque ragazzi, io vi auguro un grandissimo bocca al lupo e bravissimi per questa iniziativa, e meritate insomma grande successo perché è una cosa bellissima, bella. Grazie mille di cuore, noi andiamo avanti con la musica ovviamente di Radio Studio Più.
0: Grazie a tutti.

0: breve chiacchierata con i nostri ragazzi. Beh, siamo con un'altra donna, un'altra fanciulla, però lei viene da Roma. Da Roma, buonasera.
1: Buonasera, sono Anita, ciao ragazzi.
0: Avvicinati pure al microfono.
1: Ciao, sono Anita ragazzi, ho un'osteria romana qui a Riccione che conoscono quasi tutti, di Luciano Colono. Lavoriamo duro, lavoriamo forte, si mangia romano, da trippa, pizza, bassa e croccante come si fa a Roma. Quindi
0: bellissimo.
1: Siamo proprio quando esci dalla stazione, all'inizio proprio al 113. Veniteci a trovare, grazie Leonardo dell'opportunità.
0: Ma di cosa? Ringrazio, ma di cosa? Tutti. Ma io devo dire che il tuo accento mi piace da morire, bellissimo.
1: E dai,
0: ma...
1: l'ora di capizza è buonissima.
0: Bisogna provarla assolutamente. Poi ci sono delle pietanze romane, quindi bisogna.
1: Grazie, la trippa, la matriciana, la carbonara che fa più più, la coda vaccinata che scodinzola.
0: Che te lo dico un po'. Ascolta, ma sono tanti anni che siete qui a Riccione.
1: Allora, noi abbiamo aperto a dicembre dell'anno scorso e insomma andiamo alla grande. Comunque lo stesso proprietario del Victor.
0: Ah, okay.
1: Quindi abbiamo pure una categoria dei dolci artigianali.
0: E poi voglio dire, siete anche in un'ottima zona, ecco, siete nel centro di Riccione, si può dire.
1: Brava,
0: quindi
1: brava.
0: Comunque c'è molta affluenza, ecco. Allora, noi ti ringraziamo di cuore.
1: Ti ringrazio,
0: e
1: Leonora.
0: Ricordiamo,
1: ciao,
0: nuovamente il nome del ristorante.
1: Si chiama AO Osteria Romana Riccione. Regà, chi mi conosce mi viene a trovare, chi non mi conosce deve venire. Dai.
0: E dai Roma, dai.
1: Grazie, belli.
0: Ciao.
1: Grazie, Leonora.

0: Sheeran qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E arrivano tanti messaggi al 338 141 1001. Beh, ringraziamo di cuore Fabrizio, ci chiede come va il Jazz Festival. Beh, va davvero molto molto bene, ci sono tantissimi artisti, anche questa sera insomma ci saranno tre concerti a partire da Sophie Bernardini con il suo trio, insomma qui in viale Ceccarini, qui davanti allo studio mobile di Radio Studio Più. E poi la serata prosegue insomma in piazzale Ceccarini, l'ingresso sarà gratuito. Buonasera agli amici che stanno passeggiando, vi aspettiamo anche voi per il Prepericione Summer Jazz, tanta buona musica, artisti italiani e internazionali. Beh, non fatevelo raccontare, veniteci a trovare. Facciamo una breve pausa, poi ricordiamo come ogni martedì che si rispetti il nostro DJ Sandy.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Ennesima fiammata africana per l'Europa centro-meridionale, quindi nel corso dei prossimi giorni il robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale e raggiungerà quindi il nostro paese. Per gli inizi di agosto infatti il sole tornerà protagonista da nord a sud con roventi masse d'aria, valori che raggiungeranno anche 12 gradi sopra le medie del periodo e investiranno prima le regioni centro-settentrionali e poi successivamente anche quelle meridionali. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quando ci fa sentire

0: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robbie.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Torres, eccolo, buonasera, buonasera, ciao Claudio. Iniziamo così il party time. In questo è il nostro DJ Sandy, l'appuntamento fisso del martedì sera. Lo ricordiamo, in collegamento

Attenzione, nel frattempo è arrivato nello studio mobile di Viale Ceccarini un altro grandissimo artista di Radio Studio Più, che non vi spoilerò insomma chi è, ma si sta preparando, perché alle 19:30 sale lui in console.

3899-1001, da quale parte del mondo state ballando? Salutiamo i nostri amici che stanno passeggiando. Buonasera, questa signori è Radio Studio Pila Dance Station d'Italia. E in console c'è proprio lui, Sandy.

0: Ogni giorno ha un rumore, il nostro ha una voce e un ritmo. Benvenuti a Si Salvi Chi Può. Eleonora Salvi, DJ Sandy, Radio Studio Più, 338 141 1001. Dai!
1: Ringraziamo Christian, ciao Cri!
2: Yabba dabba doo!

Attenzione, sono arrivati i VIP. Attenzione, sono arrivati gli unici inimitabili. Buonasera, buonasera, benvenuti. Avete fatto la nottata? Uno con l'occhiale da sole, l'altro si giri, anche lui. Tutte e due con l'occhiale da sole. Beh, questo vuol dire che hanno fatto serata, eh.

Allora, signori, questa sera mi raccomando solo messaggi iscritti, eh. Salutiamo innanzitutto Carmelo che è all'ascolto, lo salutiamo. Salutiamo anche Maggie che ci scrive: vi seguo, vi adoro, grazie. Abbiamo un ragazzo 2000, lui è soprannominato 2000.

0: Benvenuto. Abbiamo da Palermo, beh, proprio lui, Alberto, buonasera, benvenuto. Allora abbiamo anche il nostro amico De Roma, è proprio lui, è proprio lui. Non lo so se è lui, sai.
1: Paolo De Roma, dal Furlo, un abbraccio, allora, ammazza che cavolo, ci squagliamo.
0: Uè, Paolo De Remo a Roma. Anche qua fa caldino, eh. De Roma, De Roma. Il nostro amico da Cormano, Marco, buonasera.

0: Ciao ragazzi, sono Enrico Cellini, ho una storia da raccontare. Mi tenete sempre compagnia mentre sono in giro per lavoro. Vorrei ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte, grazie.
1: Allora lo salutiamo di cuore e ahimè adesso è il momento del party time, magari te la mettiamo più tardi, perché no?

un party time tutto tech house questa sera in compagnia del nostro DJ Sandy. E questo, signori, è il party time. Quel momento dove tutto è concesso, ed è concesso anche, insomma, essere qui nello studio mobile di Radio Studio Più e, insomma, in viale Ceccarini. Come potrete ben vedere, i nostri ragazzi nel frattempo stanno preparando per questa sera, perché ve lo ricordiamo che dalle ore 20:30 ci sarà un bellissimo concerto. Ciao, buonasera, benvenuti. Ci sarà un bellissimo concerto di Sophie Bernardini con il trio.

0: ma ci piace tanto il DJ Sandy. Bacioli dalla Parru. Ciao.
1: Ciao alla nostra carissima Parru che è all'ascolto.

Salutiamo che ci ascolta in FM o in DAB, come il nostro Matthew, che insomma sta rientrando alla base, finestrini giù e la radio a manetta. Domenico, il furgonaro da Milano.

Allora, come promesso dal nostro amico, più tardi, dopo una breve pubblicità, metteremo tutta l'Italia. Prima però il super party time del nostro DJ Sandy con un po' di tech house.

Salutiamo Federica da Formentera che ci manda una bellissima foto, insomma, di lei in spiaggia, vedi, fa la bella vita. Bravissima! Salutiamo gli amici che stanno passeggiando, buonasera.

Un party time tutto tech house firmato DJ Sandy, l'appuntamento fisso qui sulle frequenze di Radio Studio Più in compagnia del nostro, insomma, Sandy da Pescara. Abbiamo fatto un bellissimo DJ set da remoto, devo dire. Andiamo con l'ultimissimo disco e poi come sempre gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo.

cose purtroppo hanno una fine. U O A I. Eccolo, attenzione al nostro barman. Allora, che dire, vi ringraziamo davvero di cuore e noi facciamo una brevissima pausa e poi inizieremo come sempre la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può in compagnia di Eleonora Salvi e i DJ di Radio Sud Più. Non possiamo spoilerare chi è. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Più. Your dance station. Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può con Eleonora Sensi.

0: Sexy Kungs qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Ebbene sì, ci siamo. Insomma, siamo qui in Viale Ceccarini con lo studio mobile. A brevissimo ci sarà un ospite che adesso a breve si presenta, così almeno saprete di chi sto parlando. Un appuntamento un po' speciale, che lui solitamente, insomma, è sulle frequenze di Radio Studio Più la sera, ma insomma anticipiamo un po' le cose e solitamente appunto è in un altro programma. Ma questo è un po' il bello delle cose, no? Fare insomma, collaborare con altri artisti, altri colleghi, è sempre bello, no? Tornando a noi, questa sera presenteremo il Prepericione Summer Jazz, lo ricordiamo, 11 appuntamenti per tutte le sere. Qui in Piazzale Ceccherini ci saranno artisti italiani e internazionali. Questa sera toccherà a Antonello Salis e Simone Zanchini con Liberi. Loro collaborano da 25 anni, sono molto famosi, conosciuti in tutta Europa, girano un po' ovunque con la loro musica e sono capaci di comunicare, insomma coniugare, o meglio dire, con la tecnica e la sperimentazione. Sarà un'unione tra mano, testa e cuore. Poi successivamente ci sarà New Naif Orchestra e Stefano Tamborrino, che conduce l'orchestra Stefano Tamborrino. Avremo modo di parlare con il presidente della cooperativa, Mirko Guassi, che ci racconterà insomma quello che succederà questa sera, e sarà davvero un viaggio sonoro dove il ritmo abbatte ogni diversità. Lo ricordiamo, l'appuntamento di domani sempre in Piazzale Ceccarini sarà uno dei pochissimi eventi a pagamento del Prepericione Summer Jazz. Chi sarà interessato potrà prendere i biglietti su Ticket One oppure su riccionejazz.it, scusate, oppure al Palazzo del Turismo, sempre lì in Piazzale Ceccarini, direttamente insomma lì. Ci saranno tantissime belle sorprese per iniziare qui, insomma, in Viale Ceccarini, davanti allo studio mobile di Radio Studio Più. Ci sarà Sofì Bernardini con il trio a brevissimo alle 20:30, quindi si parla tra un'oretta. Tornando a noi, guarda, venga pure, che così ci presentiamo e spieghiamo cosa andremo a fare a brevissimo. Buonasera.
1: Buonasera, posso parlare qua?
0: Sì, assolutamente sì, si presenti, da dove
1: Ciao,
0: viene, cosa fa nella vita.
1: Sono Ricky Valza, attualmente faccio il DJ.
0: Ma ormai qua ti conoscono, ormai sei proprio tu, Ricky Valza, che a brevissimo, insomma, suonerà qui nel programma Si Salvi Chi Può, possiamo dire la primissima volta, perché tu solitamente suoni in un altro programma, vero?
1: Normalmente suono la sera con Ronnie Milani nel programma Club Connection e oggi sono qua con voi.
0: Un appuntamento insolito, è vero. Poi è bello perché live è tutta un'altra storia, quindi ci gusteremo insomma al tuo super party time. Che dire, è la primissima volta, eh sì.

0: Ida Tura, siamo tornati indietro nel tempo al 1995, ormai si parla di 31 anni fa con Infinity. Arrivano tanti messaggi al 338-141-1001, salutiamo il miglior cameriere, lui si chiama Luca e ce lo scrive Edi da Tremosine, ci mandano anche una bellissima foto. Ciao ragazzi, buon lavoro, e salutiamo anche Domenico da Milano. Rimanete con noi,
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

siamo così il party time di questo martedì 28 luglio da Viale Ceccarini in console. Attenzione, Ricky Valza. Attenzione, nel frattempo è qui sulla mia sinistra. Che mixa live per noi. Nel frattempo potete scriverci al 338-141-1001. Vedi, qua ci scrivono: ciao Eleonora, oggi vorrei solo un abbraccio forte da te. Sono a 10 km da te e fa un bellissimo complimento. Questo ce lo scrive Rossella. Carissima Rossella, ma io ti aspetto qua. Vieni.

0: Allora ci siamo qui in Viale Ceccarini, siamo in ottima compagnia perché lo ricordiamo alle 20:30 ci sarà un bellissimo concerto proprio qui davanti allo studio mobile di Radio Studio Più. E siamo proprio con gli artisti. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao ragazzi, come state innanzitutto?
1: Bene, molto frizzanti.
0: Siete frizzanti e io vedevo che vi stavate preparando nel frattempo, perché ricordiamo 20:30 ormai manca davvero pochissimo. Allora, raccontateci quello che succederà questa sera, quello che porterete insomma qui in Viale Ceccarini per il pre-Riccione Summer Jazz.
1: Esattamente, allora questo progetto si chiama Sofì Bernardini Trio, abbiamo voce, chitarra e contrabbasso. È un progetto che gira un po' tutta la Riviera, abbiamo pezzi pop riarrangiati in cover jazz e bossa nova, quindi cerchiamo un po' di rimanere nello stile del festival.
0: Wow, che bellissima cosa. Poi secondo me quando si parla di jazz e c'è un cantante, che sia una donna o un uomo, secondo me è una chicca in più, diciamo, è più magico, no? Quindi noi non vediamo sicuramente l'ora di potervi ascoltare. Ma un'altra domanda, voi da dove venite?
1: Allora, io Riccione, Riccione, anzi abito proprio
0: qui. Sei inattiva, bro. Tu giochi in casa stasera,
1: sì,
0: quindi. E voi ragazzi?
3: Io da Pesaro.
0: Avvicinatevi pure, che così.
3: Io vengo da Pesaro.
0: Da Pesaro.
4: Io da Gabicce.
0: Ok, ok, ok. E voi collaborate spesso? Fate spesso questo trio o è la prima volta?
4: No, qualche volta.
1: Qualche volta.
4: Il progetto è il suo.
1: Sì. Loro mi sostengono tantissimo.
0: Oh, che bellissima, che
1: ci
0: bellissima.
1: Ci sosteniamo, anzi.
0: Oh, benvenga, benvenga. Noi vi ringraziamo di cuore. Ricordiamo i nostri amici che sono all'ascolto in FM, in DAB, insomma, tramite anche i nostri canali TV. Chi ci sta guardando, beh, venite in Viale Ceccarini alle 20:30. Non vediamo l'ora. Grazie mille di cuore.
1: Grazie a voi.
4: Grazie a voi.
1: Ciao.
4: Buon lavoro.

Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti. Salutiamo anche Ferdinando, Maurizio e Vincenzo. Ciao ragazzi. E ringraziamo di cuore anche Dania di San Marino che ci scrive Yandel e Martina, nipote e figlia scatenati per Studio Più.

salutiamo il nostro veterano, che bella Riccione. Io sto a 120 km, non lontanissimo. Beh, allora io ti dico, noi siamo qui con lo studio mobile fino al 4 di agosto, quindi non hai scuse, vienici a trovare.

di Pescara, vedi, attenzione, questo Ricky Valza per gli amici Walter. Spettina davvero tanto, felicissima sera, principessa Eleonora e tutto il popolo di Si Salvi Chi Può. Sala controllo di Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molle già. Ero uguale.

che fa impazzire il mondo. Guarda che camicia sobria che ha anche questa sera. Salutiamo anche Orazio l'imbianchino di Cervia, buonasera. E salutiamo anche i nostri amici da Mantova. Loro sono Daniel, Federica, Nicole e Vittoria. Buonasera, buonasera, benvenuti nel Party Time. Abbiamo rubato da Club Connection il nostro Ricky Valza.

0: salutiamo il nostro Dry, che io purtroppo non riesco ad ascoltare questo messaggio vocale, ma io scommetto che sta dicendo proprio che sta facendo un buon aperitivo, In console, signori e signore, l'appuntamento super speciale, unico, diciamo, di Ricky Valza. Scaricate l'app o seguiteci tramite i nostri canali TV per vedere, insomma, il nostro buon Ricky che mixa per noi.
1: Ciao Leonora, i tre presenti, anche se sono in ritardo, vado a fare l'aperitivo time. Siete i numeri uno.

0: E dato che nel party time, insomma, succedono tante belle cose, beh, siamo in ottima compagnia con gli artisti di questa sera del Pre-Priccione Summer Jazz. Siamo con Stefano Tamborrino. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Tutto bene?
1: Benissimo.
0: Ma io lo so che già ieri eri sopra il palco di Pre-Priccione Summer Jazz, giusto?
1: Giustissimo.
0: E questa sera invece sarai da, insomma, da dirigi l'orchestra di New Naif. Vuoi raccontarci, insomma, quello che porterete questa sera?
1: Sì, innanzitutto vi dico che cos'è. New Naif è un centro diurno per ragazzi disabili. E il concerto di stasera è frutto di un laboratorio che tengo all'interno di questa struttura da circa 5 anni che mi ha portato a formare un'orchestra. Un'orchestra con la quale abbiamo registrato il mio ultimo album che eseguiremo per intero stasera.
0: Wow, che emozione, noi non vediamo l'ora. E quanti sono i ragazzi?
1: I ragazzi stasera sono tra i 15 e i 20.
0: Tra i 15 e i 20, è un bel gruppo, voglio dire, è bello impegnativo e sarà anche emozionante, voglio dire. Ci lasceremo trasportare dalla vostra musica, noi non vediamo l'ora.
1: Benissimo, anche noi.
0: Ah, meno male, meno male. Allora, siamo in ottima compagnia anche con il direttore artistico Mario Marzi, che invito a venire qui. Buonasera, direttore.
2: Buonasera.
0: Tutto bene?
2: Io ho accompagnato solamente Stefano.
0: Ti va di fare una chiacchierata e raccontarci, insomma, quello che sta succedendo qui nella Riviera Romagnola, a Riccione, insomma, con il Pre-Priccione Summer Jazz?
2: Penso che sia, come posso dire, un regalo che la città offre ai propri turisti, ma anche agli abitanti di Riccione, un momento di condivisione, di gioia e dello stare bene assieme.
0: Sappiamo anche che è per merito tuo, insomma, che è una tua scelta anche degli artisti che vengono ogni anno qui, insomma, in Piazzale Ceccarini, giusto?
2: Ho una colpa, non lo so.
0: Colpa no di certo, perché comunque abbiamo notato già dall'anno scorso, io il secondo anno che ho l'onore di presentare questo festival, e devo dire che ci sono artisti di un certo calibro, ecco, da tutto il mondo anche.
2: Sì, beh, insomma, il nostro festival ha sempre avuto come canone, diciamo, quello che sono anche le caratteristiche di questo luogo, di questa città: l'inclusione, l'ascolto, insomma, e la condivisione, l'accoglienza, no? Quindi il nostro festival è un festival eterogeneo che comprende qualsiasi linguaggio, qualsiasi stile, anche perché poi la parola jazz è una parola molto ampia, non è solo il mainstream, insomma, racchiude in sé la sua forza principale, penso che sia il suo DNA nella libertà di espressione.
0: Che bella cosa. Poi so anche che ci hai fatto una bella sorpresa un po' inaspettata, perché l'altro giorno hai suonato con altri artisti e non ce l'aspettavamo, vero?
2: Neanche io, devo
0: neanche
2: dire
0: tu.
2: La verità,
0: ma era davvero, però, una cosa improvvisata? Cioè proprio scelta al momento?
2: Certo, non abbiamo neanche provato, quindi
0: Però voi ce l'avete questa cosa, voi cioè, del jazz, ce l'avete questa cosa di improvvisazione, giusto?
2: Sì, sai, comunque voglio dire, la matrice del jazz è l'improvvisazione, come diceva Gershwin: nella vita e nel jazz se improvvisi è meglio, e in questo caso qui è stato l'improvvisata così, che mi ha colto anche di sorpresa, ma mi ha fatto molto piacere perché ho condiviso, insomma, per due pezzi il palco con degli amici straordinari. Grazie.
0: Si è visto. Grazie mille di cuore per questa bella chiacchierata. Non vediamo l'ora di questa sera, insomma, dell'orchestra New Naif insieme a Stefano Tamborrino e ad altri artisti, perché ricordiamo che questa sera ci sarà anche Antonello Salis e Simone Zanchini con Liberi. A brevissimo abbiamo fatto l'intervista anche con Soffi Bernardini e, insomma, con il suo trio, che tra pochissimo suoneranno qui davanti allo studio mobile. Grazie mille, ragazzi, e in bocca al lupo.
2: Grazie, intanto ci vediamo presto.

Allora salutiamo di cuore Ryan, Denisa e Costin, che vengono da Tre Cime a Milano Marittima. Sono i miei parenti che rimangono da me. E come no, li salutiamo. Ciao ragazzi. Salutiamo i nostri amici da Staffolo. E un saluto anche a Matteo, Anna e la cagnolina Fragola. Il rientro dalle ferie verso la Germania.

0: ce l'abbiamo? Oh, ce l'abbiamo. Allora, ringraziamo di cuore Ricky Valza che, devo dire, come sempre ci ha fatto innamorare della sua musica. Lo ringraziamo di cuore, un appuntamento un po' insolito. E arrivano tanti messaggi, ma questo in particolare non vediamo l'ora di poterlo ascoltare. Sentiamo.
1: Ciao, sono Mimmo. Indovina dove sono? Anch'io.
0: Dove sei?
1: Sono Viale Ceccarini Riccione. Volevo farti i complimenti per la trasmissione e anche per il DJ set di Ricky Valza.
0: Ringraziamo Mimmo. Ciao Mimmo, ciao ciao. Lo ringraziamo di cuore, ringraziamo Ricky Valza, ringraziamo le persone che hanno interagito con noi al 338 141 1001. Ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato con noi sulle nostre frequenze. Che dire, vi lascio in ottima compagnia. Fate i bravi.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
4: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
3: Cosa aspetti?
4: Passa a trovarci.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Ennesima fiammata africana per l'Europa centro-meridionale, quindi nel corso dei prossimi giorni il robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale e raggiungerà quindi il nostro paese. Per gli inizi di agosto infatti il sole tornerà protagonista da nord a sud con roventi masse d'aria, valori che raggiungeranno anche 12 gradi sopra le medie del periodo e investiranno prima le regioni centro-settentrionali e poi successivamente anche quelle meridionali. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: con le vostre playlist questa sera per smaltire la coda, perché sono veramente tantissime. Durante l'estate vi sbizzarrite con le playlist, così le ascoltate con calma. Ricordatevi che se volete inviarcile c'è il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi partiamo con la playlist di Vincenzo, di Terzinho Napoli e Joe Salinas, Rocking Humans.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: messaggi tramite il nostro numero, tramite il nostro sito, soprattutto i vocali, perché stasera non vanno. E invece proseguiamo con un grande pezzo scelto da Vincenzo. Quale mani vanno su, vero?
1: Le mani in alto!
0: Perché c'è Skipper, Struggle of Pleasure.

0: 90.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, sono i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, la scelta di Jessica Di Merate. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 90-2000, in questo caso puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Nelle prossime giornate poi torneranno anche le richieste tramite il nostro numero, però stasera no. Proseguiamo immediatamente con Proximus, c'è Mauro Picotto e qua secondo me le mani vanno su, vero?

0: Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus, Bauci Bau Bau. Grazie a Jessica di Merate, la sua playlist sta proseguendo su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo aeromobile.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
3: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
2: Cosa aspetti?
3: Passa a trovarci.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Siamo propensi a fare puntate speciali? Non è vero, stavo scherzando, dai. Proseguiamo invece subito con la prossima richiesta di Giorgio di Verona, perché subito in sottofondo c'è un pezzo house, quindi My Alex di qualcosa, dai, lancialo.
1: Sono i numeri uno!
0: Saturday, Kenny Williams!

0: prezioso Let Me Stay a chiudere la playlist di Giorgio di Verona. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 90-2000,
1: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Era un po' che non sentivo il nostro pasticcere, che d'estate sei col caldo, il forno poi si disidrata, ha bisogno di sali minerali.
1: Mi scusi, ma lei li sa fare i croissant?
0: Però li mangio volentieri. Devo dire che stamattina mi hanno portato anche le sfogliatelle napoletane, sia quelle ricce che quelle di frolla, e
2: caramba!
0: Sì, hai ragione. C'è Gabri Ponte, Time to Rock, il primo pezzo della playlist di Caterina di Lesbo. Proseguiamo.

0: ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net per inviarci le vostre playlist che sentirete poi in onda la settimana prossima all'interno del DTM 90, proprio perché
1: la pecora canta.
0: Esatto.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: And chill.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

Rotterdam, DJ Cerla, grazie a Maria di Verona, state ascoltando Dance Time Machine 90, questa è la sua playlist. Fino alle 22 balleremo rigorosamente con la musica Dance 90 2000 e proseguiamo immediatamente perché è già in sottofondo e sta veramente spingendo con questo ritmo terzinato, anche un po' fuori fase secondo me. Carolina Marquez, ritmo.

cielo dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il

0: Mabel, disco disco, grazie a Maria di Verona, state ascoltando Dance Time Machine 90, questa è la sua playlist e balleremo insieme fino alle ore 22, rigorosamente con la musica Dance 92.000, mi raccomando, ricordatevi che questa è una puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi non mandate messaggi vocali perché non riusciremo ad accontentarvi questa sera. Proseguiamo immediatamente con Prezioso, We Rule the Danza, e le mani cosa fanno? Non fa rima con danza.
1: Le mani in alto.

verrà alle ore 22 e ridecollerà comunque domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever, e poi un volo breve di mezz'ora e poi volo lungo di 2 ore dalle 20 alle 22 come sempre tutte le sere su Studio Più, la Dance Station d'Italia. In sottofondo c'è un grande capolavoro, Robert Miles, Children.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: che è...
1: Che è la cosa è più lucida, lucida e morbida che esiste in natura.
0: Stasera si sta scatenando il nostro pasticcere, vero?
2: Caramba!
0: Proseguiamo con l'idatura Voodoo Believe e poi Party Time. Believe.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

di Pesaro, state ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato unicamente alla musica dance 92.000, tutte le sere dalle 20 alle 22. Questo è il secondo Party Time e Paolo di Pesaro ha scelto come suo primo pezzo quello dei Global DJ, The Sound of San Francisco.

0: di oggi. Noi torniamo domani sera come sempre dalle 20 alle 22 e la mattina alle 11.30 del Morning Fever. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: sì, tutto è possibile.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Right, right, right, Vince Hunziker. Italiani, ciao, in diretta da Viale Ceccherini, Riccione, in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in Eurovisione, in Mondovisione, sullo spazio, dall'altra parte dell'universo, a casa di Gino, a casa di Pino, a casa di Mario. Insomma, noi ci siamo, questa è la Family Club Connection e io sono Ronnie Milani, saluto Ricky, ciao Ricky.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, che bello, è bello quando si... ciao ti.
3: Ma chi c'è?
0: Ma chi c'è? È bello perché trasmettere dal vivo a Riccione non è come essere in radio, e qui il sapore cambia. Quindi 120 minuti di tanta energia fino a mezzanotte, ci siamo noi, lasciate le cinture, coordinate 338 141 1001 e noi partiamo così.

Allora, qui c'è un via vai continuo, adesso poi ci sono anche i vigili che ci danno indicazioni, dobbiamo anche leggere il mimo in diretta. Però, allora, italiani, ciao, sono le 22 spacchiate, questa è la Family Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia da Viale Ceccarini Riccione. Anzi, vi do un consiglio, se avete voglia di passare a farci un saluto, noi siamo qui. Capito?

0: quale settimana bianca, questa è settimana calda, c'è un'umidità pazzesca qui a Riccione questa sera, però devo dire che c'è tantissima gente, una bella cosa, insomma, una bella energia che ci sta accompagnando in questa serata a Riccione. Allora amici, questa è la Family di Club Connection, io sono Rani Milani, c'è anche Tiga, ciao Tiga.
1: Eccoci qua.
0: Ciao Tiga, come va? Tutto bene? Ciao
1: Tiga. Addio.
0: Devo fare un saluto, Attenzione, prima o poi troverò la freccia, ecco l'ho trovata. Marco Poggi Cormano, ciao, ha scritto proprio, ciao, io sono Marco Poggi Cormano, Milano, saluto tutti, capito? Lui saluta tutti. Le abbiamo date le coordinate, 338-141-1001, stasera ci proveremo, salutiamo anche chi è davanti a noi, davanti al nostro, alla nostra postazione. Stasera proveremo anche a giocare, perché a quanto pare adesso ci siamo con WhatsApp, quindi tutto è tornato alla norma. Qui, capito? La norma, la pasta.
1: È tornata
0: alla norma. Allora, cosa hai fatto oggi? Dove eri oggi?
1: Oggi ho patito.
0: Pensi troppo, stai pensando, dicendo la cazzata.
1: Hai partito la sete. È partita la sete e poi
0: è arrivato anche Ricky Valza, che è un continuo avanti e indietro. Mi spieghi, Ricky, cosa sei? Mi state mettendo ansia. Ragazzi, qual è il problema? Perché continuate a fare avanti e indietro?
2: Mi stai permettendo di trasmettere.
0: Ma questo lui, è il bello della diretta. Ricky, salutiamo tutti quelli che sono fuori dalla radio, dalla nostra postazione, che tra l'altro devo dire molto bella.
1: Ricky Walzer stasera fa d'antenna.
0: Volevo salutare anche Q, che so che domani sarà dei nostri direttamente. Ciao ragazzi, ciao, grazie di cuore. Salutiamo tutti quelli che ci stanno salutando. Butta giù tutto. E tutti quelli che sono comunque davanti. Ciao a tutti. Anzi, addirittura qui uno. Siamo qui. Anzi, vi invito a fare questa cosa se vi trovate vicino a Riccione, anche a, non dico tanto.
1: Se state facendo la vasca.
0: A 20 chilometri si può fare questa cosa. Veniteci a trovare qui in Viale Ceccherini. Noi siamo qui con tutta la radio. Ciao ragazzi, ciao. E quindi stavo dicendo che domani ci verrà a trovare Q. Tante persone ci stanno venendo a salutare. Dimmi.
1: Ma la gente dirà: ma poi è Q.
0: Q è il tassista di Milano, quello famoso, capito? Quello che tutte le sere è presente, capito? È quello che mi fa gli scherzi in diretta, ecco, per dirne una. Andiamo avanti, arrivano in Medusa.

0: Rallenta, amore, amore, rallenta, stiamo correndo troppo. Stiamo correndo troppo, stiamo correndo qui, c'è troppa gente che corre davanti alla radio. Salutiamo tutti quelli davanti alla radio che ci salutano. Siamo in diretta nazionale da Viale Ceccarini Riccione. Noi siamo la Family di Club Connection, che solitamente trasmette questo programma dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte e ultimamente anche il sabato dalle 16 alle 18. Sì, dica.
1: Isole comprese.
0: Dica, isole comprese. Sì, siamo in diretta nazionale, anzi siamo in diretta anche a Ibiza e Formentera. E Formentera, anzi salutiamo, tu che conosci bene lo spagnolo, saluta in spagnolo.
1: Salutamos todos.
0: Aggiungi la S.
1: El mundo es español.
0: Aggiungi la S.
1: Nostri amigos.
0: Amigos che ascoltanos da Formenteras e Ibizas, capitos? Se non aggiungi la S,
1: ogni tanto
0: bisogna aggiungere la S. Allora, qui mi hanno scritto, Ronny, ma voi domenica ci siete? Certo, noi siamo qui fino a martedì prossimo, ragazzi. Ci siamo per tutta la settimana e un po'. Dimmi.
1: Dormiamo qui. Noi dormiamo qui
0: tutta la settimana e siamo anche casati per questa cosa, perché trasmettere dal vivo da Riccione, dove è il cuore della movida in Italia, insomma, non è da poco, no?
2: E venitelo a vedere il cuore della movida.
0: Venitelo a vedere, perché un conto è farselo raccontare, conto è viverla, capito? Poi ci sono comunque svariati eventi, cioè per esempio noi siamo qui in occasione del Summer Jazz Festival di Riccione, quindi grazie a loro noi abbiamo la possibilità di fare questa cosa dal vivo. Quindi andiamo avanti, salutiamo chi è che salutiamo? Salve, sì, ecco, scrivete, firmatevi.

0: lenzuola, le lenzuola di Lino. Chi è Lino? Chi è Lino?
1: Ti amo.
0: No, no, sentite bene, sentite bene, sentite.
1: Ti amo, ti amo.
0: Allora, questa è la voce ufficiale, non è, non è, Umberto Tozzi, ma è Umberto, no, Umberto Tozzo.
2: No, Claudio Tozzo.
0: Claudio Tozzo. Quindi questa è la voce di questo disco, l'abbiamo qui live, capito? E mi ha detto anche fuori diretta che ha fatto anche tutti i cori.
2: Sì,
0: quindi te la sei cantata tutto da solo.
2: Sì, sì, ho correggiato.
0: Hai correggiato. Eccoli, allora salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora posso passare a salutarti, Pietro a Milano? Assolutamente sì, assolutamente. Siamo qui tutta la settimana. Poi c'è anche Ivan da Pioltello che ha scritto: ciao Ronny, che camicetta top. Hai visto che bella, carina?
2: Bellissima.
0: È bella,
2: Anche la mia.
0: Anche allora,
2: no, la mia riflette i tuoi fiori.
0: Esatto.
2: Mi sono messo bianco perché tu eri troppo floreale.
0: Sì, io sono così. Sembra che ho presentato il Festival di Sanremo stasera, ma invece semplicemente siamo in diretta.
3: Ma da guardate
0: Riccione.
3: Quanta bella gente che abbiamo qui davanti che ci sta salutando.
0: Ma ci voleva, sai cosa ci voleva? Qualcuno che col microfono andava direttamente a fare l'esterna. Ricky, dai, prendi il tuo microfono in mano. Ricky, prendi il microfono.
4: Sì. Se funziona, tutto
0: prima proviamo se funziona. Andiamo fuori col microfono. Se non funziona, no. Se funziona, sì. Adesso, intanto che ci organizziamo un attimo. Allora, dov'è? Ecco, ce la fa. Sì, questo è il bello della diretta. Noi siamo qui per tutta la settimana. Sì.
2: E poi aprirlo.
0: Ecco, basta. Ok, fuori, andate fuori. Andate fuori, andate fuori.
5: Andate fuori.
0: Sentiamo un po' la gente che ci sta ascoltando direttamente. Ecco, guarda, salutano e scappano. Appena detto andate fuori, basta poco.
6: Almeno sappiamo, chiediamo da dove arrivano. Da dove arrivate voi?
7: C'è dell'Aquila, Avezzano.
6: L'Aquila.
0: L'Aquila.
6: Benissimo. Voi siete dell'Aquila?
8: Sì, siamo di Avezzano.
0: Benissimo. Avezzano.
6: Se fa caldo ad Avezzano, alle signore regalo un questo è un ventaglio di Grana Padano, in studio più adesso lo porto anche a lei perché mi sembra giusto.
0: Secondo me Claudio fa caldo anche lì.
6: Fa caldo un po' meno magari che sai com'è in mezzo alle montagne.
0: Sì, certo, sicuramente un po' più di fresco c'è.
6: Ventagli, grazie.
0: I ventagli, dove sono i ventagli? Datemi un ventaglio, che cosa ne vuoi fare? Se me lo dai in testa domani vado all'ospedale. Eccolo, è lì, è arrivato, stanno arrivando i ventagli di Grana Padano. E quindi stanno arrivando i ventagli di Grana Padano. Che dice, ma cosa c'entra il ventaglio con Grana Padano? Ma Grana Padano non è quello che fa. Sì, per mangiare il formaggio di Grana Padano, quando c'è caldo bisogna che
9: ti fai vento,
0: devi rinfrescarti un attimo. Andiamo avanti con la musica di Radio Studio Più. Tra poco c'è anche chi è che dei due parte con il party time? Chi parte con il party time? Ce l'hai?
6: Devi parlare a gesti, non ti capiamo.
0: Allora, questo è il triangolo, no? Sì. Non la

0: avevo considerato.
1: Stai dicendo, tu sei grosso, parti così.
0: Esatto. Lui traduce, capito? Lo sapevo che ci sempre. Ce l'hanno tutti con me. Andiamo avanti.

0: bello se che le persone che passano e in contemporanea fanno anche il salutino. Salutiamo tutti quelli che sono davanti al cabinotto di Radio Studio Più, salutiamo anche tutti quelli che sono in ascolto in viaggio magari per raggiungere una zona balneare, anzi fate una cosa, veniteci a trovare.
1: A chi stai dando i ventagli?
0: A chi stai dando i ventagli? Ecco.
1: Da dove arrivate?
2: Da Modena.
1: Modena, sugli 88.4 in FM.
2: Ascoltatori, c'è Gioia da Modena che ascolta tutti i telespettatori.
1: Grazie. Saluta, ciao Gioia. Di qualcosa?
2: Ciao.
1: Ciao. Saluta quello lì, quello lì.
0: Saluta quello lì, sono io quello lì.
1: Non fa,
0: non sembra, sembro
1: così,
0: sono proprio così, sembro, ma non.
2: Tanta compagnia.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie.
2: Speciali.
0: Grazie, grazie.
2: Piacere ritrovarmi.
0: Grazie di cuore, grazie. Vedi, vedi, ogni tanto è bello, io lo dico, fai qualcosa, Claudio. Sì, ogni tanto è bello ricevere.
1: Un po' gesti perché ti.
0: Ok, allora, questa è la radio.
1: Questa è la faccia.
0: Questa è la faccia.
1: Poi arrivo sulle spalle.
0: Esatto, poi lì, esatto, inizia la sorpresa. Noi.
1: Grazie, amici di Mario. Grazie. Abbiamo un ascoltatore storico.
3: Ciao, sì.
1: Da dove?
3: Franciacorta.
1: Davvero?
3: Franca, provincia di Brescia.
1: Colline di Corte Franca.
3: Sì.
1: C'è cade
3: Bosco. Vista Berlucchi, sì. Sì, ma io ascolto.
1: Sì. Ascolti Studio Più?
3: No, ma Studio Più Dance ai tempi quando era solo musica, da quando è in.
1: E nel 95, 94, 92.
3: Sono ancora le musicassette.
1: Già parlavamo un po' meno. Adesso abbiamo dei rompiscatole.
0: Grazie, grazie a quello che ha appena detto il signore, io ho smesso di lavorare.
1: Quando io ero al Genux, giusto?
3: Genux? Sì, poi è diventato Deor, giusto?
1: Sa tutto, sa tutto.
3: Ma abbiamo, diciamo, a un chilometro da.
1: Number one.
3: Number, poi c'è Paracel.
1: Amico Basalari.
3: Ah.
1: Conoscevo benissimo anche il papà.
3: Sì, Mario.
1: Mario.
3: Poi c'è Paradiso, Gedi,
1: Florida.
3: Poi andavo.
1: Quindi le discoteche erano là.
0: Erano le discoteche della provincia bresciana.
1: Perché le discoteche erano anche qui.
0: Esatto, poi ci siamo spostati anche in Riviera.
3: Quello pugliese come me al pomeriggio.
1: Frankie Gada e Mickey Garzini. Benissimo. Oh, sa tutto!
0: Eh beh, se è un ascoltatore di Studio Più probabilmente conosce anche come funziona la radio.
1: Vero?
0: Non ho capito.
1: No, dice che passa molto spesso davanti dove c'è.
0: Ah, ok.
1: Abbiamo una torre sempre davanti. Giusto.
0: Allora, noi
1: aspetta
0: ci.
1: Attimo,
0: sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Sono due. Aspetta, che stanno scappando. Vi hanno dato i ventagli? Posso darveli? No, tanto non succede niente, solo per sapere. Ciao.
2: Ciao.
1: Dove siete? Dove siete?
2: Carpi.
1: Fantastico. Ciao, vi saluto.
0: Ah, certo, certo.
1: Ho rubato due ascoltatori a Radio Bruno.
0: Ah. Allora, noi ci fermiamo un attimo e tra poco parte con il primo party time Tiga, giusto? Torniamo subito.
4: Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Chi c'è in console fino alle 11? Il primo party time è quello di DJ Tiga. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi.
1: Questa sera abbiamo Tiga.
0: Tiga, e finché c'è Tiga c'è tanta speranza.

0: vuoi. Signori e signori, questa sera in console per voi, direttamente dal Tomorrowland di Riccione, DJ Tiga.
1: Ciao Cristian. Cristian, ma stai lavorando o sei già in vacanza? Se sei in ferie devi assolutamente passare da Riccione in Viale Ceccherini. I'm on fire. I tell her baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ma salutiamo anche la Crusca che mi fa i complimenti per la camicia. E ragazzi, questa è la camicia che uso per la domenica, solo la domenica, siccome che questo è un evento molto bello, molto importante per me, mi sembrava giusto indossare questa camicia. Ah, per chi c'è? Vieni avanti, chi è? Chi è? Moreno, apri a Moreno, apri.
1: Ciao,
0: via, Moreno, apri.
1: Numeri uno, io arrivo in Riviera.
0: Ciao Moreno!
1: La settimana dall'8 al 15 di agosto, ma voi non ci siete lì. Comunque un saluto a tutti.
0: Sì.
1: Ciao, Moreno di Monteforte, dal Mone Verona.
0: Ciao Moreno, ma non potevi partire prima? Noi non ci siamo più, ma no, dai.

0: Attaccati, attaccati al tram, vieni qua.
1: Senti,
0: facciamo
1: come,
0: il trenino.
1: Senti com'è romantico questa sera.
0: Sì, sì, per me è innamorato. Ti sei innamorato, Tiga?
1: Saranno i fiori della tua camicia.
0: È in love, è innamorato di cittadini. Sì, dici. Sei innamorato di Riccione, è vero, è vero. Lo so. Anche noi, anche noi. Andiamo avanti, 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate, se volete salutare qualcuno, noi siamo a Riccione in Viale Ceccherini. Ciao a tutti, ciao ragazzi!

0: Scusa, mi dici una cosa, Ricky, ma a chi stai salutando? Mi sembri quelli che sono sulla nave da crociera.
1: Ma io sono gentile, sto salutando tutta questa bella
0: no,
1: gente.
0: Io vedo il saluto nel vuoto, no?
1: Che... No, perché ci stanno guardando, ma cosa stanno facendo?
0: Sembra veramente i saluti della nave, sì. Passiamo la foto. Certo, certo. Ma siamo qui apposta.

0: Abbiamo il mood da villaggio, sembra di essere in un villaggio turistico. In questo momento
1: non... Portofino.
0: No, ma cosa
1: siamo in Sardegna.
0: Qual è il villaggio turistico a Portofino che sei stato? Cioè, non mi risulta come un nome di... Cioè, capito? È molto figo come posto. Te sei abituato molto bene. Coordinate, dai, 338-141-1001. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Anzi, voglio salutare anche tutti quelli che stanno ancora lavorando, ma non solo, anche tutti quelli che stanno cazzeggiando in questo martedì. È martedì? Perché sto perdendo i conti?
1: È ancora martedì.
0: È ancora martedì, perché sto perdendo un po' i conti.

0: pensare tanto. Il radio show di questa sera di Tiga, no? Perché tutti vogliono fare i fighi. Poi alla fine stai guardando Tiga in questo momento, nel suo momento party time, che è la prima volta che praticamente lo vedo muovere il piedino, capito? Cioè quando fa la sua musica da club così è molto. E invece in questo momento lì proprio, capito? Manca solo attaccati al tram e abbiamo detto tutto.
1: Sta sculettando, si può dire sculettando un po'.
0: Ma sì, si può dire, non è che si può dire. Chiede al nostro editore, l'ha appena fatto. Dico che l'ha appena detto,
2: Fa meglio sculettando piuttosto che, come dice la Salvi, cioè aspetta, lei c'ha un, per, non lo chiama culo, no. Chiama con un altro nome.
0: Fondo schiena.
2: Vabbè, non si dice.
0: Ciapot.
2: Non lo so.
0: Ciapet.

0: sì, siamo in esterno. Allora, per la prima volta sono uscito fuori dal cabinotto, quindi siamo in Viale Ceccherini, in mezzo alla gente. Di dove siete voi? Si può?
1: Di Varese, provincia di Varese, sul Lago Maggiore.
2: Angel, Elisa.
0: Stai divertendo, Riccione?
2: Sì.
0: Piace?
2: È bello, perché poi ci sono un sacco di sala giochi.
0: Non ho capito.
2: Ci sono un sacco di sala giochi.
0: Ci sono tante sala giochi, hai capito lei? Eh sì, è vero. E la signora, la sua, sì, lei, la sua dolce metà. Che
1: è, io Sergio, lei
3: Alessandra.
0: Alessandra, noi lo so, uno le dice, ma vieni fuori col microfono, no, hai ragione, però siamo una radio, quindi io sono Ronny, piacere, guarda, questa è Radio Studio Più, siamo in diretta nazionale sulla The Station d'Italia, qui
1: salutiamo tutti,
0: chi vuoi salutare a casa?
1: Voglio salutare a casa? I nonni, dai, i nonni, salutiamo i nonni che...

0: Party time on Studio Pew.
1: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
3: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
1: Cosa aspetti?
3: Passa a trovarci.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie Goodman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

che le live di Riccione, insomma, sarebbe cambiato qualcosa in diretta, no? E infatti stiamo facendo diversi party time anche per darvi la possibilità di mandare i vostri saluti al 338 141 1001.

Salutiamo la Bea, ciao Bea, ciao, le risate in vostra compagnia, buonasera a tutti da Bea, ciao Bea, grazie, sempre fantastici, fino a quando siete a Riccione, che passo e ci vediamo per un salutino, Gianluca da Modena, ciao Gianluca, noi siamo qui fino a martedì, fino a martedì.

800 41 1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando. Ma noi siamo anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV.

0: scusa Ricky, mi puoi spiegare chi stai salutando? Perché sembra di essere veramente su una nave da crociera.
1: Sto salutando tutta la gente che passa lì davanti, che non sono tantissimi.
0: Cioè lì sì, a sinistra sì, a destra sì, ma davanti, di fronte,
1: ma vedi,
0: a te.
1: Guarda, ci stanno salutando, stanno guardando intanto i tuoi fiori che sono bellissimi.
0: Vedi, te la metto su con la mia camicia. Io non la metto più, va bene, non la metto più, ho capito.
1: Sì.

0: 338 141 1001. Apri che c'è Fede. Oh, apro,
1: tu
0: apro.
1: Quando non va WhatsApp, tu mi devi avvisare. Perché Antonio, buonanotte.
0: Adesso va,
1: ha cominciato a telefonarmi, a dirmi good night.

0: niente. Buenas noches, buon uino. Poi dopo mi ha chiamato Molleggia.
1: Sta la vista.
0: Ma dai, metta il numero. Metta il numero quando se funziona WhatsApp. Ciao Ronnie Milano.
1: Ciao Filipe.

Sto cercando di immaginarmi le persone che in questo momento sono in viaggio, perché c'è molta gente che si sta spostando per le vacanze e in questo momento sta chiedendo: ma cosa c'è, un party, c'è una festa? Sì, c'è una festa e siamo proprio a Riccione a festeggiare questo momento. Siamo in Viale Ceccherini, se volete venirci a trovare, noi ci siamo per tutta la settimana, non solo, fino a martedì della prossima settimana, quindi ci trovate tutti i giorni in diretta.

0: Questa sera è proprio la discoteca d'Italia, stiamo festeggiando, è una specie di party live da Viale Ceccarini Riccione. Che c'è? Apri, c'è Filippo, apri, apro io, tanto non c'è Fede, quindi facciamo tutto da soli. Apro prima o poi, apro, non va?
1: E Ciccio, ma questo qui è un programma con sound che spacca, com'è che si chiama? Ma da dov'è che suonate? Perché sto sound qua mi piace, e Ciccio, magari che sono in Ciccio, giro con il mio papi dove vengo a trovare. Dai Ciccio, dove è che
0: siamo
1: persona?
0: In Viale Ceccarini.
1: Ciao Ciccio, com'è che ti
0: siamo
1: chiami?
0: In Viale Ceccarini. Franco, mica Franco, siamo in Viale Ceccarini, Filippo, ma vienici a trovare Riccione, dai. C'è un cambio di guardia, che sì, già c'è una miscelazione in corso, ancora no. Adesso, in questo momento, quindi da Tiga ci spostiamo a Ricky Valza. Faccio un, due, tre, c'è Pacchetta Palà?

0: what you need. Better take all you get, my love, cause you know I don't come free. Siamo in diretta in Viale Ceccarini Riccione, in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, non solo in FM e in DAB ma anche sul digitale terrestre in radiovisione. Siamo anche in TV e questa sera indosso una camicia, devo dire, dite la verità, vi tira un po' il gipitello, vi tira un po', è una bella camicia, ammettete questa cosa, devi dire la verità, è una bella camicia, vero Tigre?
1: Ronny Milano,
0: e pensa che l'ho pagata anche poco,
1: Per me l'hai rubata.
0: L'ho rubata, l'ho pagata anche poco. Salutiamo tutti quelli che sono in viaggio e stanno ascoltando Radio Studio Più da tutte le parti d'Italia. Anzi, fateci sapere dove state ballando ascoltando la nostra radio. 338 141 1001.

0: Aiuto. La miscelazione in corso è quella di Ricky Valza DJ e questo è un party time. Non ho capito se è l'ultimo party time o il penultimo. Possiamo andare avanti a oltranza questa sera.
1: Facciamo notte.
0: Facciamo il dritto fino a domani mattina alle 6 e poi andiamo a fare colazione.
1: Tranquillissimo, come ai vecchi tempi.
0: Come ai vecchi tempi.
1: Lo sai, nuovo soprannome di Ricky Valza?
0: Qual è?
1: Spingi.
0: Adesso aspetta che me lo segno. Spingi. Lui non ci può sentire, quindi può dire qualsiasi cosa.
1: Spingi.
0: Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina, questa è una, un viaggio senza pagare il biglietto. C'è Ricky Valza DJ. Salutiamo anche chi ci sta salutando fuori dalla postazione.

0: apro, attenzione, battaglione.
1: Per coloro che ancora non mi conoscono, mi presento. Io sono Antonio di Parma.
0: No, ti conosciamo.
1: Che dà la buonanotte ogni notte
0: so
1: al Club Connection.
0: La buonanotte
1: Radio Studio Più,
0: ogni notte
1: la Dance
0: Club
1: Station
0: Connection
1: d'Italia.
0: Radio Più.
1: Che dire? Buonanotte, buon lì, good night, buonas noches, hasta la vista.
2: Oh, ce la fai?
1: Sei il numero uno. Un saluto grossissimo,
0: quindi,
1: un abbraccio da
0: grazie,
1: Antonio
0: anche tu.
1: Antoine.
0: Bravo.
1: Bye bene. Bye. Ciao ciao. Good night.
0: Antoine. Ma quanti nomi ha Antonio da Parma? Antoine,
2: ho capito bene?
0: Cosa?
2: È Antonio di Parma.
0: È lui, sempre lui.

0: Ricky Valza DJ, apri Ronnie, apri, chi è?
1: Apri, lo so, apri. Ronnie, apri. Chi?
0: Buonasera.
1: Provincia di Taranto.
0: Ciao ragazzi. Sai che ho scoperto una cosa, quando lo conosci Flash, cioè il famoso Flash, quando ha conosciuto sua moglie, sai cos'è la prima cosa che gli ha detto?
2: Come?
0: Era Flash, parlava veloce.

0: Adesso facciamo la proposta al nostro editore di fare la tirata fino al mattino. Magari per sabato, eh? Cosa dici?
1: Ma io, se c'è qualcosa da bere, la faccio anche stasera.
0: Per te ogni momento è buono, capito?
1: E creme gusto.
0: Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Valza. Siamo in diretta nazionale da Riccione, Viale Ceccarini. Anzi, salutiamo tutti quelli che ci stanno, che non ci stanno cagando, ci stanno semplicemente guardando. Siamo qui, eh? Siamo qui.

0: Tiga, te l'ho mai detto che quando ero più giovane sono stato anche insegnante di danza classica? Ho smesso perché mi dava fastidio che tutte le donne volevano ascoltare il mare perché dalla mia conchiglia.
1: Ah, no, io pensavo che fosse perché ti dava fastidio la calzamaglia.

0: And at the beginning there was Jack. Jack, there was Jack.
1: Te lo sai chi è Jack?
2: Sì, sì, è tuo cugino.
1: È Giacomino.
2: Giacomino, ok. .338 141 1001. Abbiamo ancora tempo fino a mezzanotte. Se volete fare un saluto, noi siamo qui.

niente, questa sera mi sento in crociera. Cioè, mi sembra di essere sulla nave e salutiamo dalla nave tutti. Anche Claudio Tozzo lo salutiamo dalla nave.

0: senti chi è?
1: E vabbè, questa è la gente della notte, eh?
2: I remember house when house was emotion. I remember house when it was a spiritual thing. House was about house before house was techno. Before house was deep. I remember house when house had loops. I remember house when house was disco. Before house was disco.
1: Posso dire una cosa che probabilmente non frega niente a nessuno, ma tu ci credi che non ho ancora sentito una zanzara da quando siamo a Riccione?
3: Perché ti muovi veloce come Flash.
1: No, giuro, è la prima volta in tutta la mia vita che non c'è una zanzara. E avanti, chi è aperto? Chi è?
4: Fantastico, chi è? Il viaggio con Ricky Valza. Spingi, non apprezzo. Felicissimo, non te, capitano Ronnie Milani. Sarà contro di Pescara sempre super presente. Ciao Luca, il vigilante matto, molleggia.
1: Ciao Gianluca, buon lavoro, ciao.

0: Secondo me non ci stanno facendo le foto perché siamo una radio, perché siamo Radio Studio Più. Secondo me ci fanno una foto per capire ma che tipo di essere è quel personaggio che sta lì, sì. Che tipo di razza no. È?
1: È che siamo due razze diverse, poi
0: esatto.
1: Ma come fanno quelle due razze lì a stare insieme?
0: Hai ragione.
1: Nella stessa gabbia poi.
0: Secondo me è solo questo tipo di curiosità.
1: No, ma quella cosa strana che vede la gente, secondo me, no? Noi due che ci parliamo. E l'altro che sembra mezzo incavolato lì.
0: No, è che Ricky la prende molto seriamente questione, capito? È molto convinto. Guarda, non si è neanche distratto un secondo. Stiamo parlando male di te, Ricky.
1: Per lui è come dire messa, è una cosa seria, capito?
0: Siamo in Viale Ceccarini, Radio Studio Più Riccione. Miscela Tony in corso, c'è Ricky Valza DJ. Ma ciao!

E su questa traccia potrei anche dirvi chi sono, ma è bello l'effetto sorpresa, perché fra un po' noi ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento a domani sera, sempre a partire dalle 22, domani mattina con Walter Massa invece dalle 9, giusto? E dalle 18, anzi da mezzogiorno con... chi c'è a mezzogiorno? Claudio? E comunque anche dalle 18 con Eleonora Salvi. Noi ci risentiamo domani sera dalle 22 in poi. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family Club Connection è tutto. Ci sentiamo domani, ciao.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Club Connection.
5: Summertime Live.
4: Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
1: Questa è Studio Q, la dance station d'Italia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Ennesima fiammata africana per l'Europa centro-meridionale, quindi nel corso dei prossimi giorni il robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale e raggiungerà quindi il nostro paese. Per l'inizio di agosto infatti il sole tornerà protagonista da nord a sud con roventi masse d'aria, valori che raggiungeranno anche 12 gradi sopra le medie del periodo e investiranno prima le regioni centro-settentrionali e poi successivamente anche quelle meridionali. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più. Questa è Studio Più.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
2: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
1: Cosa aspetti?
2: Passa a trovarci.
0: Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.